0: Game over.
1: Il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini. Da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it,
4: Radio Ticuglio Web,
5: la colonna sonora della tua giornata.

0: Game Over.
1: Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di
2: Radio Tigullio presenta.
3: Buonasera, benvenuti a No Limits. Siamo qui in diretta dalle frequenze di Radio Tigullio Web per trascorrere una serata con voi. Ciao dalla Limits Band.
4: Buon
3: Ciao.
4: Natale.
5: Buon Natale, ragazzi.
4: Avete scritte le letterine?
3: Avete comprato i pandori e i panettoni?
5: Avete messo le palle al Natale?
4: Avete comprato i giga robot giga?
3: Avete fatto l'albero?
5: Il presepe? Il puntale?
3: Beh, abbiamo... Come è stato molto erotico l'albero di Natale per una coppia, l'abbiamo detto la settimana
4: scorsa. Ha detto erotico?

0: di Natale insieme, tra una palla e l'altra hanno fatto festa.
1: E quindi le ringraziamo.
2: Ecco, meraviglioso, meraviglioso già, perché insomma noi in questa puntata cerchiamo anche di darvi delle notizie, delle informazioni su come migliorare la vita e raggiungere sempre più facilmente la meta, che è quella della felicità.

0: Radio Tiburio Web, la colonna sonora della tua giornata.
1: E quindi insomma in questa atmosfera natalizia che vi vogliamo parlare di regali, di rapporti di amicizia. A proposito, quali sono i vostri rapporti con i vicini di casa? Per esempio io l'anno scorso ho fatto una festa e il vicino di giù mi ci ha mandato dei carabinieri e quindi questo è stato un gesto che
2: ce lo ricordiamo, Lidia.
1: Luca,
3: sei stata fortunata, diciamo, perché i vicini di casa possono essere molto pericolosi. A Chioggia un vecchio di 74 anni, Chioggia in provincia di Venezia, praticamente aveva delle questioni in sospeso con i vicini di casa del piano di sopra, i quali erano giovani, facevano feste, però insomma non hanno mai esagerato più di tanto, tant'è vero che lui spesso gli ha mandato la polizia, ma la polizia più di tanto non poteva fare perché era in orario normale, legale. Anche niente, questa cosa è andata avanti a lungo e quest'uomo si è esasperato fino a un punto in cui li ha minacciati di morte, di cose, e loro si sono preoccupati. E allora hanno chiamato loro la polizia è entrata e hanno trovato questo su una scala che stava facendo un buco nel soffitto con un tubo e una bombola di gas.
1: No,
3: perché praticamente.

0: fine anno, cari fedeli ascoltatori, padre Luigi vi vorrebbe fare un piccolissimo resoconto, nonché
1: anche una benedizione per il nuovo anno, non ci sarebbe male.
2: Quella dopo.
0: Stiamo parlando comunque dei santi che ci hanno fatto piacere quest'anno.
1: Per tutte queste puntate.
0: Ricordiamo prima di tutto Giovese.
1: Non possiamo non ricordarlo poi all'ultimo
0: quello
1: dell'anno.
0: Non possiamo,
2: diciamo, che il nostro primo
0: e
2: santo.
0: Poi c'è il famoso che è mezzo italiano mezzo svedese, che è Twitch. Sandwich, che è il famoso sandwich che comunque tutti ricordiamo per una serie di cose, soprattutto
2: io, scusa padre, sono molto devota a Sandalo.
0: Comunque ricordiamo Marzano, San Marzano è stato sempre nei nostri cuori e per carità, poi possiamo partire per Montana, San Montana, Sanguinaro, San Quario.
1: Ce ne sono davvero tanti santi ai quali dobbiamo
0: Tuario. Tuario, lo ripeto nuovamente, un grandissimo santuario.
2: Sandro.
0: Grazie santuario.
1: Grazie.

0: chiamarle per nome queste amiche, Lidia?
1: Bene, sì, allora andiamo a salutare Rita.
0: E Rita.
1: Andiamo a salutare Marigia.
2: Beatrice.
1: Marigia. Andiamo a salutare anche Francesca.
0: Francesca.
1: Salutiamo anche Margherita.
0: Margherita.
1: Salutiamo anche la mia amica Angela.
0: E Angela, basta.
2: E avanti, bene. E avanti così.
0: E avanti così.
3: Ok. Le saluto anche io.
0: Tutti i nomi da presepe,
3: care. E vi voglio anche dare un nuovo consiglio su come fare i regali di Natale.

0: Jacksonville carina.
1: A forma di tombino.
0: No, è
2: cioè, Olivia ci spiega il pattern.
0: Il pattern è la. Video, spiegaci. No, magari allora, al prossimo. Alla prossima
3: siamo in attesa di ascoltare questa notizia perché.

0: Radio Tigullio, con te.
1: Sempre.
2: Beh, allora insomma cerchiamo di svelare e conoscere questa notizia che ci ha intrigato. A proposito dei tombini.

0: se non la riusciamo a scoprire questa notizia.
1: Allora, questi signori di Berlino, ecco, molto rivolti alla sostenibilità e contro, insomma, la produzione di massa

0: tombino con la stampa del simbolo della città o
1: quant'altro, ho capito,
0: o quant'altro, e lo usano come, con tutto l'inquinamento che c'è, basta metterci la maglietta sopra forse, e lo usano come, come pattern appunto di stampa per queste,
1: quindi
0: per
1: prendono, queste prendono la,
0: il tombino
1: come design, il tombino come e design, fanno delle stampe
2: come
1: delle,
2: pattern,
0: come pattern,
1: scusa, bene, bene, bene,
0: hai capito che cos'è il pattern?
3: Sì, sì, no, l'ho scoperto adesso, grazie.

0: musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: Ebbene, insomma, ma questa frenesia dei regali a Natale, come la vogliamo sviscerare? Allora, cerchiamo di capire quali sono i regali che più ambiscono le donne. Allora, Carla, cosa ti piacerebbe ricevere questo Natale?
2: Allora, io questo Natale

0: bene, regalatemi un cappello.
1: Stavi dicendo di vuole un cappello comunque.
0: Allora te lo scelgo io. Non è una cosa così eccessiva, una cosa carina.
1: Un cappello, un semplice cappello.
0: Magari se è possibile di velluto, adesso faccio anche il modello. Un po'
2: però
0: un
2: colore
0: di velluto, lo vorrei un giallo ocra.
2: Bene, bene. Voi dovete sapere che Carla è una grandissima creativa. Ha rifornito un intero mercatino di beneficenza di Natale, questo diciamolo,
1: ragazzi. Carla, grazie,
2: ha fatto
1: Carla
2: tutti i lavoretti con Stirelli.
3: È lei che crea le mode.
2: No, vabbè, aiutata con degli effetti degli aiutanti di Babbo Natale, però lei ha tutti gli effetti
0: grazie,
2: intorno.
0: Carla, davvero.
2: Stirelli, grazie, si prende coi tappi.
0: Non capisco perché ancora non abbiano fatto Santa Carla, padre, però.
2: Carlo, le patatine.
1: Siamo San Carlo, le famose patatine.
0: È la stessa cosa.

0: sogno sa volare.
1: Un disco dopo l'altro su Radio Tiguglio.
2: Eccoci, siamo di nuovo qui, sulle frequenze di Radio Tiguglio Web. Luca, ancora di inglese ci vuoi parlare? Come no. Mai quest'anno?
3: Sì, perché praticamente, se voi conoscete il famoso umorismo inglese, che è un umorismo delicato, è molto carino. E tant'è vero che la BBC praticamente ha fatto una trasmissione su noi italiani, proprio basandosi su questa cosa. Il focus della trasmissione era sul fatto che noi italiani abbiamo tutta una serie di malattie immaginarie che non esistono in nessun libro di medicina.
2: Tipo?
3: Tipo per esempio, loro dice il colpo d'aria. Allora dice, in Italia è un posto dove il colpo d'aria è una cosa pericolosissima. Ovunque vai tutti ti allertano di questo problema del colpo d'aria, che poi può generare la cervicale, la famosa cervicale, che non è una malattia. In inglese non esiste una traduzione, cioè non esiste una malattia per la cervicale, sì, però, che è una cosa solo italiana.
2: Però duole la cervicale.
3: Ma non è, cioè, sono mal di testa, sono altre cose, no, che però noi
4: duole anche viviamo. In inglese come la cervicale, comunque è un termine italiano.
3: È un termine, sì, sul termine italiano. E come pure la cosa che dicono che agli italiani fa male il fegato.
4: Sì,
3: quando
4: sì,
3: dicono
4: cioè
3: che il fegato non fa male, cioè non c'hai i centri per sentire dolore.
2: Ho capito, bene, bene. Insomma,
4: il fegato non ha nervi.
3: Non ha nervi.
2: Malati immaginari. Va bene, a tra poco.

0: 12 luglio vi augura buon ascolto.
1: Ed eccoci giunti al minuto hot, il minuto 8, quello erotico di Barbara, che oggi ce lo racconterà Laura.
2: Barbara, cara, non sono degna di te, però spero di reggere e stare sul pezzo tanto quanto Lidia. Allora, io ragazzi vi faccio l'oroscopo, tanto amato dalla nostra cara Barbara Hot, del mese di dicembre, però l'oroscopo hot.
3: L'oroscopo
4: hot. Vai col primo segno.
3: L'oroscopo hot.
2: No, non possiamo fare tutti i segni, abbiamo un minuto, mo mi metto a fare.
4: Vai, vai con il primo in ordine così sparso.
2: L'unica cosa che vi posso dire, ragazzi, è di farvi guidare da che? Dai pianeti. I pianeti dell'amore. Il pianeta dell'amore qual è?
4: Venere. Giove. Venere.
2: È Venere.
3: Sempre sul pezzo.
4: Sempre, ragazzi, sul pezzo. Sempre. Bene.
2: E quindi questa Venere in questo mese, nell'inizio del mese, sarà in Capricorno.

0: disabilità. Però no, non vi spaventate, perché verso metà del mese la Venere entrerà in acquario e tutto ciò aggiungerà un pochino più di frizzantezza alle vostre nottate.
1: Questo sempre per chi? Per il Capricorno? Per il Capricorno,
0: entra in acquario.
1: Sì, ma segno che stiamo a dire.
2: Allora signori, l'anno prossimo riusciremo a concludere l'oroscopo.
3: Ascoltatevi questo pezzo.

0: da Radio Tiguglio. Il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: E allora il proseguimento del minuto hot anche nel minuto 9.
2: Minuto 8 bis.
1: Esatto.
3: Tipo coito interrotto.
1: C'è davvero tanto interesse per questo spazio erotico che le
3: allora io volevo solo dirvi una soave tempo. Venere che da Capricorno entrerà poi in acquario e quindi.
2: Ma nuda!
3: È come minimo, sì.
2: E come entra Laura?
3: Entra forte, però
2: entra!
3: Devi spiegare tu come entrava. Perché non vi ha soddisfatto questa notizia hot, ma io volevo solo dirvi che da Capricorno. Quindi...
1: Abbiamo capito il primo segno dello zodiaco, l'Ariete.
3: Allora, l'Ariete, le prime settimane, ecco, vi vedono un po' scontrosi e polemici,
1: È vero.
3: Ti riscontro ancora.
1: È vero.
3: Però hai sempre dalla vostra il sole, sempre. E vi rendi attraenti questa cosa, perché avete sempre un'energia fuori dal comune,
1: Questo lo sapevo.
3: Segni hot con lo Scorpione potresti vivere notti di fuoco.
1: Con chi? Con lo Scorpione, sì. Quindi ok, con lo
2: Scorpione. L'importante è comunque Venere entra in acquario.
1: Venere è entrato in acquario.
2: Hot.
3: Poi, volete il Toro?
1: Certo. Ad acquario è piaciuto.
2: L'acquario ha fatto solo il piacere.
3: Mi state disturbando.
2: Ha fatto lo strilletto iniziale, ma poi è piaciuto.
1: Ok, bene, siamo felici.
3: Il Toro. Va bene, allora ragazzi, il Toro ha voglia di amare, tanto quanto forse padre Luigi, che non è stato in grado di farmi dire nemmeno l'oroscopo, nemmeno al secondo segno.
1: A tra poco allora.

0: ecco, l'altra volta regalatemi un profumo. L'altra volta abbiamo parlato di regali, a te piacciono i cappelli.
1: Sì.
0: Io non sono riuscita a dire il regalo.
2: Qual è il tuo profumo, Lidia?
0: Allora, ce ne sono diversi, però insomma, se mi compri ma anche un light blu di Dolce Gabbana ci sto.
3: Tanto per fare pubblicità.

Invece parliamo di regali seri, che vorrei io, che è un nuovo giocattolo uscito alla Mattel che si chiama Acchiappa la cacca, che praticamente è un gioco dove c'è un gabinetto con uno stronzo dentro, i bambini intorno, e a un certo punto

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
5: Sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
6: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
7: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
6: Radio Tiguglio, una radio per amici.
7: H24.
8: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
9: Oh no, è molto di più, amico mio.
8: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
10: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
11: Ladies and gentlemen, Radio Tiguglio Ambient, Soul and Dreams.

0: a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio va ora in onda.
2: Eccoci qui, ben ritrovati, ma soprattutto bentornati a bordo del nostro appuntamento settimanale che ci dà la possibilità di staccare la spina dal caos, dalla confusione, insomma dalle incertezze causate da tutta questa confusione che c'è in giro per questo Covid-19. Mi raccomando sempre di fare bravi, cerchiamo di farlo sempre nel migliore dei modi, perché più teniamo le mascherine, più teniamo la nostra pulizia personale, più si allontana questo virus. Bisogna stare attenti, molto attenti. Ma intanto, bentornati a bordo di Radio Mania, l'appuntamento della settimana. E anche questa settimana avremo il nostro vintage, il club esclusivo per molti ma non per tutti, pilotato dal nostro grande Max Bellè, con il quale apriamo l'appuntamento proprio di questa settimana, il Vintage Club. Max Bellè a Radio Mania.

0: gli auricolari. Beh, insomma, ascoltando questa canzone. Questa è una canzone italiana, tu pensa un po', l'autore si chiama Michel Fleur, un grande amante della grande musica come voi potete ben sentire. Io sono Max Bellè, questa è Vintage Club.
1: Quanto mi voglio bene.
0: Insomma, ce la facciamo. Un cannuolo a quest'ora.
1: Ci sto.
0: Vintage Club.

0: Kenny G in questo Vintage Club. Beh, insomma, abbiamo cominciato in una maniera molto, oserei dire molto elegante, eh? Ammettilo, ammettetelo, giovani, eh? Che guardate, che c'è? No, no, sto lavorando, poi c'è il vetro, chiaramente. Tutti lì, guarda che è.
1: Si è appannato.
0: Ma se c'era Belen,
1: si sarebbe appannato tutto,
0: forse,
1: caro Max.
0: Forse meno gente di quanto
1: forse, ma forse. Ah.

0: Ah, no, vabbè, lo so, lo so. Mi hanno detto, ma questo è il Vintage Club, come mai questo brano? Ma così, perché piace al sottoscritto, di conseguenza ho detto, vabbè, ma chi se ne frega, insomma. È vero?
1: Ma dai.
2: Che fai, mi rimproveri, Guarneri?
3: No, dai, è giusto.

0: Marvin Gaye, che c'è? No, è per l'ottavo, insomma, lasciatevi impostare in questo Vintage Club, anche perché poi è già finito, già ho poco tempo, più mi portate voi il tempo via, mi rubate il tempo per chiacchierare, per dire due minchi, Caro Guarneri, ti saluto, ti bacio, ti abbraccio, il Vintage Club di... per questa ennesima puntata di Radio Maria finisci qua e mi raccomando, fai il bravo. Ci sentiamo poi. Mi voglio bene, lo sapete. L'intro è meraviglioso. Questo pianoforte che riscalda il cuore. Ciao.
1: Way it is. Ciao Max, anche noi ti vogliamo bene, ma tanto, tanto, tanto, tanto. Bella puntata anche quella di questa settimana, il nostro club esclusivo per molti ma non per tutti, il Vintage Club che torna la prossima settimana sempre con il nostro simpatico, mitico e mangione di cannuoli, Max Bellè. Ciao Max, ciao Max, ciao.

0: Just the Way It Is, Bruce Hornsby. Al Vintage Club.
1: That's just the way it is.
0: Just the way.
1: That's just the way it is.
0: Bella lì, Max. L'appuntamento con il Vintage viene rinnovato alla prossima. Siete a bordo di
2: Radio Mania
0: House. Infatti il nostro appuntamento settimanale adesso prende una svolta un po' più moderna, un po' più nuova, un po' più attuale. Dopo l'appuntamento con il Vintage Club ringraziamo ancora una volta e salutiamo il nostro caro, bravo, bello, simpatico e soprattutto mangione di cannuoli, Max Bellè. L'appuntamento alla prossima settimana, questa è Radio Mania, l'appuntamento di 60 minuti. Quante volte ho detto appuntamento? Davvero? L'hai appuntato? Hai appuntato l'appuntamento?

Automatic e Danny Losito, gran bella versione house di questo pezzo di qualche annetto fa. Cos'era? Il 1978 quando uscì questo gran bel successo. Fu un successo internazionale. Figli delle stelle, ripresa da colui il quale si è divertito anche a riprendere grandi classici del grande Lucio Battisti in Battisti Cocktail numero 1 e numero 2. Alan Sorrenti. Sì, grande hit. Io ricordo che in quel periodo, nel 1978, andai a vedere. Aspetta, fallo entrare. Fallo entrare. Entrato, dai, l'ha introdotto? L'ha inserito? Vi dicevo, stavo vedendo la partenza di un rally a Palermo, a Piazza Politiana, nel 78.

0: Per il benessere dei tuoi padiglioni auricolari c'è Radio Mania.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
2: Questa è Radio Mania. E...

60 e gli anni 70. Esponenti del funk psichedelico, una sorta di funk psichedelico, condividevano insomma l'ambiente musicale di questo genere nel periodo con George Clinton, Bootsy Collins, Funkadelic, Norman Whitfield e Rolls Royce, quel tipo di funk così che strizzava l'occhio alla psichedelia dell'epoca. Radio Players, dallo 79 con Everybody Up, Radio Mania Estate, l'appuntamento settimanale. Funk, nuovo, vecchio, soul, nuovo, vecchio, contemporaneo ed old school.

0: bello, mi piace quando la vecchia e la nuova scuola si fondono insieme, come in questo caso il nuovo dei Down to the Bone, il nuovo Dio, e comunque fa parte del contemporary funky. Down to the Bone featuring Roy Ayers in Electric Vibes, Radio Mania, appuntamento settimanale.
1: Radio Mania.
2: Officina Lounge.

0: messo dentro. Non si può sentire. Hai messo l'anice. Bravo, bravo, bravo, bravo. Stavo uscendo dunque, thinking of you.
1: Questa è Radio Mania Day by Day.
0: Rimaniamo in modalità new romantic, o meglio, sì, romantica, perché questa new contemporary R&B ripesca un grande vecchio hit dei Players Association che risale alla fine degli anni 70, la seconda metà inoltrata del 70s. Life, loro sono italianissimi e fanno parte della scuderia della Irma Records, si chiamano Blade e Mashkenad Family. Try That Life. Il pezzo in questione è quello dei Players Association, ve l'ho detto, Players Association, all

grandi Flyers and Sensations negli anni 70 hanno sfornato un bel po' di album che poi comunque sotto questo nome si celavano i fratelli Brecker, i Brecker Brothers, insieme a tanti amici che andavano a trovarli, incidevano gli album dei Flyers and Sensations insieme, come che sono i fiati di Earth, Wind and Fire in un caso, nell'altro che sono il bassista dei Confunction, mitica band dei 70s. Proposti da Blade e Mash Canada Family nel loro album di un paio di anni fa, intitolato proprio così, Blade Mash Canada Family, per la Irma Records, il funky made in Italy, Private Life.

0: ragazza, cosa non fareste per amore? Bobby Caldwell, con il quale siamo tornati un po' nell'old school negli anni 70, che oggi devo dire sono stati invadentemente carini e l'hanno fatto invadentemente da padroni nel corso del nostro appuntamento settimanale, meglio conosciuto come
1: Radio Mania Contemporary Soul Radio.
0: È tempo di fanalino di coda e lo facciamo con, sì, azioniamo le quattro frecce con Mestizo Beat e questo loro nuovo singolo intitolato Find a Better Way. Noi ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio, stesso appuntamento. In più con noi tornerà il Vintage Club con Max Bellè. Alla prossima, belli, ciao ciao.

0: Radio Manía Estate. Radio Manía Estate.
1: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
2: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigullio.
3: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
4: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
5: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
6: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
7: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio. Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
2: Radio Tiguglio.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: meteo di Radio TV, collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: State ascoltando
4: su Radio Tiguglio
5: Italian Style,
6: una playlist dedicata alla musica italiana.

Sherrydata. Sherrydata. Cazzo se sei arrivata. Sei arrivata sulla fine dell'estate piegando parafulmine, seguendo linee chiare primo autunno, quello dei colori rossi. Portata al mare Monte Sauvignon.

cielo gemello. Come bestia sacra, tu sei arrivata. Tempesta in una stanza, uragano nel bicchiere. Arrivi sempre bestemmiando sull'andare delle cose. Passeggiando, calpestando, spezzi l'ordine del tempo. Respirare fuori casa di Cole. Tu sei arrivata.

0: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!
1: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tivulio Web ogni domenica alle 21.30.
2: Amici di Radio Tivulio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tivulio.
3: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivulio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivulio Web tutti i lunedì, non mancate!
4: Io sono Ilaria Guccini.
5: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
6: Big Ben.
4: Con la musica di Andrea Guccini.
5: Ti stavo aspettando.
6: Big Ben.
4: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tivulio Web la domenica dalle 23.30. On Radio Tivulio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
7: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tivulio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24, 24.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tigullio Web.
1: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
2: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
1: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
2: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
3: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tigullio Web.
1: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.

Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio. Go!

Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tigullio.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. È tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 12 aprile. Ariete, una bella luna vi permette di vivere una giornata piacevole, sono bellissimi soprattutto i rapporti sociali, anche l'amore sarà emozionante. Toro, in famiglia trovate sempre l'ambiente ideale per trascorrere momenti sereni, oggi vi sentirete a vostro agio solo fra le pareti domestiche, l'amore può darvi quello che desiderate. Gemelli, la luna è in posizione magnifica, sarà una giornata interessante per l'amore e tutti i rapporti personali, l'intesa con il partner sarà perfetta, non stancatevi troppo però. Cancro, evitate di vedere nemici dove non ci sono e afferrate al volo una buona occasione sul lavoro, potete dimostrare il vostro talento. In serata lasciatevi andare a qualche peccato di gola. Leone, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda, però dovete sforzarvi di uscire dal vostro guscio. Vergine, sentite dentro una nuova energia che vi spinge a vivere in maniera più spensierata. Volete mettere da parte le preoccupazioni. Se vi lasciate andare potete fare una sorpresa al partner. Bilancia, siete molto affascinanti, spesso irresistibili con questa luna romantica. Il buon umore sarà contagioso. Notizie in arrivo sul lavoro. Scorpione, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi. Sagittario, una nuova esperienza può regalarvi delle bellissime sensazioni. Quando potete evadere dalla routine è sempre un motivo di gioia. L'amore è in grado di darvi ciò che desiderate. Capricorno, sarà una giornata senza grossi problemi da risolvere. Avrete modo di staccare la spina e dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene. L'amore, però, non è esaltante. Acquario, godetevi questa giornata bellissima in cui potete dare libero sfogo ai sentimenti e alle emozioni. La fortuna è decisamente dalla vostra parte. Pesci, i rapporti familiari oggi sapranno darvi il sostegno di cui avete bisogno, anche per essere rassicurati. Nei confronti del partner sarete più disponibili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
3: Radio Tiguglio.

forte treno, impaziente treno, dritto sulla giusta via sei arrivato. Ad ogni passo baci i miei stivali, terra mia, ti riconosco. Possente terra come ti invocavo nei primi giorni in cui tuonava il cannone. Montagne che fermate il mio respiro, siete saggio come allora. Lascia il fucile alla mia spalla e cade giù la gloria. La gloria. Torna l'uomo con la sua stanchezza infinita. E sono questi i giorni del ritorno, quando sui canneti volano basse le cicogne e versano il candore delle piume dentro i campi acquitrinosi, e poi fra i boschi volano via. Sono questi i giorni del ritorno, rivedere viva la mia gente, vecchi austeri dalle lunghe barbe bianche, le madri fiere avvolte dentro scuri veli, e piange e ride la mia gente e canta. Allora è viva la mia gente, vive! Canti e balli nella strada, volti di ragazze come girasoli, cose che non riconosco più. Per troppo tempo ho avuto gli occhi nudi e il cuore in gola. Eppure non era poca cosa la mia vita. Cosa ho vinto? Dov'è che ho vinto quando io ora so che sono morto dentro, tra le mie rovine? Per Dio! Ma che mi avete fatto a stare

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:31.
2: Previously on Other People's Heartache.

0: tocca la Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.
2: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di

0: e Fabio vi dà il benvenuto a Remixland. Benvenuti nel regno del ritmo.
1: Preparati al drop.
0: Benvenuti a Sanremo Remix.

0: Ciao a tutti, bentrovati, e oggi vi porto a fare un viaggio interessante. Vi porto in Liguria, vi porto a Sanremo, nella terra del festival, dove ascolteremo alcune delle canzoni delle ultime 7 edizioni, a partire dal decennio, quindi dall'inizio del decennio ad oggi, da quell'edizione del 2020 che ha rischiato di non tenersi a causa del Covid-19. Nella prima parte sentiremo 7 canzoni, una per anno, che più hanno ricevuto consensi di pubblico, quindi automaticamente di ascolto. Nella seconda parte invece le 7 vincitrici della kermesse della Canora Ligure. Ma iniziamo subito con una bella artista, con una bella voce.
1: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo.
1: Con la musica remixata.

Abbiamo detto che era il 2020 a presentare quell'edizione Amadeus, affiancato da Fiorello e da ben 9 co-conduttrici, tra cui Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Giorgina Rodriguez, la compagna di CR7, Antonella Clerici. E una delle partecipanti fu Elodie, che alla fine giunse settima. Ascoltiamola con Andromeda nella versione ufficiale di Merck e Crème.

Il brano è stato scritto da Mahmood, musicato e prodotto da Dardust, e Elodie parla di una relazione con un uomo più grande di lei, però è incapace di intraprendere una storia seria. Il titolo fa inoltre riferimento all'omonima costellazione strettamente collegata alla mitologia greca. Questo remix risale ad aprile 2020, che, ripeto, è un remix ufficiale, ma se avete notato, è stato ricantato questa volta con Madame. A proposito di Madame, l'anno successivo si presenta lei stessa a Sanremo nell'edizione numero 71, presentata nuovamente da Amadeus, sempre con Fiorello, mentre Elodie, guarda caso, è stata la co-conduttrice della seconda serata. Con la canzone Voce, che noi adesso ascoltiamo nella versione remix di Mr. Italy DJ, Madame in quel caso si

Madame, all'anagrafe di Francesca Calearo, quel suo personaggio un po' controverso, a volte anche ambiguo e misterioso, che è esordito nel 2018 a soli 16 anni con il singolo Anna. E tornando al suo Sanremo, è vero che come metodo si classificò ottava, però si è giudicata ben due premi, il premio Lunezia per il brano Valor Musical Letterario e anche il premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Inoltre il singolo è stato certificato quadruplo platino dalla Fini, che fino al 2021 significava raggiungimento di 280.000 copie vendute. A Sanremo 2022, per il terzo anno contro Amadeus, si presenta anche un rapper, ai più però così sconosciuto, ma con una solida carriera alle spalle, che fin da ragazzino partecipava alle sfide freestyle per le strade e per i locali di Milano. Originario dell'isola di Filicudi, cantautore, DJ, produttore, paroliere, vero nome? Jacopo Matteo Luca D'Amico. E lui collabora con diversi artisti, tra cui Max Pezzali, Marracash, Enrico Ruggeri, J-Ax, Fedez. Scrive per Annalisa e Francesca Michelini ed altri. Nome d'arte? Dargen D'Amico. E lo ascoltiamo con Dove si balla, nel remix del DJ Federico Romanzi.

Classe 1980, Dargin Amico con ben 14 album prodotti durante la sua carriera. Tra altre cose ha condotto anche il programma One Two One Two su Radio DJ. Ha partecipato nel 2014 al documentario Numero Zero, all'origine del rap italiano. Ed è stato nel 2013 giudice nella giuria di Area Sanremo, il concorso rivolto ai giovani fino a 36 anni che desiderano partecipare al festival, e da settembre 22 anche giudice di X Factor. Infine nel 2025 è risultato il quinto artista con copie più certificate nella storia del Festival di Sanremo dall'epoca FIMI. Il prossimo brano è di un altro rapper che, dopo aver partecipato alle selezioni della settima edizione di X Factor e averle superata, decide a questo punto di mollare la presa, abbandonare il programma, ma non la carriera. E nel 2015 esce col suo primo album, Memories, contenente due singoli, Tutto quello che ho e Carry On, che vengono certificati come disco d'oro e disco di platino. E segue quindi una carriera di tutto rispetto. E nel 2023 partecipa a Sanremo arrivando terzo. Mr. Rain con Supereroi, oggi nel remix Cat B DJ.

perché siamo bresciano di Desenzano del Garda, vero nome Mattia Belardi. Ma perché si fa chiamare Mr. Rain? Lo stesso l'ha spiegato, perché è in grado di comporre musica soltanto quando piove. Un mito, ma anche un po' strano. E c'è una curiosità circa il brano. Nel verso siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando uno accanto all'altro, non è altro che una citazione di uno dei pensieri poetici interpretati dal Luigino il poeta, interpretato da Gerardo Scala nel film Così parlò Bella Vista di Luciano De Crescenzio. E scattiamo di un anno, 74esima edizione di Sanremo del 2004, ennesimo con 2024, ennesimo condotto da Matteus. Tra i big si presenta un rapper milanese di nascita ma marocchino di origini, con un'infanzia abbastanza difficile. Come dichiarato lui stesso, ha subito bullismo da ragazzino a motivo sia della sua passione per la scrittura ma anche a motivo delle sue origini. Dal look un po' originale dice di ispirarsi a Stromae e Michael Jackson, che hanno influenzato il suo stile musicale. Si chiama Gali e questa è Casa Mia, giunto quarto nella serata finale del festival, che ascoltiamo nel remix di Max Neri.

Casa Mia, uno, a mio avviso, uno dei più bei brani di Sanremo di quell'anno, e ruota intorno al concerto di fratellanza ed uguaglianza universale ed è un po' così un dialogo immaginario con un alieno che osserva l'assurdità del genere umano. Ora, aggiungo personalmente, a ben vedere, assurdità che sono infinite e incommentabili, e se fossi un alieno me ne terrei ben lontano dalla Terra. Tra l'altro Galli si è anche esibito nella cerimonia di apertura dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina nel febbraio 2026, subendo però anche delle critiche da parte di alcuni esponenti politici proprio per via di questa sua partecipazione. E veniamo al 2025. Tra i 30 partecipanti compare un cantautore che, se non è proprio sconosciuto, ci si avvicina abbastanza. Si chiama Lucio Corsi. La sua è una canzone, una ballata rock che si sviluppa come una riflessione sulle aspettative sociali e personali riguardo all'immaginario di sé rispetto al bullismo. Parlando del brano, lui stesso dice: parla del fatto che questo mondo ci vorrebbe infallibili, solidi come pietre e perfetti come fiori, senza dirci che i fiori però sono appesi a un filo. E poi anche il fatto che spesso è facile anche non divenire quello che un tempo si sognava. La canzone era Volevo essere un duro, nel remix di Fabio PDJ.

Sergio Corsi, nato a Grosseto ma cresciuto in una frazione di Castiglione della Pescaia, dove i suoi genitori gestiscono il ristorante di famiglia. Ecco, dopo Sanremo, dove è giunto secondo e ha vinto il premio Critica Mia Martini, ha partecipato al posto del vincitore Only all'Eurovision Song Contest del 2025, classificandosi quinto con 256 punti. E veniamo così all'edizione di quest'anno, l'edizione del 2026 del Festival di Sanremo, che vede la partecipazione di un giovane cantautore romano, una delle voci più brillanti, lucide e ironiche della musica italiana contemporanea. Lui ha l'anagrafe, si chiama Filippo Utinacci, ha iniziato l'attività praticamente nel 2019 con l'album che si intitola La vita veramente. Il suo nome d'arte? Fulminacci, scelto per via dell'assonanza col suo vero cognome. Inoltre Fulminacci è anche una parola di senso compiuto che ricorda un po' le vecchie esclamazioni dei fumetti ed è più facile da ricordare. Il brano è Stupida sfortuna, nel remix del DJ Francesco Dimar.

0: Bella anche questa canzone di Fulminacci, che non era la sua prima partecipazione, perché la prima partecipazione di Fulminacci risale al 2021 con il brano Santa Marinella, classificandosi sedicesimo. Poi nel 2024 vi partecipa come ospite nella serata delle cover, cantando insieme a Gazzelle il brano Notte prima degli esami, ed infine con Stupida Sfortuna, che giunge settimo, e anche a Fulminacci viene assegnato il premio della critica Mia Martini. E ora la parola ai vincitori.
1: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo.
1: Con la musica remixata.

0: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
2: Carissimi amici di Radio Tigulio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
4: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigulio Web ogni domenica alle 21:30.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista. I took a pill in Ibiza.
2: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao. Stuck up on that stage.
3: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22:00.

0: Radio di Guglio Web.
1: Ed è una vittoria un po' a sorpresa quella per l'edizione 2020 di Sanremo. Il vincitore è Antonio Diodato, conosciuto semplicemente come Diodato, da Aosta, anche se in effetti lo è cresciuto tra Taranto e Brindisi e si è musicalmente formato addirittura al Nord Europa, a Stoccolma, dove ha collaborato con due DJ di fama internazionale, Sebastian Ingrosso e Steve Angello. Nel 2014 ha partecipato tra le nuove proposte a Sanremo, arrivando secondo dietro Ant, poco Ant, e quest'oggi invece ascoltiamo Diodato con la sua Fai Rumore nella versione remix del DJ di Funtastic.

Se fai rumore è un invito a rompere quelli che sono i silenzi distruttivi che si creano nei rapporti interpersonali. Diciamo che il brano esplora il tormento e la speranza legati a quella che è la fine di una storia d'amore, spingendo però a farsi sentire per evitare così che i vari detti, le varie dicerie non alimentino fantasie, distanze e incomprensioni. Ecco, per questa versione vince anche due premi, il primo della critica Mia Martini e il primo Sala Stampa Lucio Dalla. Non ha partecipato all'Euro Song Contest del 2020 perché quell'anno è stato cancellato a motivo del Covid. E il prossimo pezzo è quello di una band che si fa riconoscere nel 2017 partecipando alla X Factor arrivando secondi. Però è il 2021, l'anno che Maneskin ricorderanno a vita, perché la band di Damiano David e Vittorio De Angelis vince non solo la Kermesse Ligure, ma anche, pensate, 31 anni dopo Toto Cutugno, anche l'Euro Song Contest. La canzone è naturalmente Zitti e Buoni, qui nella versione del DJ, la versione remix del DJ Danny G.

Una parabola decisamente veloce, quella per i Maneskin, diverse apparizioni in TV, concerti, premi e anche per il brano che abbiamo ascoltato, Zitti e Buoni, anche l'entrata nelle classifiche settimanali europee e mondiali, ma attenzione, anche nella Billboard Global USA, siata dalla prestigiosa rivista americana Billboard, c'è presente anche Zitti e Buoni. Poi nel 2024 decidono di prendersi una pausa, sia Damiano che Vittoria invocano la strada da solista, con però Damiano David che sicuramente riscuote più successi rispetto alla collega. A vincere nel 2022 invece è un duo. Ecco, diciamo così, una vittoria un pelo discussa, come spesso accade per chi vince Sanremo, non è proprio una novità. E sempre come spesso accade, non è nemmeno la canzone più bella, ma si sa che Sanremo è così e non contano troppo i volti del pubblico. Così Mahmood e Blanco trionfano con Brividi, che ascoltiamo nel remix dei DJ Marco Gioia e Mauro Minieri.

Personaggio un po' particolare la coppia vincitrice, con un modo di cantare particolare che onestamente non mi fa impazzire, però il testo non è niente male. La canzone infatti esplora quella che è la vulnerabilità e la paura di amare. Il brano racconta l'incapacità di esprimere i propri sentimenti per il timore di commettere errori o magari così risultare inadeguati, usando brividi come metafora della fragilità e dell'amore che genera. Onestamente, ecco, tornando un po' alla canzone vincitrice, a quella sera, quelle tre sere di quelle che erano, le canzoni di Elisa con Forse sei tu, anche Rama con Ovunque sai, sono risultate rispettivamente seconda e quarta, però erano di gran lunga migliori, giudizio personale intendiamoci, ma con molti che la pensano allo stesso modo. E veniamo a Sanremo 2023, sempre presentato da Amadeus, con questa volta al suo fianco Gianni Morandi. E la canzone che ha vinto, al contrario, ha messo tutti d'accordo, perché è davvero una bella canzone. Il brano è un viaggio intimo tra conscio e inconscio e racconta il complesso rapporto di coppia e l'accettazione di sé, invitando ad accogliere ogni errore ed esperienza come un'occasione di crescita. Con Due vite, Marco Mengoni, oggi nel remix del DJ Andrea Bolognese.

0: Già vincitore di X Factor 3 nel 2009, Marco Mengoni ha saputo nel tempo ritagliarsi una fetta importante di gloria nel mondo della musica. Non era chiaramente la sua prima partecipazione di Sanremo, la prima volta fu nel 2010 che si classificò terzo con Credimi Ancora e poi nel 2013 addirittura vincendo con L'Essenziale. Ecco, una curiosità, Marco Mengoni fu il primo ad usare a Sanremo, chiamiamolo un aiutino, anche se in modo soft e discreto, l'autotune, quel software che corregge le stonature della voce regolandola automaticamente in una nota corretta, anche se onestamente non credo proprio che ne avesse bisogno. Ecco, tra l'altro il brano viene ripreso quest'anno da Laura Pausini in coppia con Julia Leb, che cantano La Dernière Chanson, che in pratica è la cover di Due Vite in un misto francese-italiano.
1: Stai ascoltando Remix Clan, sei nel regno del ritmo con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi Fabio DJ.
0: E veniamo al 2024, che vede sul palco ancora Marco Mengoni, ma questa volta come co-conduttore insieme al solito Amadeus. E la canzone vincente, beh, ribalta quella che è la concezione negativa della noia. Il brano scritto con Madame Dardost invita a considerare i momenti di pause, di stasi, non tanto come il tempo perso, ma come proprio un'occasione preziosa per l'introspezione, la creatività, la rinascita personale. Lei è una figlia d'arte, l'avete già capito, fa Angelina di nome, Mango di cognome. La noia, il titolo del brano che ascoltiamo nella versione Frama Club Remix.

Bella voce, niente da dire, per la figlia del compianto Pino, Angelina Mango. Pensate che scrisse la sua prima canzone, addirittura roba da non credere, a soli 5 anni, e l'aveva intitolata Mi sono innamorata di me. Poi, dopo aver fatto anche la babysitter, nel 2020 ha pubblicato il suo primo EP di debutto monolocale. Ad Amici 2020 si classifica seconda nella categoria canto, ricevendo sia il premio della critica che quello delle radio. Vincere Sanremo l'ha portata naturalmente all'Euro Song Contest, dove si è classificata settima. Finora due album per Angelina. E per quanto riguarda l'edizione numero 75, vede un cambio di conduzione. Al posto di Amadeus c'è Carlo Conti, ma che a vincere è un altro giovanissimo, genovese, figlio di un avvocato e di una giudice, appassionato di rugby, tifoso della Sampdoria, laureato in economia. Inizia la sua carriera a 15 anni nel 2016 e nel 2022 partecipa a Sanremo Giovani, mentre nel 2023 è di nuovo sul palco dell'Ariston per un tre big, arrivando 24esimo col brano Polvere. Poi, in questa edizione, la sua consacrazione con Balorda Nostalgia, naturalmente Only, nella versione remix del DJ Claudio Spagnoli.

Orda Nostalgia esplora un po' quella che è l'ambivalenza di un amore finito. Racconta il contrasto tra il desiderio di lasciarsi il passato alle spalle ed il ritorno inevitabile di una malinconia che fa idealizzare le piccole abitudini e i momenti intimi condivisi, affrontando in questo modo il dolore della

vero nome? Salvatore Michael Sorrentino, in arte Sal Da Vinci, che si presenta con un brano che celebra l'amore eterno e la promessa di costruire un futuro insieme. Il titolo deriva proprio dal momento culminante di questa promessa, quel sì solenne e definitivo, come dovrebbe essere, ma che in realtà non è difficile, che unisce due anime, punto per la vita, superando, o perlomeno sperando di superare le difficoltà. Ascoltiamo Per Sempre Sì, questa volta vi regalo un mio remix.

Per sempre sì, come dovrebbe essere in effetti una relazione quando nasce, deve andare avanti nel tempo. Io con mia moglie sono insieme da quasi 30 anni, quindi. E questo brano praticamente non fa nient'altro che prendere la sua vita reale, quella che è stata il suo amore tra il cantautore e la moglie Paola, nata da un colpo di fulmine quando entrambi avevano 15 anni.

Il brano rappresenta quello che è l'inno alla fedeltà, all'impegno di progettare una vita due che resiste alla prova del tempo. La lunga carriera di Sal da Vinci, che prende il cognome d'arte del padre, l'attore Mario da Vinci, e al successivo Euro Song Contest si classifica quinto con 281 punti, all'attivo 15 album e una carriera iniziata nel 1976 a soli 7 anni. In chiusura volevo così farvi ascoltare un brano che è vero, non ha vinto Sanremo, ma che Sanremo ne ha fatto un autentico tormentone. Se lo ricordate è stato martellante, lo si ascoltava ovunque. Tra l'altro uno di quei motivetti che ti restano pure in testa e che si canta senza nemmeno accorgersene fin dal mattino appena svegliati. Loro sono un duo, Dario Mangiaracina da Palermo e Veronica Lucchesi da Viareggio, che insieme formano la rappresentante di lista. Il brano naturalmente è Ciao Ciao, nel remix di Salvatore Socievole e Adal Wolf.

Dario Mangiaracina, che tra altre cose ha anche laureato in medicina, quindi una bella testa, insieme a Veronica hanno fondato la rappresentante di lista nel 2011, dopo che sono incontrati in zona Palermo a Valle d'Omo durante le prove per uno spettacolo teatrale. E il nome, pensate, che nasce proprio quando Veronica, al fine di poter votare fuori sede al referendum abrogativo del 2011, se ricordate quello che era in tema dell'energia nucleare, si iscrive come rappresentante di lista appunto in uno dei vari partiti politici. Nel 2014 il primo album, nel 2021 la prima partecipazione a Sanremo con Amare, arrivata 11ª, e poi Ciao Ciao nel 2022, arrivati 7ª.

0: e remixando, o meglio Sanremo Remix, si conclude con questo tormentone. Ecco, ho voluto così proporvi queste canzoni, ma Sanremo è vasto, talmente vasto, che sicuramente ci torneremo ancora in una delle prossime future trasmissioni. Per la prossima voglio proporvi un anno, il 1994. Forse il migliore per quanto riguarda la musica, soprattutto per la dance, di quello che è l'ultimo decennio del millennio. Bello questa. Appuntamento quindi tra una settimana con 1994 Remix. Grazie a tutti quindi per avermi ascoltato. Vi saluto, vi abbraccio virtualmente, vi auguro buon proseguimento di ascolto su questa emittente. Non mancate, mi raccomando, a tra 7 giorni. Ciao da Fabio.
1: Hai ascoltato Remixland. Sei andato nel regno del ritmo. Con la musica remixata dai migliori DJ nazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Va ora in onda su Radio Tiguglio
3: il Buongiorno con Emanuel. Il comandante Emanuel Scida vi augura buon viaggio.
4: Il Buongiorno con Emanuel vi viene offerto da Nalkane, integratori per la tua salute e per il benessere. Nalkane, un mondo in continua innovazione e ricerca scientifica di integratori alimentari, dermocosmetici e dispositivi medici orientati a migliorare la qualità della vita. Cerca i prodotti Nalkane nelle farmacie e parafarmacie di tutta Italia e su www.nalkane.it. La salute secondo Nalkane, un bene prezioso da custodire.
5: Italia da gustare. Un lungo viaggio a 5 sensi attraverso le 20 regioni italiane per scoprire come cambia l'Italia ad ogni stagione. Italia da gustare è l'insieme di tante storie di valori, di idee, di scoperte, di diverse culture. Una rivista ogni mese unica, in distribuzione gratuita a Milano, Roma e Cortina.
6: Signore e signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete

0: seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
1: Collegamento effettuato. A inizio il buongiorno con Emanuel. Il comandante Emanuel Scida vi augura un buon viaggio.

Signore e signori, è il comandante che vi parla. Innanzitutto vorrei darvi un caloroso benvenuto a bordo di questo aeromobile. Stiamo ora effettuando la nostra salita verso l'altitudine di crociera stabilita dal piano di volo. Al momento ci troviamo a circa 4200 metri sul livello del mare e stiamo viaggiando intorno ai 440 km orari. Se le nuvole lo permetteranno, potremo goderci un bellissimo panorama mentre saliamo in quota. Tra qualche minuto passeranno gli assistenti di volo per servirvi snack e bevande. Nel frattempo mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi il resto del volo. Grazie per l'attenzione e arrivederci.

signori, il comandante ha spento il segnale luminoso delle cinture di sicurezza. Vi consigliamo comunque di mantenere le cinture allacciate quando siete seduti. Potete inoltre accendere i vostri dispositivi elettronici come telefoni, lettori CD e computer.

siamo veramente in alto come sempre. Buongiorno con Emanuel, eccomi qua. Dite la verità che vi sono mancato, eh. Abbiamo saltato la Pasqua, vabbè. Beh, ogni tanto anch'io, cioè, mi rendo conto che effettivamente, dai, almeno una volta all'anno, dico, così giusto per... Va bene, allora, dunque, siamo alla puntata, se non erro, dovrei dare un'occhiata perché ho già perso il conto. Un attimo, regia, calma, non adesso, un attimo, un secondino no perché suona male, non ne ho bisogno. Allora, dunque, siamo alla puntata numero 14 di questo 2023, eh? Beh, se dovessimo fare tutti i conti saremmo un paio di mila, dalle origini anche più, ma puntata 2023, siamo al numero 14, dovevamo essere 15 perché Pasqua, beh. Allora, dunque, siamo qua, il volo è incominciato, straordinario, perché come dico sempre è il volo più sicuro al mondo, ok? Grazie ovviamente alla radio, in questo momento, che mi dà l'opportunità di essere presente, io godo tanto, a me piace tantissimo, voi ormai chi mi conosce lo sa, io potrei dormire davanti al micro, cioè nel senso... C'è una brandina qua, insomma, quindi ogni tanto faccio la pausa, vado e poi ritorno. Dico. Allora, il caffè l'abbiamo preso, il cappuccino anche. Fra poco le nostre ragazze, le nostre hostess faranno un bel giro e vi offriranno il meglio. Tanta bella musica, tanto bello spazio, rubriche, cinema, oroscopo, moda, notizie riguardo a quello che sta accadendo in Italia nella... diciamo nell'angolo dedicato alla moda, nell'angolo dedicato alla cucina, alle fiere, a tutto quello che produce. E poi anche ragazzi, ragazze, signore e signori, oggi un cantautore, la vostra radio vi regalerà un piccolo spazio con un grande cantautore di origine come le mie, calabrese, eh? Santino Cardamone, ragazzi, e questo è soltanto l'inizio, quindi fra poco. Nel frattempo la regia mi stava facendo ascoltare qualche nota di Diodato, giusto? Ma come sei speciale, regia, grazie. Così speciale, Diodato. Insieme al reato.

gesto verso lo stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

0: così speciale.
1: Dalla voce di Diodato con Così Speciale, prima selezione italiana per quanto riguarda appunto questo Buongiorno con Emanuele. Benvenuti, grazie ancora a tutti. Vi ricordo che abbiamo anche un contatto che potete inviare i vostri messaggini, se vi va, WhatsApp anche ovviamente, 331 82 80 843. Beh, sarebbe anche bello un bel messaggio audio. Allora, andiamo avanti con la musica. Vi voglio far ascoltare insieme, ovviamente lo farò anch'io, l'ultimo lavoro dei Depeche Mode con Ghost Again, un pezzo molto bello che sta andando alla grande, direi, eh.

0: mi si spezza la voce.
1: Vabbè, i fiori su Marte non credo che possa accadere, ma se dovesse accadere. Allora era la Deva con le Deva con Fiori su Marte. Allora, primo collegamento del buongiorno con Emanuele, qual è? Vediamo. Chi riesce a indovinare, alzi la mano. Sì, lei in fondo. Come si chiama? Lucy? No, Lucy. Lucy, ok. Sarebbe una Lucia in versione. Okay. Allora, dunque, sì, esatto. Il primo collegamento, la Lucy ha indovinato. È l'angolo dedicato al cinema. Con, vediamo Lucy? Anche come te si chiama, cioè più o meno, Luigi, ok. Luigi Riccio con noi da Napoli, faremo un veloce atterraggio, avremo con lui appunto le news per quanto riguarda questa settimana e cosa accadrà sul grande schermo. Andiamo avanti con la musica perché è l'unica cosa buona che sappiamo davvero fare, credo, insomma.

0: guida c'è Emanuel Cida.
1: 331 8280 843 331 8280 843.

0: Si alza il sipario e inizia una nuova avventura. Benvenuti al cinema, o meglio a Cinema Che Passione. Linea alla nostra redazione per la puntata di oggi.
1: Ma certo, si inizia quindi sempre, come sempre, da tanto tanto tempo, il buongiorno con Emanuele, con il primo collegamento con il cinema, con il nostro Luigi. Buongiorno Luigi, eccolo qua.
2: Buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti, siamo pronti per altri due bei film.
1: Bene.
2: Altri due film, mettiamo un po' così, dai. Quest'oggi parliamo di un film con Russell Crowe, che ritorna a recitare, con L'esorcista del Papa, praticamente film uscito da pochissimo. Il film, diciamo, in teoria sarebbe dedicato a padre Gabriel Amort, vero esorcista, ma di Amort c'ha solo il nome, ma tutto il resto è molto hollywoodiano. Filone dai libri di Don Brown, si parla di l'esorcista, il capo esorcista del Papa, che era Amort, avrà una missione in Spagna per liberare un bambino, una famiglia dal demonio, che tenterà di prendere l'anima del capo esorcista. Sarà più, diciamo, un action movie che un horror, mettiamolo un po' così. Carino da vedere, ma non fa questa paura che si aspettavano di fare, perché è molto tra i film Marvel e i film con ironia, perché sono molto battute fatte da Russell Crowe. Un film interessante, doveva essere un documentario dedicato a padre Amort, invece poi di lui, come dicevo, c'ha solo il nome, il protagonista, ma molto, tutto molto romanzato e varie cose. Un film però che ti può intrattenere, chi piace il genere horror comico, mettiamolo, io la metto così, anche se doveva essere un horror molto più
1: un po' più serio, diciamo, ecco, un po' più che serio.
2: Il film in effetti è serio, perché Don Brown, però sempre con queste, diciamo, queste,
1: con le battute, con l'humor,
2: un po' di Don Brown, esatto, che il Vaticano ha segreti da nascondere, perché questo demone il Vaticano già l'aveva combattuto, ma aveva insabbiato tutto. Ti fa passare quell'ora e mezza, ogni tanto c'è qualche James Cair, qualche saltello, ma niente di che. Però è da vedere, mettiamo un po', anche perché anche in queste parti così è molto bravo, dobbiamo dire la verità. Lui è il vero attore, mettiamolo in questo punto. Si vede un po' di Roma, la Spagna, e poi vediamo questo padre alla morte che va in giro con la lambretta bianca, con una striscia rossa tipo scudo dei crociati. Poi passiamo a un altro film. Insieme ai Tre Moschettieri, D'Artagnan. Uno si domanda se nel 2023 c'è ancora bisogno di un film di D'Artagnan. Vi dico la verità, vedendolo forse sì, perché i film precedenti sono stati fatti molto, ecco, action, molto CGI, film della Disney. Questo è un film che racchiude modernità e classicità, praticamente tutti i combattimenti, i luoghi, i costumi sono tutti veri, cioè non è fatto con ecco, la CGI oppure con gli effetti. Infatti la scuola che ha insegnato i spadaccini è una scuola italiana di spadaccini molto molto importante, gli attori bravi, c'è anche Vincent Cassel, l'ex Bellucci. Un film che si concentra sul libro di Alexandre Dumas. Finalmente si prende quel libro e lo si è portato sullo schermo. Un film da vedere, molto molto, ecco, i combattimenti sono molto belli, molto realistici. Un film che praticamente parla praticamente della storia dei Tre Moschettieri, al botteghino già incassato 70 milioni di euro, perciò significa che è un film non sarà il film dell'anno.
1: Beh, se già adesso da qua è uscito da poco, quindi credo che sarà numeri.
2: Sì, è uscito da pochissimo. Ma
1: non è che magari, anche se sappiamo ormai che non conosce i Moschettieri, magari è qualcosa di nuovo, no? Normale, si è ripreso. Può anche darsi questo.
2: No, diciamo che più a parte questo, però è il fatto, proprio il tipo di film, come è stato, che uno dei primi film fu fatto era molto stile action, ecco, guerre, esplosioni, CGI, effetti speciali. Questo di effetti ce li ha anche lui, all'interno del film ci sarà qualche effetto speciale, ma si nota poco, anche perché i costumi sono fatti molto bene, i combattimenti, come dicevo, delle spade sono veramente fenomenali da vedere, e poi c'è quel giusto pizzico pizzico di ironia che c'è sempre in, sì, in questi film, ma ripercorre molto il filone originale, mettiamolo in questo modo. Okay. Anche le corse in cavallo sono tutte vere, non sono però, quelle che a volte si notano.
1: Non è fatto, diciamo, tramite, ecco, tramite computer.
2: Sì, è una modernità con un filo di classici vintage, mettiamo vintage, cioè, si dice vintage, però sì, un po' di antico all'interno che fa vedere un po'. Perché? Tipo commedia che si faceva una volta a livello di questi.
1: Beh, insomma, due film, caro Luigi, insomma, che possiamo scegliere, insomma, da vedere tutti insieme, famiglia, parenti, bambini, adulti, piccoli, insomma, tutto e di più. Cioè, no? Almeno, o quello d'horror magari potrebbe un po' essere.
2: No, quello, però questo qui di D'Artagnan, anzi, si dà anche la possibilità, ecco, ai bambini di conoscere.
1: Sì, quello sicuramente, quello sicuramente. Però...
2: Vabbè. E poi ci sono dei personaggi all'interno, come dicevo, Vincent Cassel, Eva Green, c'è un bel po' di personaggi,
1: tanta roba, bene Luigi, grazie anche oggi, questa settimana ci hai dato qualche consiglio che è sempre utile e importante, sempre grande schermo. Oh, per quanto riguarda invece il Buonasera con Emanuele, ti rubo ancora 30 secondi, per quanto riguarda i momenti paranormali, per chi non lo sapesse c'è lo spazio momenti paranormali nella tarda serata del Buonasera con Emanuele, cosa andremo a sentire da te?
2: Allora, sto studiando questa situazione che si parla di una foresta dove ci sono degli, ho visto anche delle foto, degli alberi che hanno la forma di esseri umani, come se fossero stati poi
1: scolpiti,
2: proprio inglobati all'interno di un albero. Ed è molto, sai, si dice, ci sono delle leggende sopra che
1: infatti io mi è capitato di vedere qualcosa, alcune volte ho pensato che fosse un fotomontaggio, invece
2: è proprio una foresta che è così.
1: Ma tu che dici? È la natura che per caso si è divertita?
2: In teoria dovrebbe essere la natura, però poi ci sono le varie leggende sopra, ecco, che questi puliscano gli esseri umani che tentano di distruggerli, ingloppandoli.
1: Infatti, fin quando ne vedi uno, può anche andare. Vai. Pian pianino poi comincia ad arrivare il dubbio, dice, ma guarda caso che perfezione certe volte, no? Sembra davvero.
2: Perché alcune c'hanno proprio dei volti umani che anche volendo scolpire non è così facile, perché poi la corteccia c'è la corteccia sopra, cioè dovrebbe essere perfetto.
1: Ma si vede che non è scolpito, chiaramente deve essere qualcosa di straordinario. Va bene, quindi saremo a sentire al Buonasera con Emanuele quest'angolo dedicato appunto a queste piante, questi alberi, con il volto e il fisico, la fisicità di un essere umano, insomma, in certo senso. Va bene, grazie Luigi, ti lascio subito con te, ci risentiamo fra qualche giorno al Buonasera e poi al Buongiorno. Grazie Luigi, ciao.
2: Ciao a tutti. Ciao.

Sì, tutta la voglia di vivere, tutta la voglia di vivere con Fabrizio Moro, qui al Buongiorno con Emanuele, l'ultimo suo lavoro. Allora, vi ricordo ancora che potete scrivere come vi va, quando vi va. Potete anche mandare un'email, pensate, ho deciso di lasciarvi anche un'email, siete d'accordo? Beh, per quelli che ovviamente sono... emailiste, cioè quelli che preferiscono, mi mandi un'email, sì, un attimo che le invierò un'email, ci sono quelle affascinanti che poi nemmeno le leggono. Comunque l'email è questa, prendete nota. Pronti? Bene. Emanuele, ok, facile, Emanuele, ovviamente non è il caso di dirvi in minuscola, anche se molti non sanno che scrivendolo in maiuscolo funziona lo stesso. Emanuele, puntino, quello puntino classico matematico, radio, chiocciolalibero.it, emanuele.radio@chiocciolalibero.it. Potete inviare i vostri messaggini, le vostre canzoncine, se sapete cantare, magari, che ne so, qualche chicca, qualche cosetta, qualche scritto, qualche cosa, io ovviamente accoglierò le vostre email con tanto amore. Oppure per quelli che, insomma, non sono tanto per le email, vogliono il vocale, vogliono mandare un WhatsApp al 331 82 80 843. Ok, non è il momento di una Coca-Cola, ma forse di un caffè, ma invece c'è Gabri Ponk che ci regala Coca-Cola.

Gabry Ponte, Coca-Cola featuring Louis Hill. Vi ricordo anche, signore e signori, ragazze e ragazzi, che fra poco avremo l'oroscopo della settimana. Come sempre, la nostra esperta astrologa ci regala appunto cosa diranno i pianeti.

0: Mike Philip con Sow in the Wind. Ragazzi, che bel buongiorno, dite la verità, che volo straordinario, il volo più sicuro al mondo, non potrà accadere nulla. Quindi, come promesso, o d'altronde come sempre, poi non è che la promessa viene a un certo punto, sappiamo benissimo che verso quest'ora la nostra esperta astrologa, da anni ormai con noi, grande amica, poi è diventata ovviamente Valnea, o meglio Astroval, ci regalerà quindi l'oroscopo di questa settimana. Cosa diranno i pianeti? Una grande professionista come lei e il suo lavoro, cioè studia un po' le stelle tutte e ci racconterà. Dopo non finisce qui, come sempre abbiamo le chicche, sempre con la nostra esperta, dove insomma qualche dettaglio sui segno per segno. Beh, per il momento è questo, quindi vi lascio un attimo, come possiamo dire, a tutti noi una buona fortuna? Bene, ce la meritiamo, dai.
1: Le stelle ti parlano.
2: Quello che Toro e Gemelli non si aspettano. Arieti e Sagittari scopriranno. I Pesci e le Bilanci. Acquari, Capricorni.
3: Buongiorno da Astroland, e con voi l'oroscopo della settimana. Ariete, amore, grazie al supporto di Venere il vostro atteggiamento sarà più amorevole e accogliente che in passato. Vi sentirete in piena armonia con il padre, che farà di tutto per rendervi felice. Lavoro, gli impegni che vi attendono non saranno facili da gestire, dovrete assolutamente organizzare al meglio il vostro quotidiano. Toro, amore, avete molti progetti da realizzare e non vedete l'ora di farlo. Il padre vi guarderà meravigliato e anche divertito dalla vostra fantastica creatività. Lavoro, i vostri progetti già messi in cantiere vanno avanti senza che voi dobbiate metterci mano. La vostra concentrazione vi permetterà di fare nuovi programmi per il futuro. Gemelli, amore, affascinanti come non mai sarete in grado di conquistare chi più vi piace. Per chi è già in coppia si prevede una settimana molto particolare. Eros e romanticismo viaggeranno a braccetto per la gioia vostra e del partner. Lavoro, anche a livello professionale sarà una settimana intensa con impegni già in agenda e altri che arriveranno all'improvviso. Dovete farvi assolutamente aiutare e consigliare da colleghi o collaboratori per affrontare gli imprevisti. Cancro, amore, sarà il caso di esprimere i vostri sentimenti senza alcun timore di essere fraintesi. È arrivato il momento di osare di più e non aspettare che siano gli altri a fare il primo passo. Lavoro, per affrontare gli impegni della settimana avrete Mercurio che vi sosterrà. Riceverete il suo aiuto nel trovare le soluzioni più accorte per risolvere i vari problemi che via via si presenteranno. Leone, amore, grazie alla posizione di Venere potrete vivere il rapporto di coppia in modo esclusivo e vivace. La vostra esuberanza sarà piacevolmente notata dal partner. Lavoro, Mercurio dissonante vi metterà i bastoni tra le ruote nell'affrontare la settimana lavorativa. La vostra concentrazione non sarà delle migliori. Se dovete prendere delle decisioni, rimandatele a tempi migliori. Vergine, amore, Venere ancora in quadratura sottolinea una certa criticità nel rapporto affettivo. Siete assenti con la mente e ciò disturberà la serenità con il partner. Lavoro, la settimana si presenta ottimale per rivedere i programmi per il futuro e, nel caso, aggiornarli senza grandi timori. Organizzare il quotidiano sarà un vero toccasana per la vostra mente, che ha bisogno di esprimersi al meglio con fantasia e creatività. Bilancia, amore, Venere armonica vi aiuterà ad esprimere i vostri sentimenti senza se e senza ma. La vostra intensità e passione saranno graditi al partner. Lavoro, grosse novità non ci saranno. La vostra situazione lavorativa sembra subire un fermo che non avevate previsto, ma non

0: dovete preoccuparvi, usate questo periodo per rivedere i vostri progetti futuri. Scorpione, amore, l'opposizione di Venere è terminata e voi potete finalmente ritrovare la vostra natura passionale. Marte accentuerà piacevolmente il desiderio erotico. Lavoro, Mercurio in opposizione e da metà settimana anche il Sole freneranno le vostre iniziative professionali. La comunicativa sarà poco appagante, evitate di voler a tutti i costi spiegare ciò che vi passa per la mente. Sagittario, amore, Venere dissonante potrebbe innescare contrasti poco piacevoli con la persona amata, potreste anche mettere in discussione la vostra unione, evitate per favore. Lavoro, avete l'impressione errata che nulla si smuove nonostante i vostri sforzi e sacrifici. Ogni situazione dovrà essere fronteggiata con spirito e fiducia nelle vostre possibilità e capacità. Capricorno, amore, settimana poco brillante da affrontare con il massimo della pacatezza. Marte dissonante vi renderà irritabili e scontenti. Lavoro, le maggiori soddisfazioni le avrete dal lavoro, qualsiasi esso sia. Mercurio e in settimana anche il Sole vi renderanno ottimisti e con progetti da proporre a chi di dovere. Questi saranno graditi e apprezzati. Acquario, amore, protetti dalla stuzzicante Venere potrete trascorrere un momento davvero esaltante accanto alla persona amata. L'eros sarà molto intenso per gioia vostra e del padre. Lavoro, qualche rallentamento ci sarà, ma nulla di preoccupante. Sarete distratti e spesso dispersivi, quindi sarà il caso di tenere lontano da voi gli impegni più importanti. Rimandateli. Pesci, amore, Venere birichina tenterà di mettervi i bastoni tra le ruote, rendendo la vita di coppia un inferno. Sarete un tantino capricciosi e il padre poco vi sopporterà. Lavoro, Mercurio vi donerà la giusta lucidità mentale per mettere in cantiere un nuovo progetto. Sarete facilitati dagli ottimi rapporti che avete con colleghi e collaboratori, che vi aiuteranno nella sua realizzazione. E con il segno dei pesci, cari amici, abbiamo terminato. Alla prossima settimana, un sorriso da Astroval.
1: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone. 1999.

0: vita.
1: Buongiorno con Emanuele.
2: Ma certo, buongiorno con Emanuele, eccola qua di nuovo lei, perché
3: poc'anzi...
2: Buongiorno Emanuele. Beh, non solo con Emanuele, con Vallea, con Luigi, con Rita Monastero, con Dario Bordet, con Anna, con tutti, e poi anche un'intervista. Allora, come va? Come stai? Non ci sentiamo da prima di Pasqua, tanto tempo.
3: Esatto, tanto tempo. Io non sapevo che tu stavi malino.
2: Un pochetto, benino. Sì, perché certe volte mi rendo conto che anch'io effettivamente sono fatto come voi tutti normali esseri umani, no? Cioè, nel senso, sì. E
3: ma
2: quindi,
3: va?
2: Dovrei. Qualcuno pensa che sono un transistor, sai, quelli che insomma sono
3: invece. Anche tu, posso dire
2: sì,
3: con una certa, diciamo, sicurezza,
2: sì,
3: che sei umano.
2: Sono molto umano, dici. Alcune volte anche tanto, mi rendo conto che effettivamente esagero. Vabbè, allora, lo dico anche a Sacchi alcune volte.
3: Sì.
2: Lo dico anche
3: vabbè,
2: a Sacchi.
3: Ma sai che cos'è? Che noi cerchiamo sempre di fare delle cose, diciamo così, più grandi del nostro
2: fisico.
3: No?
2: Sì, è vero. Allora, Val, dopo averci fatto tutti questi bei complimenti, io direi
3: passiamo
2: alle chicche, magari. Vai.
3: Esatto. Sì, anche perché dunque questa volta sono stata un po' più cattiveria degli altri giorni, delle altre volte. Allora, per quanto riguarda perché intanto bisogna dare una bella bastonata a qualcuno.
2: Ci vuole.
3: Allora, esatto. Allora, per quanto riguarda l'Ariete, sarete accoglienti, sì, ma anche un tantino nervosi a causa di Marte che vi guarda in cagnesco. Quindi moderate le parole, soprattutto in ambito lavorativo, se non volete crearvi dei nemici. Usate la ragione. Per quanto riguarda il Toro, grintosi e creativi, grazie a diversi pianeti che vi guardano con favore. La comunicazione sarà il vostro punto forza, quindi usatelo senza remore. Arriviamo ai Gemelli. Affascinanti e molto romantici, potrete conquistare chi più vi piace, soprattutto se siete single, quindi osate di più, ve lo potete permettere. Per quanto riguarda il Cancro, osate di più anche voi a livello affettivo e lavorativo. Diversi pianeti concorrono al vostro successo, non siate timidi, quindi osate, veramente osate. Per quanto riguarda il Leone, I sentimenti saranno al top e di qui non si discute, ma attenzione a livello lavorativo, perché avrete alcuni pianeti contro che potrebbero fermare la vostra corsa al successo, quindi evitate, se potete, di mettere altra carne al fuoco e attendete tempi migliori. Per quanto riguarda la Vergine, amici della Vergine, dovete organizzare al meglio il quotidiano per rendere di più nella vostra attività. Quindi diciamo che a livello lavorativo va tutto bene. A livello affettivo sarà il caso di dare più spazio ai sentimenti, perché le vostre assenze mentali e non si faranno sentire e il padre non resterà in silenzio. Quindi mi raccomando. Per quanto riguarda la Bilancia, soddisfazioni dagli affetti, e questo per il momento dovrà bastarvi, perché purtroppo avete diversi pianeti contrari da affrontare e il fermo che accuserete sarà solo momentaneo, quindi tranquilli, usate il tempo a disposizione per programmare nuovi obiettivi. Per quanto riguarda lo Scorpione, i sentimenti migliorano notevolmente, mentre sul lavoro potreste avere qualche piccolo rallentamento, ma nulla di grave. Evitate di voler a tutti i costi convincere gli altri, perché la vostra comunicativa sarà pessima. Per quanto riguarda il Sagittario, amici del Sagittario, contrasti soprattutto in ambito affettivo, quindi evitate le discussioni, perché la vostra favela sarà anche per voi pessima. Sul lavoro insistete, invece non lasciatevi abbattere e i risultati arriveranno, abbiate più fiducia in voi stessi. Per quanto riguarda il Capricorno, apertura sociale grazie alla vostra comunicativa coinvolgente, sarete molto ottimisti, diciamo, sui vostri progetti lavorativi. Meno bene a livello sentimentale, sarete irritabili e ciò non piacerà al padre. Cercate di restare calmi, anche se so che sarà difficile. Per quanto riguarda l'Acquario, sarete irresistibili e ricercati a livello sentimentale e sociale, ma attenzione al lavoro, perché sarete distratti e ciò potrebbe essere deleterio. Vi consigliamo una concentrazione maggiore. E infine arriviamo ai Pesciolini. la diciamo che dovrebbero comunicare di più, soprattutto con il partner, ed essere meno capricciosi. Chi vi sta accanto non sempre vi sopporterà e rischiate grosse crisi che un atteggiamento diverso invece potrebbe evitare. Non so, forse volete restare single? Fatevi la domanda.
2: Eh beh, certo, qualcuno magari può anche. Allora, Riccardo.
3: Uno provoca, poi alla fine altro dice ciao, arrivederci.
2: Punto. Beh, la nostra Val, la nostra esperta astrologa Astroval, e questo è soltanto, tutto questo è sempre un anticipo, io lo dico sempre, per coloro che ne vogliono sapere di più personalmente, cioè non è che siamo tutti della Vergine, tutti dei Pesci, tutti dello Scorpione, però come si dice, c'è un qualcosa di dedicato, no? Come si dice?
3: Ci sono tante piccole opzioni che chiaramente che, questo è generale.
2: Quindi per saperne di più basta contattare www.astroval.it e troviamo la nostra amica esperta astrologa che ci dirà e darà tante info. Detto questo, cara amica, io ti devo per forza lasciare. Con te ci risentiamo al prossimo caffè, quindi fra 7 giorni, se ti va, sullo stesso aereo, ok? Sì. Sei d'accordo?
3: Va bene. Sono sempre d'accordissimo.
2: Esatto. Tanto venire da te è una meraviglia, lì in Sardegna, ragazzi, un volo straordinario, solo che non faccio mai le vacanze, faccio un salto e via, insomma, vabbè. Ok, grazie Val, con te
3: ci risentiamo. La prossima volta ti fermi per un bagnetto, dai.
2: Beh, questo sì. Ok, grazie Val, ci sentiamo, un abbraccio. Ciao.
1: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.

E sto qui perché se no stavo di là, e se non sto di là sto di qua. E volevo dirvi che anch'io, come voi, ascolto Emmanuel. E poi, quando c'è lui, ragazzi, forte. E Emmanuel è rock, e chi non lo ascolta è lento, anzi, lentissimo. Ascoltate la radio, perché la radio è bella, la radio è musica. E poi, ve lo dice lui.

arrivata la voce di Nudda con Non ti chiamerò. Nudda l'abbiamo avuto qualche giorno fa, buonasera con Emanuel, bellissima voce, giovane cantante che ha partecipato a X Factor e quindi ci ha regalato questa ultima sua canzone, di cui ne ha anche tante altre, ma tutte belle, un genere molto molto bello. E a proposito di X Factor, noi fra poco avremo un grande cantautore italiano di origine calabrese come il sottoscritto, e forse per questo ne vado anche, mi permettete, non ce l'abbiate con me, sono ognuno, per carità, un pochino orgoglioso, perché la nostra terra è straordinaria, la nostra terra è bella, produce tutto e di più, un clima straordinario, un paradiso. Signori, venite, offro io. Grande cantautore, dicevo, Santino Cardamone, che io già adesso lo ringrazio, e ringrazio anche la fonte per poter arrivare a Santino Cardamone, perché ragazzi, andate a dare un'occhiatina un attimo su YouTube, cioè, giusto così, per quelli che ancora pochissimi non hanno avuto modo di ascoltarlo. Ovviamente questo lo avremo più tardi, dopo Rita Monastero, che fra poco avremo per quanto riguarda l'angolo dedicato alle ricette, alla cucina e a tutto quello che sta intorno alla farina. Che ne dite? Ascoltiamo un pezzo di Clocks, Coldplay, by Tuana, vediamo un attimino come si presenta questa versione, dai regia.

0: Powell. Adesso spazio alla ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
1: Non è magia, noi siamo normalmente umani, quindi non c'è bisogno della magia, noi sorvoliamo Roma o giù di lì, insomma, eccola qua.
2: giù di lì, buongiorno.
1: Molto giù.
2: Oggi non sono a Roma. Sono giù.
1: Infatti mi sono riparato, ho detto giù di lì, giù, insomma, eccoli.
2: Giù di lì, no, Emanuel, no. Sono stata nel fine settimana, insomma, sono stata ospitata da una sezione del Club Lions. Tu in Salento mi hanno ospitato per fare, sai che io sono di origini salentine,
1: mi hanno fatto
2: questo grande onore di invitarmi a parlare, tra l'altro nel paese di origine della mia famiglia, quindi sono veramente molto felice. Vi ho parlato del pane salentino, dell'evoluzione della panificazione.
1: Quindi praticamente a casa tua ti sei sentita proprio il top.
2: Ho giocato in casa per la prima volta nella storia. Guarda, faccio questo lavoro oramai da tantissimi anni, infatti li ho ringraziati di cuore, perché
1: comunque
2: mi hanno
1: sempre
2: reso felice.
1: È che è sempre così, com'è che si dice che non si è mai in patria? No, com'è?
2: Nemo profeta in patria, si dice, infatti. Vero, così. Ed è proprio
1: ma
2: così.
1: Capita a tutti, è vero. Comunque, Rita, noi ti abbiamo qua perché, a parte che già ci manchi da un po', perché la volta scorsa c'è stata la vacanza di mezzo, quindi ti abbiamo un pochino. Cos'è che ci dai oggi?
2: Beh, visto che sono stata in Salento a parlare del pane salentino, vi parlo del pane salentino. Vi parlo di un pane antichissimo del Salento che ancora si trova, è molto specifico della zona del Basso Salento, quindi della Grecia Salentina. La Grecia Salentina è una zona che va dall'Euca verso il Capo d'Otranto, sono 7 comuni che appartengono a questa zona e sono 7 comuni nei quali ancora si parla il greco antico. C'è una forma dialettale di greco, insomma una lingua
1: sono curioso perché il mio dialetto di origine ha varie parole legate al latino, per esempio. Adesso il greco personalmente non lo conosco, ma si sente che c'è qualcosa di greco?
2: Assolutamente sì, si chiama grico, questa grico. Antica lingua, è una forma dialettale, insomma un'evoluzione naturalmente.
1: Sarà quasi una lingua straniera, possiamo dire, cioè per chi non conosce.
2: È una lingua straniera, la studiano infatti a scuola, in questi comuni cercano di tenerla viva. E comunque da quelle parti, in quei comuni, si mangia un pane particolare che si chiama sheblasti. È un pane condito, viene chiamato anche in alcuni comuni, viene chiamato mpilla, oppure viene chiamato anche puccia con le verdure. Praticamente si deve fare un impasto, ragazzi vi procurate, diciamo un 250 grammi di farina di semola, rimacinato di semola di grano duro, e 250 grammi di farina zero. Dopodiché ci vuole molta acqua, è un pane ad altissima idratazione perché è un pane senza forma praticamente. e quindi ci muoviamo su una grossa quantità di acqua, insomma su 500 grammi.
1: Perdonami Rita, senza forma cosa si intende? Cioè può venire in qualsiasi modo?
2: Senza forma, che non è la classica pagnotta. Sono diciamo dei panini molto bassi, schiacciati, rilasciati, proprio perché hanno molta acqua nell'impasto. Per cui voi impasterete con mezzo cubo di lievito di birra, quindi un 10-12 grammi, userete diciamo un 400 grammi di acqua, 350-400 grammi di acqua. Dopodiché dovete fare un soffritto, mettete una cipolla in padella, la dorate con un filo di olio di oliva naturalmente. Nella ricetta antica si metteva della zucca, oggi poi la zucca è più stagionale, si mette più facilmente della zucchina che si trova sempre. Metterete un 200 grammi di zucchina tagliata a tocchi grossi, un 100 grammi di pomodorini a pezzi, aggiungerete, quindi farete questo soffritto, lo farete raffreddare, lo incorporerete all'impasto aggiungendo anche dell'origano. E metterete delle olive nere, generalmente le olive però non sono denocciolate. Poi se avete paura di farvi saltare i ponti, le denocciolate, però nella ricetta antica no, si mettono così. E a volte ci mettono anche delle olive verdi, comunque le olive nere sono essenziali. Fate queste pagnotte, diciamo, fate un impasto e lo mettete a lievitare fino al raddoppio. Quando avrà raddoppiato lo sporzionerete, lo sistemerete su una teglia in pagnotte improbabili, perché sarà un impasto molto morbido, le lascerete lì ancora a riposare per una ventina di minuti e poi andranno nel forno a 200 gradi a seconda della pezzatura che avrete fatto per una ventina di minuti. Le controllate quando sono cotte, pelle, le fate raffreddare e ve le mangiate. Wow. Noi ce le portiamo in barca.
1: Ecco, sì, immagino. E beh, queste si mangiano tranquillamente così, perché è già contenente anche l'oliva, insomma,
2: sì,
1: no? Quindi sì,
2: bravo. È un pane condito,
1: buono,
2: con le verdure dentro.
1: Buonissimo, buonissimo.
2: Veramente
1: è già,
2: molto,
1: ecco,
2: buono.
1: È già completo, quindi mamma mia. Beh.
2: Quasi. E quindi Scheblasti per tutti,
1: sì,
2: ricordiamo questo nome difficile.
1: Che poi, ecco, sembra un nome nemmeno che ci appartenga, no? Cioè, Scheblasti.
2: No, non ci appartiene, no, arriva dal greco anch'esso.
1: Ecco,
2: all'interno di questa parola ce ne sono due. Uno vuol dire tagliare, e l'altro vuol dire pasta lievitata. Quindi
1: ecco,
2: sono pezzi di pasta lievitata.
1: Quindi abbreviamo
2: Scheblasti. Lì.
1: Ma chissà se avrò modo di assaggiarlo, questo fantastico e meraviglioso Scheblasti.
2: Te lo auguro.
1: Ok, grazie Rita, davvero di cuore. Senza te come si potrebbe fare? Assolutamente, ti dovevano inventare. Ok, grazie Rita. Questa settimana dove ti possiamo vedere? C'è qualche news?
2: Sì, uno mattina, martedì. Torno alle 9:15, parlerò di pane.
1: Ah, quindi ritorni a casa madre, a caso di dire, insomma, ecco. Madre
2: Rai.
1: Va bene, perfetto.
2: Uno,
1: grazie Rita, grazie anche tu, amica mia. Un abbraccione, buon lavoro, buon tutto. Ci risentiamo e ci vediamo.
2: A presto.
1: In TV. Grazie. Ciao Rita, ciao.
0: La ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
3: 1984.

Fred Mercury, il grande Fred Mercury, Lover on My One, 1984. E come si fa? Come si fa a non ricordarli per chi ama davvero la musica, sia rock che non? Il grande Fred Mercury, eh? Vabbè. Allora, e a proposito di grandi, fra poco, quindi conto alla rovescia, avremo Santino Cardamone dalla Calabria, caso di dire con furore, con grande amore, grande cantautore, bravissimo. Adesso vi farò, vi manderò, vi invierò qualche assaggino, qualche canzone, poi ascolteremo anche un ultimo suo lavoro, ma soprattutto l'avremo con noi. Io volevo ringraziare e salutare che ci segue sempre, mi segue sempre, come io ricambio, anche perché è una persona squisita, una bellissima persona, un signore che è stato anche sindaco appunto del paese, Petilia Policastro. Lo vorrei salutare con affetto. Io amo le belle persone, sarà anche per questo. Amedeo Nicolazzi, una buona giornata e grazie di tutto. Bene, dopodiché andiamo quindi ad ascoltare Santino Cardamone. Che ne dite con questo brano? Sentitele voi, che magari c'è sempre qualcuno, uno su un milione, che non l'abbia mai sentito. Il pezzo che ho scelto in questo momento è Amsterdam.

Santino Cardamone, cantautore calabrese di origine, grande, bravissimo, davvero. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato, Amsterdam, qualche annetto fa l'abbiamo visto, sicuramente tanti ricordano, su X Factor, se non erro anno 2015, certo, tra poco con noi, mi raccomando, ci tengo a ricordarlo. Beh, che ne dite di sentire anche, non lo so, sento qualcosa di mulo? La canzone del mulo. Mi sa di italiani noi, la canzone del mulo, vediamo.

batte questo vino, dritta il mio cervello, proprio come un chiodo che fa sesso col martello. In compagnia della mia chitarra più fidata, me ne prego di tutto il resto e mi dedico una serenata. Voglio cantare senza limiti e paure, sono sincero nel raccontare le mie avventure. Ben vengano le critiche di un anonimo autore, che dirà chi sarà mai questo santino cardamone. Nella vita ho travagliato e travaglio ancora come un muro, fino a guadagnarmi un lavoro definito paraculo, ma le giornate mie si è ricoperta a suon di muro.

parlarci del male. E poi questi social network ci hanno consumato, ci stanno rubando il cuore, anzi ce l'hanno già rubato. Noi che ancora crediamo che esiste l'amore, noi che ancora vogliamo un futuro migliore, noi generazione di illusi viviamo in un mondo

0: E perché poi lo spaghetto della mezzanotte? Questo ce lo spiegherà, anche perché siamo curiosi, io soprattutto sono curioso su questo spaghetto. Buongiorno Santino, eccolo qua, Santino Cardamone.
1: Ciao.
0: Benvenuto. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Oh, ci stiamo facendo una scorpacciata di cardamone che tu non hai idea, guarda. Cioè, fantastico. Cioè, uno che, ma ti giuro, guarda, cioè, abbiamo i testimoni che stanno ascoltando, sono soltanto un paio di milioni e più, ma comunque è fantastico, davvero. Cioè, come si fa a non conoscere cardamone? Io me lo chiedo ogni minuto che sento un brano. Comunque, grazie di aver accettato questa piccola intervista. Dove ti trovi adesso? Giusto per farmi un po' i fatti tuoi, cioè esattamente dove, in quale città, in quale posto sei?
1: Allora, io mi trovo in Petilia Policastro, provincia di Crotone, ma vivo a Bologna, quindi mi divido fra le due città. Tra le
0: esatto, raccontiamo a coloro che non sanno che Petilia Policastro, a parte che se andiamo a guardare su in rete, è qualcosa di grande, di storico, cioè gli abitanti non sono tantissimi, che credo sui 9.000 quasi, no? Più o meno, 8.000 e qualcosa.
1: Ma sì, sulla cartina, o meglio, in internet si segna 8.000 e 10, ma quasi 9.000.
0: Quasi 9.000, ma non so adesso se è con precisione, ma siamo giù di lì. Ma è la storia che fa prendere un po' le cose belle che abbiamo a Petilia, perché conoscendola, e insomma essendo anch'io calabro, con grande piacere, grande, come si dice, sono fiero, perdonatemi romani, perdonatemi torinesi, di Bolzano, ma è così, ognuno ce l'ha. E quindi Santino è un mio compaesano, possiamo dirlo, va, ormai ci siamo. Allora, caro amico mio, grande cantautore, ma tu sei giovane, ma da bambino hai incominciato a...
1: Com'è sta cosa? Giovane, insomma, mi considero, poi sta agli altri dire.
0: Sei giovane. Hai avuto l'esperienza di X Factor, fantastico.
1: Io ho avuto l'esperienza televisive, vari programmi come X Factor e altri. Per scaramanzia non dico quelli futuri, perché ci saranno altre sorpresine.
0: Che poi dopo alla fine ti dirò una cosa molto bella, che è una cosa garantita. Ti dirò una cosa garantita, ma dopo. Che tu non sai,
1: è una bella serie. Mi fa piacere.
0: Certo.
1: Niente,
0: quindi hai incominciato sin da piccolo con la chitarra, cioè lo strumento principale, possiamo dire, no?
1: Certo, che ho iniziato con la chitarra ed è stato uno strumento che mi ha segnato tanto nella mia vita. Tanto che io sono partito come chitarrista, suonavo nelle band. Le prime band, insomma, con i compagni al liceo, ecco. E poi dopo, grazie a Bologna, qui ho scoperto questa passione per il cantautorato.
0: Hai visto?
1: No, ma... non avendo una cosiddetta bella voce, perché io sono più un cantastorie.
0: Vabbè, sei un, come possiamo dire, mi permetto, senza ovviamente, tipo, che ne so, anche il grande Fabrizio De André, oppure un Eugenio Finardi, oppure questi livelli, insomma, di cantautori di un certo, ecco. Anche perché la cosa che mi affascina di te, devo essere sincero, te lo devo dire, tanto non ci ascolta nessuno, è che tu mi devo concentrare, c'hai una variazione di voce un attimino, no? Cioè, ho avuto questa impressione, ti si riconosce chiaramente, ma è la cosa fantastica tua. E meno male che hai detto che non eri portato per cantare, assolutamente no, cioè sei abbastanza ricco.
1: Ma guarda, questo te lo dico, questo è stato col tempo, se ho dei vocalizzi, un timbro personale, maestri di canto addirittura mi fanno pure complimenti a mia insaputa. Cioè, è dovuto tutto al fatto dell'esperienza, furia di cantare, i concerti segnano tanto. Se no ti posso garantire che non ho mai fatto lezione di canto, quindi questo...
0: Sei un autodidatta?
1: Un'autodidatta del canto.
0: Che sono i migliori. Eh beh,
1: certo.
0: Non ti ho chiesto l'età, se fossi stata una donna non l'avrei mai fatto, ma me lo puoi dire. Dato io ho detto giù.
1: E fierezza ti dico che ho la bellezza di 36 anni.
0: Ah, io ne avevo pensato un po' qualcuno in meno, devo essere sincero. 36 anni, vabbè. Per 36, me sei ancora un ragazzino, per me sapessi io 36 anni, tanto tempo fa. Comunque, grande, bravo davvero. Le tue canzoni ho notato che le possiamo trovare facilmente in rete, quindi per i curiosi che vogliono fare una piccola, diciamo, che ne so, raccolta, oppure possiamo avere il pezzo originale, no? Possiamo trovarle su qualche piattaforma? Ce l'hai a disposizione?
1: La voglia, c'è dappertutto, sì, ma perché ormai i singoli si tengono via social, cioè sui...
0: Infatti.
1: Ormai, grazie a Spotify, YouTube, non ha neanche senso più fare il disco fisico, anche perché è motivo per cui la gente non compra...
0: Infatti, quello che noi dobbiamo volere ormai è che il cantante cerca di spettacoli, qualche concertino, qualche cosa, insomma, ecco, questo è quello che so che tu hai fatto nel proprio paese, ovviamente di origine, straordinario, insomma, e ne farei ancora tanti altri, questo te lo garantisco. Senti, riguardo allo spaghetto della mezzanotte, cioè adesso ti devo fare queste domande: perché lo spaghetto della mezzanotte siamo noi, soprattutto, che molte volte è capitato anche di farlo anche io, ma perché
1: questa... ti sei risposta alla... esatto. Diciamo che è il brano più, come dire, è più cretino, chiamiamolo,
0: diciamo un po' più, ecco, allegro.
1: Ho fatto brani più seri, certo, questo l'ho voluto dedicare proprio a quelle persone come noi, esatto, che dopo una certa, cavolo, chi è che non ha avuto quella fame chimica alle 12 proprio dopo aver bevuto un litro
0: che
1: di vino?
0: Poi, ci facciamo una sorpresa. Santino, spaghetti, dimmi la verità, uno spaghetto agli olio a quell'ora è fantastico,
1: cioè, proprio... Ma non lo so perché, proprio il sapore, l'atmosfera, sì, veramente c'hai ragione.
0: E poi anche se ti trovi con un ottimo amico, per esempio, mettiamo l'ipotesi che noi, perché abbiamo un amico in comune, Amedeo Nicolazzi. È fantastico.
1: E infatti, persona, grazie a lui, devo dire, lo ringrazio tanto che siamo arrivati a questa intervista. Ringrazio Amedeo, è una persona che mi supporta da anni e sono veramente contento di averti fatto conoscere.
0: Beh, certo, infatti io lo seguo già da un bel po' di tempo, ho avuto il piacere di intervistarlo più di una volta, perché mi piace come si muove, mi piace come pensa, come agisce. Come sindaco lo preferivo ancora di più, perché lo abbiamo avuto come sindaco a Petilia.
1: Certo. È uno che non si tiene nulla. Se c'è qualcosa da dire, esatto, non ha problemi.
0: È un cittadino, fa parte proprio del popolo, come una volta, no? Come i sindaci degli anni passati, ormai, che insomma oggi pensano un po' più. Guarda veramente tanto.
1: Mi supporta veramente da anni, veramente da tanto tempo.
0: Quindi, intanto, lo abbiamo salutato prima di avere te, lo salutiamo ancora. Grazie, signor Nicolazzi. Io dovrei dire signor Nicolazzi, mi sono permesso di dirmi Amedeo.
1: Grazie Amedeo.
0: Ok, allora Santino, presto dove ti possiamo vedere? C'è qualcosa in
1: allora, come dicevo prima, per Scaramanzia io l'apparizione che faccio in TV non anticipo nulla, anche per motivi di contratto. Ci sono belle cose.
0: Per
1: quanto riguarda i concerti, sarà un anno veramente ricco di eventi in tutta Italia. Finalmente arrivano i cosiddetti teatri, così che amo tanto. Perfetto. Le piazze anche a nord, dove magari tanti mi etichettano per il cantautore del mio regione, ma
0: invece
1: voglio dimostrare che non
0: esatto,
1: è quello.
0: Non è così, assolutamente a livello nazionale, possiamo dirla ad alta voce. Prima di salutarti, Santino, voglio dirti anche una cosa bella che tutti quanti sanno, per quelli che seguono le nostre trasmissioni: quando noi, sia del Buongiorno che del Buonasera, intervistiamo un personaggio, in questo caso abbiamo Santino Cardamone, dopo breve tempo accadrà qualcosa di straordinario, qualcosa di bello. Che ne so, hai qualche piccolo sogno nel cassetto che magari non è programmato adesso, tac, e ti spunta, perché noi emaniamo un grande flusso positivo. Te lo garantisco, preparati, ok?
1: Grazie mille.
0: È sempre accaduto. Adesso non ho la squadra con me, perché normalmente ci sono anche gli altri che confermano, perché è sempre accaduto. I primi tempi non ci si faceva caso, perché uno come Cardamone, diciamo, non è che ha bisogno più di tanto, è chiaro che deve accadere. Però accade magari quella cosa in modo così veloce e straordinario. Speriamo che anche a te possa succedere questa positività.
1: Servire.
0: Tu lo meriti tanto. Grazie Santino.

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: La vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
2: Ed eccoci qua, buongiornissimo Dario, appuntamento immancabile. Buongiorno. Immancabile, senza te come si potrebbe continuare a fare? Eccoci qua.
3: Vabbè.
2: Allora,
3: siamo
2: Dario.
3: Un po' sciroppati, un po' anchilosati, anche perché, piccolo aneddoto, ieri ero a Bergamo per la Bike Up, come si chiama? Bike Up, insomma. Queste tre giornate dedicate alla bicicletta,
2: sì,
3: ovviamente al carampano come me mi hanno dato la bicicletta della Ducati.
2: Ah.
3: Cioè, poi quando ho capito quanto costava, insomma, mi ha preso uno stupore. 8.500 euro di bicicletta.
2: Ma li merita tutti. Qui stiamo parlando di un marchio, ragazzi, ma stiamo scherzando. Ducati, ragazzi.
3: Tra l'altro saluto perché conosco l'amministratore. E quindi mi sono fatto 2 ore di pedalate per Bergamo.
2: Wow.
3: E insomma,
2: vabbè. Ma tu, io lo dico sempre, tu sei nato fortunato, io non so cosa hai fatto, ma c'hai qualcosa, cioè, come fai? Cioè, è indimenticabile, Ducati, io ricordo la Ducati perché fu la prima moto, una delle moto di mio padre all'epoca, anni 60, mamma mia.
3: E io avevo la bicicletta, ovviamente assistita, elettrica, perché insomma... andare su e giù per Bergamo, Bergamo ora, Bergamo zora, come si dice, insomma. E quindi vabbè, è stata una bella giornata, molto molto intensa. Ma adesso sono qua al Salone del Si Sposa, sono qua al MICAN a Milano, tra l'altro ringrazio l'ufficio stampa che mi sta ospitando. Ma io non voglio parlarvi subito del Si Sposa, voglio collegarvi con Verona, Vinitaly. Eravamo l'altro giorno alla 54esima edizione. Scusate, parole chiave di questo Vinitaly: sostenibilità, bollicine e mixology. Presenze estere di Verona Fiere, record davvero storico di Bayer, più di 25.000 operatori stranieri provenienti da 139 paesi. Il 28% degli operatori arrivati in fiera, ben 88.000 visitatori. Mercati storici per il vino, Stati Uniti e Germania, confermando la leadership di 2,2 miliardi di dollari l'anno di vendita dei vini in giro per il mondo. Beh, ovviamente ho fatto, come puoi immaginare, tanti davvero incontri, interviste, chiacchiere, ma mi sono soffermato alla cantina Due Palme di Cellino San Marco. Siamo in provincia di Brindisi, nella dorata, ormai super conosciuta Puglia. Protagonista nella terra del vino, fondata nel 1989, con uve tipiche del territorio quali Negro Amaro, Malvasia, La Nera, Primitivo e poi un nome che non lo so dire ma lo farò dire a lui. Vini integralmente prodotti in azienda di qualità e di tracciabilità, la filiera unica nel suo genere. Ma abbiamo con noi Francesco Fortunato Maci, enologo emergente, tra l'altro è stato ultra premiato. Ecco, si chiama Maci perché vuole professionalmente assomigliare al suo grande maestro, il nonno Angelo Maci. Ma oggi abbiamo un nipotino, Francesco, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno a tutti, buona domenica.
3: Buona giornata a te. Ecco, insomma, raccontaci questa tua cantina, questa tua passione, questo tuo premio come più giovane enologo italiano.
4: Grazie. Allora sì, il premio è stata sicuramente una grande soddisfazione, l'ho ricevuto da Food and Travel quest'anno come enologo emergente 2023. E, sì, sicuramente è stato emozionante, però diciamo nel mio ambito, nel mio settore, diciamo l'enologia è una di quelle cose in cui non si è mai arrivato, assolutamente. Guai a pensare di diciamo essere in una comfort zone, quindi è stato un momento di celebrazione, un momento in cui sicuramente ho avuto molta, come dire, sono stato fiero delle capacità, insomma, dell'impegno che ho investito, però adesso siamo tornati sulla terra, ecco, quindi abbiamo affrontato il trovaglio.
3: Francesco, tra l'altro buon sangue non mente. Tu a quanta generazione sei? La terza, quarta generazione della casa Maci, della cantina Maci?
4: Siamo arrivati alla quinta generazione.
3: Ah, ecco, mi sono perso qualche generazione. Ma raccontiamo un po' il tuo percorso, perché hai fatto anche studi nel mondo dell'enologia. Racconta.
4: Allora, diciamo, il momento in cui, questo è un lavoro che non sei tu a sceglierlo, è lui che sceglie te, nella maggior parte dei casi. Io sono nato e sono vissuto in questo luogo meraviglioso che è il Salento, in cui l'agricoltura sicuramente caratterizza il territorio, sia da un punto di vista lavorativo, ma anche di background, diciamo, di stile di vita. E sin da piccolo, quindi, insieme alla mia famiglia, in particolare col nonno, si andava nei vigneti, in cantina. All'epoca poi, sai, una trentina d'anni fa era tutto più manuale, quindi era anche più emozionante vedere le cose fatte a mano. Ora c'è, se vogliamo, anche un po' troppa tecnologia. Quindi, diciamo, mi sono affezionato a questo mondo, ho avuto una passione naturale, spontanea, e quindi poi gli studi, diciamo, sono venuti da sé. Io ho fatto il liceo scientifico, poi mi sono spostato a Milano perché in Salento ancora non c'era il corso di viticoltura e enologia. Ho fatto la triennale, poi la magistrale. Contestualmente avevo ricevuto un'opportunità lavorativa che non potevo assolutamente rifiutare in Umbria, presso l'azienda Falesco della famiglia Cotarella, quindi ho completato la magistrale e in concomitanza ero lì che lavoravo, quindi lavoravo lì in Umbria, poi salivo a Milano, davo gli esami e niente, poi anche lì l'ambito didattico l'ambito universitario mi ha sempre affascinato. Io credo che l'agricoltura sia al 99% ricerca, perché non è un qualcosa di matematico, 2 più 2 non sempre fa 4, quindi andare a snocciolare, a indagare quelle che sono le meccanistiche, no? Diciamo tutti i fattori in gioco, è la cosa che secondo me è più importante, sia per ottenere un prodotto migliore, ma soprattutto per abbassare l'impatto ambientale, che è un po' il topic diciamo recente. L'uomo per fortuna ha preso più consapevolezza di come deve comportarsi. Quindi niente, attualmente poi sono tornato in cantina, dove adesso lavoro ad alto ritmo, e sto seguendo un master in gestione della filiera vitivinicola, sempre perché, ripeto, non si può mai smettere di studiare, bisogna sempre fare l'upgrade.
3: Emanuele, hai sentito questi giovani, certo, come fanno crescere l'Italia, con che passione?
2: Ne abbiamo bisogno.
3: Ecco, si alza alle 5:30 del mattino, ma ti rendi conto?
2: C'è gente,
3: proprio la passione.
2: Non sono in tanti, però, devo essere. Cioè, non sono in tanti.
3: Ho trovato Francesco. Ecco, Francesco, diciamo l'età, perché adesso le nostre, tra l'altro, è anche un bel ragazzo, diciamo le nostre radioascoltatrici. Wow. Quanti anni hai?
4: 28 fatti 2 giorni fa.
2: Ma ragazzo.
3: Auguri. Ecco, poi verremo da te alla cantina, Due Palme, a brindare, tra virgolette. Ecco, raccontaci un po' la chesistory di questa cantina, quanti siete, quanti ettari, quante bottiglie producete all'anno.
4: Dunque, cantina Due Palme, la cosa che mi affascina di più quando racconto la mia azienda, che come potete immaginare mi capita spessissimo, è che si tratta comunque di una storia di rivalsa del Salento, comunque del Sud Italia in generale. E la nostra, diciamo, una quarantina di anni fa, quando mio nonno aveva ereditato la sua azienda di famiglia, perché l'azienda esistente oggi è una cooperativa, ma sorge da quella che era la cantina privata del nonno di mio nonno. E noi praticamente in quel periodo storico in Puglia si faceva il vino sfuso, si mandava al nord Italia, al sud della Francia, in Spagna, eccetera eccetera, dove poi veniva lì imbottigliato e rivendicato da queste regioni. Nonno ha capito che, diciamo, la grande intuizione che ha fatto, che è stata poi d'innesco a tutto questo, è stata la collaborazione, perché ripeto, si trattava di un contesto molto rurale, quindi diciamo grandi imprenditori che investivano in aziende nel sud non ce n'erano. C'erano soltanto campi e campi e campi che venivano sfruttati da altre regioni, quindi lui comprende che la cooperazione era la chiave, era, diciamo, l'unico espediente che noi avevamo. per poter essere concorrenziali. Quindi ha deciso di convertire l'azienda privata in una cooperativa, per l'appunto, raccogliendo i 10 proprietari terrieri più grossi, più ben disposti, insomma, quelli che avevano creduto in lui, nel suo progetto. E ora, da 10 soci, nell'arco di 33 anni siamo diventati un migliaio. Contiamo su circa 2500 ettari vitati, che sono allocati tra le zone delle province di Brindisi, Lecce e Taranto. Quindi abbiamo nel nostro arco tutte le principali DOP del Basso e dell'Alto Salento, e lavoriamo una quantità di circa 250.000 quintali l'anno, quintale più, quintale meno, poi non ci perdiamo di tre conti. Abbiamo una produzione di circa 10-12 milioni di bottiglie l'anno, e l'azienda è in crescita, abbiamo sempre nuovi progetti in cantiere, e questo, insomma, è una grande fonte di felicità, perché poi sapete, una cooperativa significa stare sempre a contatto con i soci, sì. I soci che sono ovviamente dei viticoltori, quindi ci sono persone che sono in grado veramente di raccontarti, di farti apprezzare anche da un punto di vista umano, perché non bisogna mai dimenticare che il vino, prima di essere una bevanda, prima di essere qualsiasi altra cosa, è un espediente narrativo. Io col vino devo poter raccontare la storia. Ormai il consumatore non si accontenta più di avere un muro tra lui e l'azienda, cioè banalmente prendere un prodotto e dire è buono o non è buono. Bisogna essere in grado di emozionare, e vi assicuro che il contesto del vino, diciamo, della cooperativa soprattutto, quindi di tante persone che dedicano e hanno sempre dedicato la vita alla terra, fidatevi che è qualcosa di veramente emozionale.
3: Certo. Francesco, a parte l'eccellenza dell'enologia pugliese e l'emozione, insomma, di averti incontrato, raccontami, ma esiste questo vino Susumagnello? È possibile? Me lo sono sbagliato?
4: No, il Susumagnello, te lo berrai, te lo faccio assaggiare quando vieni voi.
3: Allora, ma cos'è? Raccontami, certo. Perché non lo conosco.
4: Guarda, allora il Susumagnello, c'è un'attenzione mediatica dietro questo vitigno che in realtà è antichissimo, è un vitigno super autoctono salentino, le cui origini si perdono un po' nella migrazione, perché poi la cosa bella del vino è anche quella, no? Che i popoli spostandosi spostavano i vitigni, quindi sempre un po' complicato andare a capire da dove viene. Comunque questo Susumagnello era una varietà usatissima, di cui io in giovane età non ho ricordi, tra le altre cose. Perché diciamo, ha incontrato questo periodo sfavorevole in cui veniva espiantato a favore di varietà più famose, no? Quindi il Cabernet, diciamo, tutti gli internazionali. E poi, diciamo, relativamente nel recente periodo, quindi stiamo parlando di una 12-15 anni fa, è tornato in auge, perché alcune cantine, tra cui ovviamente Cantine Due Palme, eravamo in 3-4, abbiamo deciso di fare un impianto di massa di Susumagnello e cercare di riportarlo in auge. Per intenderci, il Susumagnello non è coperto da nessuna DOP, da niente, esiste solo l'IGP, quindi era un vitigno che letteralmente stava andando nel dimenticatoio, era proprio abbandonato. E invece adesso, diciamo, riprendendolo in mano con le nuove tecniche, le nuove tecnologie, le nuove conoscenze, stiamo riuscendo a tirare fuori dei prodotti eccezionali, non solo noi Due Palme, attenzione, ora parlo proprio del Salento. Ci sono delle referenze in giro che sono veramente di livello alto, sono prodotti molto interessanti. È un vitigno che trova la sua massima espressione nella zona di Brindisi, è caratterizzato da avere una grande ritenzione dell'acidità, quindi è un rosso sì, ma è in grado di presentarsi in maniera molto, come dire, vini di una beva non complicata, ecco, non è il classico vino strutturato, pesante, aggressivo, è un vino molto più tenue, ecco, un qualcosa di molto più beverino, okay. Molto più trendy.
3: Mi hai tolto la curiosità, ebbene sì, siamo in chiusura. Francesco Fortunato Macci, come vedi il tuo domani? E soprattutto ai giovani Giantina. Che vogliono intraprendere questo lavoro, a parte in cantina.
4: Domani sicuramente alle 5:30 sono la sveglia. Allora, i miei coetanei che mi sono tanto cari, in università nel Salento, io da quando 5-6 anni fa hanno aperto il corso, ci tengo molto a essere presente, a dare una mano ai ragazzi, perché l'agricoltura non va abbandonata assolutamente, si è riformata anche l'agricoltura, quindi tutti i concetti freschi che abbiamo, che hanno i giovani, perché ormai comunque sì, ho 30 anni, ma io guardo i ragazzini appena laureati che sono dei mostri, sono super svegli, super smart, tutto questo savoir faire, tutta questa capacità, questa freschezza, non dobbiamo investirla soltanto nei nuovi settori, nel terziario, deve tornare nel settore primario e secondario, dobbiamo portare avanti questo settore, dobbiamo riuscire a nobilitare il vino e tutti i prodotti dell'agricoltura in maniera tale che siano concorrenziali per gli altri, contro gli altri stati. Quindi assolutamente non abbandonare i campi, non abbandonare la cantina.
3: Certo. Bravo, un ottimo grande messaggio sì. A tutti noi, non solo ai giovani. Ebbene sì.
2: Davvero.
3: Grazie Francesco.
2: Grazie.
3: So di salutare anche la tua mamma e tutta la tua famiglia che sono in sintonia. Un abbraccio
2: e buon lavoro.
3: Ci conosceremo prestissimo.
4: Un abbraccio, grazie.
3: Buon lavoro.
4: Vi aspetto,
3: ciao.
4: Vi aspetto.
3: Ciao, auguri.
2: Ciao.
3: Arriviamo io e Manuel, arriviamo.
2: Ok.
3: Giusto Manuel?
2: Assolutamente sì, certo, ci mancherebbe. Poi dobbiamo assaggiare un po', dobbiamo essere anche nell'assaggio dove uno conosce un po' le cose, quindi
3: va bene.
2: Allora,
3: io devo ringraziare anche l'ufficio stampa che sono qua ospite, difatti sono qua seduto, accomodato, sono tranquillo, mi trovo alla Si Sposa qua al Mico a Milano, ben 200 gli espositori, ovviamente per gli abiti da sposa e per noi sposi, ex sposi. Beh, l'abito che più mi ha incuriosito, che sta facendo una Top Gun del mondo del Wendy, è questo abito con 50.000 cristalli, esattamente 50.829 cristalli. Pensa un po' che la couturier Michela Ferriero, deve essere una pugliese, ci ha messo più di 200 ore per infilare tutti questi cristalli. Insomma, una cosa veramente incredibile da rimanere a bocca aperta. È entrato nel top del Guinness degli abiti da sposa mondiale. Poi una cosa che ho notato, o meglio la mia collega Patrizia Colombo, che è lei che si occupa di moda, mi ha fatto notare che c'è il ritorno per le donne quando si sposano dei pantaloni bianchi, devo dire molto particolare. Tra l'altro saluto Maison Signore che mi ha ospitato, ho fatto un caffè stamattina, un caffè party con lui, con Gino Signore della Maison Signore qua al Mico, e infine adesso tra poco andrò alla filata di Chiara Boni, insomma vabbè. Il mondo del wedding che si muove anche qui è un business è un business.
2: Fantastico.
3: Soprattutto per voi del sud che quando fate questi matrimoni
2: a voi, giorni di festa, 400-500 invitati quando sono pochi, insomma.
3: Ecco, si investe con il capitale. Vabbè, tra l'altro due battute finali. Sono stato anche lunedì e martedì a Ravenna, la città dei mosaici, dove ho respirato arte, storia e cultura. Ero nella città dove sta riposando Dante Alighieri. Insomma, anche qui ho fatto la piadina all'Emiliana e mi sono fatto tutto un discorso di mosaici, nel senso che ci hanno fatto fare i mosaici. È stata un'esperienza davvero incredibile. Chi volesse vivere queste esperienze che abbiamo avuto noi della redazione 24 Ore News, può andare sul sito www.ravennaexperience.com. Devo dire che oggi ci siamo allargati, però
2: ne è valsa la pena.
3: No, con Francesco Fortunato Baci, ripeto. Questo giovane ventottenne che porta alta la bandiera del Salento.
2: Bene.
3: Un abbraccio a tutti.
2: Grazie,
3: e
2: Dario.
3: Vado alla sfilata.
2: Alla prossima, buon lavoro anche a te. Ciao Dario, ciao, anche a voi.
3: Ciao.
1: La vetrina di 24orenews.it a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
5: 1977.
6: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
7: This is the story of my baker.

alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio, e a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

0: americana.
1: Dolce e ribelle. Dolce e ribelle. Tutto sulla moda e di più. A cura di Anna Fiore.
0: Give me that Gucci. Give me that Fendi.

0: Prada.
1: Wow, grandi firme, eccole qua. Buongiornissimo, buongiornissimo.
2: Eccoci.
1: Lo so che tu vorresti ascoltare questo brano fino alla fine perché piace tanto, lo sappiamo. Allora, è così. Anch'io, ma non possiamo sentirla tutta, quindi cerchiamo di insomma. Allora, dunque, eccoci qua con la moda, con lo stilista. Oggi cosa dedichi spazio a?
2: Allora, oggi in mano abbiamo Alberta Ferretti, che nasce in un paesino che si chiama Gradarea, in Emilia Romagna, non lo so se lo conosci, però
1: no, Gradarea
2: diciamo, è un paesino molto storico, perché c'è lì anche un castello di Paolo Francesca, di Lucrezia Borgia, non so se conosci un po' la storia.
1: Come no, certo, come no, questo sì.
2: Ecco, allora lei nasce in questo paesino 2 maggio 1950. E nasce già in una famiglia che sua mamma aveva già una sartoria cattolica, un paesino vicino. E poi, non so per quali motivi, la sartoria chiude nel 1965. Lei, dopo all'età di 18 anni, dopo 3 anni, al 1968, apre un negozio sempre a cattolica che si chiama Jolly Shop, che vende un pochino di diverse marche. A 18 anni lei già aveva un spirito commerciale, cioè è diventata già imprenditrice, quindi ti dice tutto di una persona come la forza, no? E, allora, vende un po' di tutti i marchi e poi crea alcune cose, alcuni vestiti, alcuni pezzi per alcuni clienti anche di sua diciamo di sua fantasia, no? Che vende con sua firma già prime collezioni, firma già le sue cosette, vende già sue cose. Poi nel 1980 fonda con il fratello Massimo un'azienda che si chiama AF, che diventa molto famosa anche adesso. E poi un anno dopo, 1981, apre un showroom a Milano e lì dopo diciamo debutta tutto, perché lei dopo comincia a fare le sue stilate, le sue cose, comincia collaborazione con Franco Moschino e diciamo che poi pensa che adesso lei è diventata anche, perché ha il 70% delle azioni di Moschino, quindi diciamo che gestisce tutto lei la linea Moschino.
1: Grande.
2: Quindi pensa come, certo. Pensa come si passo dopo passo,
1: wow.
2: Va sempre su, per certo. Fortuna che si va sempre su,
1: sempre su.
2: Poi diciamo che gli piace molto anche cultura, perché lei ha ristrutturato un castello e diciamo anche tutto paesino di Montegriffolo a Rimini.
1: Però
2: infatti e poi anche nello stesso anno apre una sede a Milano che restaura anche un palazzo Donizetti
1: che è sempre andato parecchio.
2: Sempre un bellissimo sì. Poi diciamo che apre, diciamo che sbarca nel 1996 negli Stati Uniti e anche lì rivoluziona tutto. Apre un sacco di showroom, di cose.
1: Noi italiani abbiamo lasciato sempre il segno, no? Ma pesante, insomma.
2: Cavolo, tanto in tutto il mondo, guarda che c'è tante persone che non conoscono neanche, perché si conosce magari tante cose impronte grosse, sì. Ma dietro non conosco. Pensi che i suoi vestiti sono stati indossati di Sandra Bullock, di Katy Perry,
1: sì,
2: di Dua Lipa.
1: Certo.
2: Sì, di grandissimi,
1: grandi
2: di Amal
1: VIP, nomi dello spettacolo,
2: cioè lei fa dappertutto, cioè, per alcuni, per dire, lei fa anche, ha fatto anche i vestiti da sposa per Elena Santarelli, per vestiti del calciatore Bernardo Corradi, cioè ce n'è dappertutto,
1: certo, assolutamente.
2: Davvero.
1: Grandi marchio, grande marchio,
2: sì.
1: Grande.
2: Diciamo che è un marchio di lusso. E ha preso un piede molto lungo. Beh. Poi ha negozi in tutto il mondo,
1: tutto
2: cioè
1: il mondo,
2: dall'Africa fino a Russia, cioè dappertutto ne ha.
1: Questo è un grande marchio come tanti altri che ne hai parlato, ma fa parte di quelli conosciuti veramente in tutto il mondo, ovunque, in ogni angolo.
2: Sì, davvero. Davvero,
1: va bene,
2: davvero.
1: Poi comunque
2: conoscere davvero in tutto il mondo.
1: Esatto, qualcosetta in più, magari poi ne parleremo anche durante il buonasera.
2: Sì, noi più dettagliato, infatti, come sempre, okay. Lo raccorteremo a buonasera con Emanuele.
1: Bene, Anna. Come sempre, un grazie da parte di tutti, non solo mio. Con te ci sentiamo fra qualche giorno al buonasera per approfondire un po' meglio della stilista. E in più si ritorna di nuovo al buongiorno come sempre. Grazie davvero di cuore. Con
2: saluto
1: te.
2: Tutti gli ascoltatori, grazie a voi.
1: Grazie, ciao.
2: Buon volo.
1: Ciao.
0: 1987.

bellissimo brano Aaron con E mi prenderò cura di te. E io ogni volta al buongiorno con Emanuele, anche al buonasera con Emanuele, cerco di prendermi cura di voi. Chiedo ancora scusa per questo leggero nasale che c'è, insomma, io sono influenzato e sono qua. Magari qualcuno dice, vabbè, comunque dai, in fondo con questa voce un po'... Uno, due, tre, prova, sì. vabbè. Beh, siamo gli sgoccioli. E il momento più triste della giornata è questo, quando devo dire che siamo ormai quasi alla fine. Ci stiamo avvicinando all'aeroporto di destination, in questo caso del Buongiorno con Emanuele. Ma il pensiero è bello che sono stato di compagnia, spero, mi auguro. Non so quanti oggi siete stati, poco tanti. L'importante è che mi ritengo anche fortunati. E io anche, soprattutto, ad avervi avuto. Vi voglio un mondo di bene. Ancora grazie a tutti quanti. Che non vi conosco personalmente, ma facciamo finta, eh? Allora, proseguiamo con la musica e prepariamoci all'atterraggio, perché in quel caso il vostro comandante deve essere molto...

appena iniziato la discesa verso l'aeroporto. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione.

E siamo giunti alla conclusione. Siamo davvero in atterraggio ormai, abbiamo messo piede e ruote a terra, nel senso sul terreno, sul territorio ovviamente. Sul pianeta Terra, sì. Non so come dirlo. Oh ragazzi, siamo arrivati. Vi devo lasciare. È inutile che ci giriamo intorno, vi devo lasciare. Ma vi aspetto ancora al buongiorno con Emanuel, di nuovo al buonasera con Emanuel e vai, anche 30 minuti. Se tutto questo non vi basta, vi aspetto giù al bar. Per il momento è tutto, vi voglio un mondo di bene. Vi lascio alla bella musica, vi lascio ai professionisti, quelli veramente più seri e più bravi di me, ovviamente io ci provo sempre. E quindi che vi dico, come sempre, mi raccomando, ciao agliù!

appena iniziato la discesa verso l'aeroporto. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione. Ladies and gentlemen, we have just started

0: il Buongiorno con Emanuel vi è stato offerto da Nalkane, integratori per la tua salute e per il benessere. Nalkane, un mondo in continua innovazione e ricerca scientifica di integratori alimentari, dermocosmetici e dispositivi medici orientati a migliorare la qualità della vita. Cerca i prodotti Nalkane nelle farmacie e parafarmacie di tutta Italia e su www.nalkane.it. La salute secondo Nalkane, un bene prezioso da custodire.
1: Italia da gustare. Un lungo viaggio a cinque sensi attraverso le 20 regioni italiane per scoprire come cambia l'Italia ad ogni stagione. Italia da gustare è l'insieme di tante storie di valori, di idee, di scoperte, di diverse culture. Una rivista ogni mese unica, in distribuzione gratuita a Milano, Roma e Cortina.
2: Radio Tigullio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Va ora in onda su Radio Tigullio.
1: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Sono Nicolo Savino. È tempo di novità, è tempo di interviste. Do la linea a Emanuele Bellici, io torno tra poco.
3: Interviste del New Time.

0: Music, che non va mai in vacanza, vi accompagnerà anche per tutta quest'estate 2026. E io vado a salutare un'altra giovane brava artista, Bea Mac. Ciao, ben trovata.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, come stai innanzitutto?
1: Molto bene, mi sono appena laureata, quindi mi sono tolta un grande peso e stiamo producendo tante belle canzoni nuove, ci stiamo preparando per delle esibizioni, quindi devo dire bene. Tu, tutto bene?
0: Tutto bene, grazie, con un po' di caldo. E che cosa hai studiato, cara Beatrice, che è il tuo vero nome?
1: Mi sono laureata in arti ed eventi culturali, facoltà dello spettacolo, musica e cinema.
0: Ah, bene, molto bene. E del resto sei una cantante, quindi quale miglior laurea di questa? No? Con te oggi presentiamo un tuo ultimo disco, C'è un po' di odio per te. È una canzone forte,
1: Molto, direi che è l'unica canzone che ho scritto di getto, non abbiamo cambiato neanche una parola, quindi molto sentita.
0: E quindi raccontaci un attimo da cosa nasce questo titolo così, diciamo, abbastanza anche rabbioso, devo dire.
1: Nasce da un sentimento che ho provato personalmente nei confronti di una relazione che ho avuto e ho descritto esattamente tutto quello che ho sentito durante questi anni, e più che altro è una canzone volta a uno sfogo, tra virgolette, perché avevo bisogno di mettere nero su bianco le mie emozioni, quello che sentivo e quello che non volevo più sentire, e devo dire che è stata molto utile, perciò un po' questa la sua forma.
0: Che cos'è che non funziona in queste relazioni, Beatrice?
1: Ma in realtà è stata una, quella che ho vissuto io, semplicemente totale incompatibilità, e in generale diciamo che parla di una forma d'amore abbastanza diffusa, che è quella narcisistica dal mio punto di vista, quindi di persone che ti sfruttano emotivamente, che non capiscono, cioè non sono neanche forse in grado troppo di amare, non so se associare a loro colpi o meno, fatto sta che il risultato non è piacevole, quindi cercava di definire un po' questo e di perciò comunicare in un certo senso alle persone che delle relazioni così purtroppo o per fortuna è possibile averne, ma poi ci si può benissimo liberare con un po' di forza di volontà e anche mandando a quel paese, infatti la canzone lo fa parecchio.
0: E posso chiederti quanto tempo è durata questa relazione?
1: 2 anni e mezzo.
0: Insomma, comunque nemmeno tanto poco.
1: No, infatti abbastanza per scrivere una bella canzone così.
0: E comunque sai, io mi incontro spesso in questi soggetti pieni di narcisismo, no? Ma chissà che cosa succede, no, nelle menti di queste persone.
1: Boh, sicuramente nel cuore niente di che, perché hanno proprio una difficoltà ad amare, sono estremamente concentrati su se stessi, è il gran problema, perché se non ti cali mai nell'ottica dell'altro, difficile che si possano creare dei rapporti duraturi e soprattutto sani da entrambe le parti.
0: Dai, puoi dare un consiglio per liberarsi di certi soggetti, se così vogliamo definirli?
1: Rendersi conto, uno, che il mondo è pieno di persone e quindi che se non va con quella persona che al momento ti sembra la migliore del mondo, perché poi è molto bastone carota l'amore col narcisista, quindi sì, è come se tu sentissi questo amore folle, che più essere che un amore folle è dipendenza. E in secondo luogo volersi tanto bene e guardarsi allo specchio e dirsi: ma io merito questo trattamento? No, e quindi andarsene. È assolutamente solo una cosa che si può fare da soli, perché gli altri ti possono dire: no, non devi, devi lasciarlo, è sbagliato, grazie, sì, però è proprio un moto che devi sentire internamente, sì, dove dici: ok, basta, adesso stop, metto me stessa davanti.
0: È un po' come quello che deve smettere di fumare, no? Più o meno.
1: Esatto, diciamo, però così, deve farlo di colpo, perché sennò non funziona.
0: Sì, è vero, hai perfettamente ragione. Senti, Beatrice, parliamo della tua musica. Ho saputo che sei stata anche al teatro Ariston, visto che è un teatro comunque sempre molto ambito.
1: Sì, avevo aperto Sanremo Rock Trend e avevo anche cantato come ospite, è stato molto bello, bellissimo teatro.
0: Tu sei nata a Como?
1: Sì, io sono di Como.
0: Città del lago, stupendo, no?
1: Ovviamente, sì, bellissimo, però ho vissuto 3 anni a Milano.
0: Ecco, e adesso dove sei?
1: Adesso sono tornata a Como per l'estate, ma probabilmente mi sposterò a Roma l'anno prossimo.
0: Ah, addirittura trasferimento romano, quindi sì, un po' più al sud, diciamo,
1: esatto.
0: Considerando Milano, è chiaro. E hai progetti perché su Roma, di lavoro?
1: Esatto, progetti di lavoro, musicali e di questo tipo.
0: Senti, che c'è in arrivo? Ci puoi anticipare qualcosa, qualche chicca?
1: Preferisco di no, perché sono molto scaramantica, però sicuramente si saprà presto sui miei social, quindi se le persone saranno interessate potranno vedere le mie stories e comunicherò.
0: Senti, vacanze? L'hai già fatta, le farai? Siamo un po' curiosi, non ci fare.
1: Ho fatto un paio di settimane in giro con una mia amica, siamo state ad Amalfi, Positano, Praiano e poi nel Molise, e la settimana prossima andrò in Sardegna con le mie amiche e poi magari un giretto in montagna in Francia.
0: Dai, ti tratti bene, non ci possiamo lamentare.
1: Ma sì, dai, una volta
0: brava,
1: l'anno.
0: Brava, si può fare. Tra poco ascolteremo appunto la tua canzone, ma ricordiamo anche dove possono trovarti.
1: Sì, mi possono trovare su Instagram come social principali per seguire tutto quanto, Instagram, TikTok e YouTube, però Instagram è il principale, comunque sempre lo stesso nome, Beamac con 2K, e ugualmente per Spotify, iTunes, eccetera, sempre Beamac, quindi molto facile.
0: Bene, leggo anche, correggimi, no, che su YouTube, ad esempio, YouTube Beatrice Macconi, giusto?
1: Ma sì, mi chiamo Beamac e poi sotto c'è scritto Beatrice Macconi, che è il mio nome intero, però Beamac mi trovate everywhere.
0: Beamac con la B e la M grande e le K finali.
1: Esatto.
0: Bene.
1: Con 2K.
0: Sta arrivando, c'è un po' di odio per te, ma noi ti vogliamo tanto bene, Beatrice, sei bravissima. Quindi la speranza di risentirci presto, in bocca al lupo per la tua carriera e complimenti.
1: Grazie mille, a presto, spero questa canzone vi possa piacere.
0: Un abbraccio forte, ciao.
1: Un abbraccio, grazie, ciao ciao.
0: Ciao ciao.

Ringraziamo Emanuele Bellicci per questa intervista a Beamac e si continua con la playlist delle New Time Music, artisti emergenti e big del momento. In arrivo un cantante italo-svizzero, lui si fa chiamare Kashmir. No.

0: Classe 2000 per Luigi Maglioni in arte Kashmir, l'unica che può cambiare l'atmosfera, canzone molto carina. E la protagonista di questo videoclip insieme a Kashmir ce l'è Beatrice, che tra l'altro è mia cugina. Benissimo, e si continua con la musica qui al New Time Music, artisti emergenti e big del momento. E noi proseguiamo con la nuova canzone di West Cross insieme a Fra Quintale. Il pezzo è molto carino, si chiama Scarabocchi e lo ascoltiamo qui all'interno della New Time Music, artisti emergenti e big del momento.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se

0: musicale. Torno tra pochi secondi con Clamore. Rimanete qua.
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
2: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

Il disco di Elia Bedin, Spiaggia Artificiale, lui è Clamore. E come ogni settimana noi siamo qui alla ricerca, alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Spazio per Ginevra, la sua nuova canzone qui a Utah Music, si chiama Bonnie e Clyde.

0: Classe 2003 per Ginevra, una giovane artista italiana di Carpi. Il suo vero nome è Ginevra Sofia Artioli, in arte Ginevra con Bonnie e Clyde. E noi continuiamo con la nuova canzone. Dopo Gonfie Vele arriva Paranoie di Ansia.
1: Semplice per me, sono anni che sbroglio una matassa, terra delle stringhe che non riesco a sciogliere.

Paranoia, la nuova canzone di Ansia. Lei ha 22 anni e di Milano. E si continua con il nostro viaggio musicale qui alla New Day Music, artisti emergenti e big del momento. Arriva Warna con la nuova canzone dal titolo Odia un uomo. New Day Music, io sono Nicolo Savino, mezz'ora di ottimi brani qui come ogni settimana.

0: Odia un uomo. Il nuovo e terzo brano in attesa della pubblicazione di prossima uscita a settembre nel suo primo progetto. A 19 anni nel roster di Island Record, un'etichetta molto importante. Lui è Luca Warna, classe 2006, con Odia un uomo. Artisti emergenti e big del momento. Questa è la New Time Music. Come ogni settimana noi siamo qui. E lui è Lorenz Castelli. Ci fa ascoltare la sua nuova canzone dal titolo Tutto di te, un brano estivo, un tormentone.
1: Sai

Lorenz, nome d'arte di Gian Lorenzo Castelli, classe 79. È un cantautore musicista nato a Bucarest in Romania. Viene accolto in Italia come figlio adottivo a metà degli anni 80, intorno all'84-85, crescendo e radicandosi a Palermo. E si continua con il nostro viaggio musicale. Questo è la New The Music e siamo per ascoltare il suo nuovo singolo per Elena Camu. È ritornata con Niente Prove qui alla New The Music, artisti emergenti e big del momento.

speciale tappeto musicale del nuovo brano di Elena Camo Cardinart, Elena Camo, classe 91, di Verona. Lei è una cantautrice performer veronese. Complimenti, questo è il suo nuovo bellissimo brano. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ultimo brano per oggi di due ottimi artisti che arrivano dalla Liguria, Saif e Bresh, insieme.

0: questa nuova puntata del New Time Music abbiamo aperta con l'intervista a Bea Mac, quel suo ultimo progetto, e abbiamo chiusa con Parlare d'amore, brano che stiamo ancora ascoltando in sottofondo, di Saif con Bresh. Questo è New Time Music. Io sono Nicolo Savino, vi ricordo di seguirci anche sui profili social. Torno la prossima settimana, come sempre, in questa calda estate 2026 con altri tormentoni. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 13 e 32 minuti.
4: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale. Sono una...

0: cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Ciao amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web tutti i sabati dalle ore 14.
2: ...60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tigullio. Buon ascolto!

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.
2: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
3: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
2: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
3: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
2: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
3: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
2: Shadows Light con i Senza Radio.
4: Radio Tigullio.

su sbagli che farò domani, libri usati sottolineati solo per ritrovare in quelle frasi qualcosa che cercavo.

0: libri usati, qualcuno ci ha comprati, ma non cambiamo mai dentro, anche se il tempo ci ha cambiati.
1: Non stop, non stop music
2: su Radio Tiguglio.

0: su Radio Tiguglio.
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
3: Rieccoci, si riparte, Radio Tiguglio, Anime Viandanti, e siamo di nuovo qui, prima puntata oggi, primissima puntata. Ci siamo lasciati 3 mesi fa, Maia Val Galliano, siamo insieme ancora una volta, di nuovo, non so se dire purtroppo, ma questa volta non lo dico, diciamo che per fortuna siamo insieme e ripartiamo con la nuova stagione 24-25.
4: No, per fortuna, siamo di nuovo tutti insieme su Anime Viandanti.
3: Anime Viandanti, Val Galliano, anche tu ci sei.

0: Sì, ci sono, io stavo scalpitando, non vedevo l'ora di trovarci nuovo qui. Ma avete detto che, siccome ho fatto il viaggio bendato, ma avete detto sì, che siamo, sì, sì, siamo sì, sì, sì.
1: Melpignano, siamo Melpignano, che è una realtà interessantissima come tutte le altre. Noi non ci stanchiamo mai di dirlo, siamo nell'area di Lecce, ma ne parleremo poco, fra poco, fra poco, perché è bella questa intro di oggi, perché ragazzi è la prima puntata dopo 3 mesi di ferie, abbiamo detto quasi 3 mesi, l'ultima puntata fine giugno con tutto il gruppo di Anime Viandanti, e adesso finalmente si ricomincia nuova stagione, quindi con la nuova stagione si fanno i nuovi propositi. Maya, tu cosa pensi? Intanto hai studiato, Maya, che ti avevo chiesto di studiare, così ricominciamo di nuovo dove ci siamo lasciati?
2: No, non ho studiato.
1: Ci avrei giurato. Facciamo allora, ho sbagliato io a fare questa domanda, perché sennò rientriamo di nuovo nelle vecchie nostre diatribe, e non voglio, almeno oggi è la prima puntata. Maya, stai brava.
2: Sì, però vedi, sono stata riconfermata, quindi al momento ci sono.
1: Io non voglio toccare questo tasto, perché ripeto, se no si rientra in un loop molto molto tendenzioso. Val Galliano, tu hai studiato invece?
0: Ah, intanto c'è da cioè qui nella zona in cui siamo c'è molto da dire. Melpignano, provincia di Lecce, insomma, la pietra leccese, il barocco leccese, insomma
1: c'è tanto da dire, e veramente sembra, per noi diciamo, no, uno dei nostri motti è quello contro vento e contro ogni forma di luogo comune. Dai, sguazziamoci un po' nel luogo comune in questo momento, e quindi mi viene da dire, sembra ieri che abbiamo chiuso i microfoni e invece siamo ripartiti. È vero, Maya?
2: È verissimo, infatti io sono vestita come l'ultima puntata.
1: Sì, l'ultima puntata eravamo in un luogo imprecisato, l'abbiamo chiamata l'ultimo giorno di scuola, e oggi è il primo giorno di scuola, quindi siamo pronti per partire, ma voglio fare una precisazione, perché anch'io sono stato un po' messo a posto, devo dire la verità. Quindi noi di Anime Viandanti, Anime Viandanti, che cosa facciamo qui? Che cosa diciamo?
2: Che cosa diciamo qui?
1: Raccontiamo, Val Galliano, raccontiamo i sentieri, e quindi chi ci vuole ascoltare ha l'opportunità di trovare con noi dei nuovi punti, delle nuove locazioni, dei nuovi sentieri o cammini nei quali si possono sfruttare sia le arti visive che quelle chiaramente dell'anima, quindi respirare in nuovi posti, in nuove realtà. Chi lo vuole fare può stare qui con noi per tutto il tempo di questa bellissima domenica.

0: Radio Tivullio vi augura buon ascolto.
1: Rieccoci quindi tutti insieme e abbiamo anche già in collegamento, chiaramente Bargalliano c'è, Maya Punto c'è, io sembra che ci sono, Maya ci sono? Ci sono.
2: Sì, sì, ci sei Campi, ci sei.
1: Ho dei dubbi su di te, purtroppo vedi che ricominciamo di nuovo col piede sbagliato, forse, non lo so, perché non solo non hai studiato, ma c'è distrazione un'altra volta. Va bene, ma abbiamo il nostro grandissimo, grandissimo Robert della Bourguignon.
3: Mais bonjour à tout le monde, noi siamo di toute façon di nuovo qua, un saluto a tutti gli ascoltatori, a Campi chiaramente, Valgagliano e Mai appunto, sono molto contento di riprendere questo filo conduttore.
1: E infatti Roberto, noi stavamo parlando proprio di questo, perché questa pausa estiva dovrebbe quantomeno, io uso il condizionale e poche parole, ma comunque dovrebbe averci ricaricato ed essere pronti per la nuova stagione 24-25. Quali sono i tuoi progetti, Robert? Se li vuoi dire anche ai nostri amici ascoltatori.
3: Ma sicuramente, sicuramente noi rafforzeremo quello che è il nostro tour. Abbiamo aperto un tour europeo per quanto riguarda la cucina di Roberto Le Bourguignon. E sicuramente durante l'annata ci saranno delle novità che io adesso chiaramente non intendo svelare per ovvi motivi di sorpresa per tutti gli ascoltatori.
1: Benissimo, Robert, mi piaci tantissimo, sempre di più Robert, perché chiaramente sai tenere un po' il nostro, non soltanto il nostro pubblico, ma anche noi stessi un po' così in attesa, con quella suspense tipicamente, perché poi giustamente tu sei francese, ho sbagliato forse l'intonazione, perché suspense all'inglese, tu ti sei un po' arrabbiato forse?
3: Assolutamente no, perché capì, voi siete internazionali, ormai siamo nel mondo della globalizzazione, nessuno è depositario di alcunché, siamo tutti proprietari della nostra strada.
1: Molto molto bene Roberto Bourguignon, ma per oggi una domanda, hai già preparato qualche cosa o siamo ancora al trampolino e dobbiamo aspettare probabilmente prossima puntata per assaporare uno dei tuoi piatti, che siamo qui in provincia di Lecce e anche qui dal punto di vista culinario, voglio dire, non c'è nulla da dire.
3: Me sei curioso, sei bizzarro. No, io ho già preparato praticamente una chicca del luogo per quanto riguardo, e quindi da mettere a disposizione di tutto, di tutti i radioascoltatori e di voi per Radio Tivullio, assolutamente.
1: Molto,
3: sono molto anche per questo.
1: Molto bene, Valgalliano invece dal punto di vista artistico, no, Valgalliano è già scomparso, è incredibile, qui non si riesce a raccapezzare. Valgalliano, tu hai studiato Valgalliano?
4: Io non ho bisogno di studiare, diciamo che sono preparato vita natural durante.
1: Ma che bello, quindi grande puntata, grandi anime viandanti e ci ascolteremo qualcosa di buono.

0: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: E rieccoci, Val Galliano, mai appunto, voglio vederti danzare, mai appunto, perché per come ti abbiamo conosciuta sei ancora, forse devi carburare, sei quegli atleti, no, che devono ancora un po' mettersi a posto per dalla prima di campionato, danno poi il meglio dopo ottobre, forse può essere.
1: Sì.
0: Perché mi sembra che tu sia ancora un po', hai un po' di ruggine sugli addominali.
1: No, sono ancora, appena tornata dalle vacanze, sono ancora un po', devo entrare nella.
0: Dove sei stata in vacanza, Maya?
1: Ho vagato dappertutto.
0: Ma vedo che sei riposata, ma anche un po' patita, nel senso avrai camminato tanto, avrai viaggiato.
1: Sì, in tutti, sì, in ogni modo e maniera.
0: In ogni modo.
1: Per quello sono ancora lì, sto volteggiando ancora. Sì.
0: Molto bene, allora ti vedremo danzare come le balinesi, come ci ha insegnato Franco Battiato, che diverse volte noi citiamo nella nostra come anime viandanti, giustamente, mi sembra, dopo. Val Galliano, tu invece dove sei stato per questa vacanza?
2: Ma io mi sono dedicato intanto a conoscere nuovi sentieri da poter portare qua in trasmissione, perché sicuramente c'è bisogno di conoscere questi posti. E penso, non so se darla io una piccola chicca.
0: Ah, dai questa chicca, poi ve la do io una chicca.
2: Nel senso che io l'ho visionata. Poi non so, i sentieri, ci sono anche dei bei sentieri in Europa. Che ne dite?
0: Ma che bella novità che ci hai raccontato, Val Galliano, siamo felici di questo aspetto.
2: Sì, ma io intendevo ovviamente di portarli qui a raccontarli.
0: Beh, questo è chiaro che sì, però purtroppo, ragazzi, io ricominciamo un'altra volta, perché mi sembra, cioè, se io fossi un mister oggi, ho paura che non schiererei nessuno dei tre in campo, perché allora Robert de la Bourguignon ha fatto un passaggio un po' sbagliato. Val Galliano, bah, così dice che ha studiato, però poi mi sembra che racconti cose già dette, perché se no parlo. Ma appunto invece non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, è ancora un po' in panchina, sì.
2: Ma io devo dire che invece il Campi lo trovo un po', se parliamo a livello calcistico, lo trovo un po' appesantito. Quindi mi sembra che il ritiro non ti è bastato, eh? Devi un po' accelerare sulle gambe. Nella lista dei convocati io ho visto il mio nome, quindi non ho nessun problema e sono qua.
0: Va bene ragazzi. Maya, quindi di cosa ci parlerai questa domenica? Dove ci vuoi portare?
1: Tu hai parlato di danza, siamo qui a Melpignano, Lecce.
0: Infatti,
1: dopo
0: nulla a caso, nulla a caso. E ne parleremo sicuramente, avremo modo di parlare, di danzare e soprattutto di veder danzare.

0: Melpignano, sulla via della Taranta, veramente una locazione in provincia di Lecce che ha anche in questo caso un fascino mistico, romantico e naturale, veramente da esplosione di sentimenti, da esplosione dell'anima. Siamo qua nella chiesa e convento degli Agostiniani, che è una realtà meravigliosa. Vicino è annessa la chiesa del Carmine. Siamo nel 1573, in realtà, anche se non lo siamo, ma è una struttura che è datata da quel periodo. Veramente un'opera straordinaria, come tutto qui straordinario, a partire dalla stessa lingua che viene parlata. Noi abbiamo girato per l'Italia tutta la stagione, abbiamo avuto modo di scoprire tante lingue, molte più di quelle che immaginavamo ci potessero essere, e anche qui si parla una lingua davvero interessantissima, non è vero, Maya?
1: Assolutamente sì.
0: Ecco, quindi...
1: Però questo lo so, posso dirlo?
0: Sì, saresti qui apposta, più che...
1: Davvero?
0: Non lo so. Sì. Ah. Poi se vuoi scendere a farti le unghie va bene lo stesso, ma...
1: No dai, la lingua, il greco.
0: Il greco, che è un affascinantissimo suono melodico, che appunto proviene dall'antico greco mescolato alle nuove, chiaramente, parole, che, come sappiamo, la lingua poi è un mare, no? Che trascina con sé, anziché pietre e sale e profumi, trascina nuovi vocaboli, e siamo arrivati ad ascoltare questa meraviglia di suono. Qui a Melpignano, ovviamente, siamo qui non a caso, perché che cosa si fa qui a Melpignano? Proprio è stato espletato qualche settimana fa, sul finire del mese di agosto, dove appunto c'è una notte dedicata alla Taranta.
1: Eh sì, infatti proprio qui a Melpignano si conclude il Festival della Notte della Taranta.
0: Ecco, la Notte della Taranta, che poi, a proposito di ballo, che cos'è la Notte della Taranta? È un ballo tradizionale.
1: Ma tu vuoi svelare tutto, Campi, però, ma perché mi vuoi proprio... Io non lo so.
0: Va bene, faccio un passo indietro io, tu ne vuoi parlare nel tuo punto. Non sapevo nemmeno, io non so nulla.
1: No,
0: qua
1: neanche
0: non...
1: io.
0: Pensavo che oggi non fossi ancora pronta per innestare il punto di Maya, ma ce ne parlerai. Allora, nel punto di Maya, molto molto bene. Amici, tante cose belle da vedere. Valgalliano, anche tu sei in panchina?
2: Sì. No, non sono in panchina, ma vedevo che stavate portando avanti la discussione su Melpignano. Ho ascoltato piacevolmente, ho visto anche delle belle immagini. Io l'ho anche visitato, non so voi, perché l'ho visto.
0: Sicuramente sì, abbiamo visitato e ne visiteremo ancora.

0: con te sempre.
1: Mel Pignano, Lecce, con Robert Dalla Bourguignon. Averlo come amico Robert Dalla Bourguignon è una gran cosa, perché assaporando tutti i profumi, sia alimentari che non, che provengono da quest'area, sicuramente è appunto meno male che sei con noi.
2: Campi, è un grande onore per me. Ovviamente una delle novità di questa nuova sessione di Radio Tigullio è che Roberto Dalla Bourguignon ha preparato una rassegna culinaria già completa per tutti i punti che quest'anno verranno toccati nel percorso. Ho parlato prima di Gubbio, oggi ci occuperemo invece di Lecce e della zona che Campi ha appena segnalato.
1: Molto bene, quindi Robert, come debutto, come grande entrée per la giornata di questa splendida domenica, che cosa ci hai preparato? Sempre con la destrutturazione intanto, immagino, no?
2: La destrutturazione per adesso è accantonata in questo momento, vista la natura di culinaria di questa zona. Vogliamo iniziare questa rassegna parlando di dolci tipici della zona leccese, i mustazzoni. Si tratta di una delle ricette pugliesi più diffuse, si trovano anche in Sicilia, e hanno all'interno fatto di zucchero, farina, mandorle e miele. Sono ricoperti di una squisita glace di cioccolato. I mustazzoni sono veramente dolci senza lievitazione, ed è questa una loro particolarità specifica del luogo, o alla Le Mans, o alla La Chose.
1: Certo, sì.
2: Quindi non abbiamo fonti accreditate che ci aiutino a datare praticamente con esattezza il loro ingresso in quella che è la cucina pugliese, però ovviamente sono utilizzati spesso e volentieri e in maniera con grande successo nelle feste patronali, e questa è una delle nuove novità della cucina di Roberto Dalla Bourguignon per questa sessione. Vale dire che ogni ricetta sarà accompagnata dall'organizzazione di una festa patronale sul percorso indicato da Radio Tigullio.
1: Grandi novità, Robert, anche se ci manca la destrutturazione, perché così ti abbiamo conosciuto, e quindi sai, quando vengono a mancare certe situazioni, che ha un po' di nostalgia c'è. Ma a parte questo, Maya, come coi dolci hai un buon rapporto? Perché pare che quest'oggi il debutto sia coi dolci, mustazzoli.
3: Io ho un ottimo rapporto con i dolci.
1: Ecco, e quindi cosa vuoi fare?
3: Io penso che lo assaggerò.
1: Va bene, Robert, mantieniti un po' più
3: abbondante nelle dosi, che io sicuramente farò un buon passaggio.
2: Assolutamente, volevo solo dire che la destrutturazione sarà fortissima protagonista di questa nuova sessione. Non oggi, ci sarà un motivo che svelerò nel frattempo, nel procedere futuro.
1: Molto bene Robert, io per il momento ti saluto e ci vedremo più tardi con i tuoi grandissimi piatti. Grazie Robert.
2: Au revoir à tout le monde.

0: Da Rock alla Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.
2: Bentornati a chi è all'ascolto di Anime Viandanti con Anime Viandanti, un programma appunto che si occupa della scoperta e della origine dei sentieri e dei cammini in tutta la nostra Italia e da quest'anno anche in Europa. Quindi chiunque è affascinato da queste anime che camminano e che vanno alla scoperta di nuove origini è la trasmissione giusta e siamo qui insieme per scoprire tante, tantissime belle cose. Sento musica. Maya, che cos'è questa?
3: Che cos'è?
2: Questa la taranta.
3: Davvero? E allora te la devo raccontare, ve la devo raccontare, ma dopo la sigla.
4: Il punto di Maya.
3: Allora, rieccoci qua con il punto di Maya. Però se tu mi fai ascoltare la musica io ballo per forza, Campi. Come faccio a fermarmi qua? Allora, dicevamo, siamo nella nostra Grecia salentina, che è un posto ricco di storia, di cultura, di arte, ma anche di spiritualità. Eh sì, mio caro Campi, se io ti dico taranta, cosa ti viene in mente? Domandina.
2: Ma taranta è per connessione.
3: Ti ricorderà qualche cosa.
2: Il ragno.
3: Esatto, proprio quello. Infatti la tarantola è uno dei ragni più diffusi qua nel Salento. E sappiamo anche che ogni tanto mordicchia. E questo
2: ecco il modo.
3: Esatto, infatti proprio il nome della danza deriva da questo, perché il morso della tarantola crea dei sintomi quali la sudorazione, vertigini, ma soprattutto uno status di follia che porta la persona colpita a muoversi, a ballare senza controllo.
2: Certo che sì.
3: E qui è stato quindi creata una danza che si chiama appunto la pizzica.
2: La pizzica? Ma ce la fai vedere questa pizzica?
3: Dopo sì, adesso non posso. E praticamente questa pizzica prevede che la comunità si circondi intorno alla persona colpita danzando affinché questo veleno venga espulso dalla persona. E qui c'è un collegamento. Ovvero il morso della taranta, quindi la taranta viene considerata l'oscurità, le forze diciamo maligne, mentre la pizzica, che è un'esplosione di vitalità, stanno ad indicare la lotta tra la vita e la morte, la malattia e la guarigione.
2: È meglio di così, Maya, non potevi fare. Quindi veramente sei partita alla fine, sei partita anche tu col botto. Un po' in sordina, hai scaldato un po'
3: e... Mi sono scaldata, hai visto?
2: Bravissima Maya, è bellissimo il punto di Maya.

0: Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: La pizzica, adesso mi manca, vedi, ci voleva la musica per scaldarmi un po', ma adesso che mi sono scaldata per la prima volta, finalmente ho l'onore io di presentare il nostro super straordinario, famosissimo, meraviglioso artista Val Galliano.
3: Beh, con questa presentazione non so se sono a Sanremo, dove siamo, al festival? No, non siamo a Sanremo, siamo nella splendida Pugna, siamo nella splendida Melpignano, che è a 26 km da Lecce. Di Melpignano abbiamo già parlato, di questa bellezza, queste fantastiche bellezze naturali. Mi volevo soffermare un po' su la materia che dà luce a questi paesaggi. La pietra leccese. La pietra leccese, che è una pietra di origine calcarea, che è formata da quarzi, sassi e conchiglie. Diciamo, questa un tempo veniva considerata il marmo dei poveri, mentre invece col tempo è acquisito molta più importanza, perché con questa pietra si presenta il barocco leccese. Ed è un barocco particolare, un barocco che intanto è molto ricco di figure allegoriche, ed è, si differisce parecchio dal barocco. Non immaginiamoci il barocco di Borromini e di Bernini, ma è tutta un'altra cosa. Intanto comunque c'è il colore che rende questa pietra leccese, che è un colore unico, che tende al rosa, giallino, e passando nelle notti, nelle sere, con le luci o al tramonto, questa pietra dà un risalto veramente eccezionale.
4: Infatti l'abbiamo potuto vedere, quello che stai dicendo tu adesso, Val, perché da ieri sera tutta la nostra troupe era qua, e abbiamo potuto veramente immergerci in un panorama notturno veramente fantastico.
3: Infatti l'unicità del barocco leccese sta proprio in questa pietra, che dona con questa tinta rosa, gialla, il colore del miele, quindi è veramente poetica. Cose che possiamo vedere, tra l'altro, anche nelle chiese qui di Melpignano, la chiesa dell'Assunzione della Vergine, per esempio, dove l'attuale facciata che delimita l'avancorpo, occulta in parte la facciata, la vecchia facciata, che però appunto presenta le vetrate che vengono incorniciate da questa pietra leccese. Così anche a Palazzo Marchesale, che abbiamo visto poco fa, anche a Palazzo Marchesale si viene utilizzata la pietra leccese, che dona un aspetto veramente splendente.

0: E io continuo a dire che voglio vedervi danzare come le giovani donne balinesi. E continuo combattiato. Avanti ragazzi, siamo sempre in buona compagnia, perché Vagaliano ti sei lasciato un attimo. Splendido Vagaliano, un po' scomposto.
1: Sì, adesso mi metto un po' da parte, perché adesso c'ho il pennello che è un po' sporco e vado a pulirlo su una tela, perché parlare del barocco leccese mi ha ispirato. Pensare alle notti di Melpignano è veramente stimolante per la poesia.
0: Verissimo, verissimo Vagaliano. Ma cosa ne pensate di questa prima puntata? Di essere di nuovo insieme, di nuovo pronti a grandi avventure, a grandi viaggi?
2: Ma io sono contentissima, però in realtà ragazzi non ci siamo mai lasciati, diciamo la verità. Noi siamo sempre insieme anche quando non siamo insieme.
0: Noi siamo sempre insieme, ma certo che sì, perché ci sono state le nostre grandissime puntate che hanno tenuto compagnia per tutta l'estate, che sono state il meglio, no? Se vogliamo dire il meglio del peggio, forse, o il peggio del meglio, insomma, quello che è, ma ne vedremo ancora delle belle. Puoi raccontarci qualche cosa di ancora più interessante dal punto di vista artistico, qualche chicca?
1: Ma prima abbiamo abbozzato al Palazzo Marchesale, abbiamo comunque sia la Chiesa dell'Assunzione Vergine, anche l'abbiamo accennata, che è stata subito delle ristrutturazioni. Come possiamo anche parlare, qui siamo partiti con la scultura, che è molto interessante, cosa che nella scorsa edizione non abbiamo mai toccato.
0: Si va avanti, no?
1: Vi faccio orientare, no, perché l'arte comprende tutto, anche la scultura, certo, che è molto importante, certo, soprattutto nel nostro paese. Ma possiamo parlare anche di alcuni pittori, facciamo solo dei nomi perché mi pare che siamo già a volgere la conclusione. Stanislao Sidoti, Giuseppe Casciaro, Vincenzo Ciardo, sono solo alcuni di nomi importanti a livello

0: territoriale della, della Puglia, di Melpignano.
1: Bellissimi, bellissimi soggetti, grandi storie di grandi artisti. Maia, hai qualche cosa da farci vedere adesso con la pizzica, la, ballo della taranta?
2: Adesso ve la insegno.
1: Dai, facci vedere due passi, ma forse a microfoni spenti, probabilmente, perché non lo, o
2: no,
1: vuoi insegnarmelo qua?
2: Non dirlo, ma non puoi dirlo, ma davvero?
1: No. Non posso dirlo?
2: No.
1: Perché non posso dirlo?
2: Così.
1: Vabbè, vabbè, vabbè, non si può dire, ma siamo, possiamo dire questo, che stiamo arrivando alla fine di questa meravigliosa domenica, lo so, purtroppo sì, dobbiamo salutare tutti i nostri grandi ascoltatori, bentornati ancora una volta, carichi per la nuova stagione, e buon viaggio e buona vita.
2: Da Maia Punto
0: e da Val Galliano.

0: care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
1: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tivoglio.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
2: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
0: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.

0: la musica indipendente, in questo caso ora musica weekend, perché il sabato e la domenica riascoltiamo tutte le novità della settimana. E allora un po' le abbiamo trovate ieri, le altre arrivano tra poco, sì, perché ad aprire come sempre prima delle novità un classico.
1: Ora musica story
0: 1984.

Alpha Minute, i Matt Bianco oggi aprono la musica con questo brano storico che ci ha riportato nel 1984. Siamo alla novità, al primo ascolto, un incontro, quello di Luca Flame con la voce Disney Camille Cabaltera, o Cabaltera, adesso forse ho sbagliato, comunque il singolo che hanno realizzato insieme si chiama Ansia, novità al primo ascolto, Aura Musica.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Milano. Andiamo a fare una chiacchierata con Silvia. Amore digitale è il titolo del suo singolo. Ciao Silvia, ben trovata.
1: Ciao a tutti, ben trovato. Grazie per avermi invitata in questo format.
0: Allora,
1: sono contenta.
0: È il tuo primo singolo questo?
1: Eh sì, infatti sono super emozionata.
0: Come arrivi a questa pubblicazione? Raccontaci, presentiamo
1: allora,
0: Silvia.
1: Partiamo dal principio. Diciamo che io ho sempre amato cantare, ho studiato canto sin da quando ero piccola, ma non avevo mai pensato di fare, diciamo, la cantante, ecco, nella vita. Diciamo che della voce comunque ne ho fatto il mio lavoro, e questa esperienza è nata perché facendo appunto spettacolo quest'inverno io ho partecipato a un programma andato in onda su Rai 1 e dove interpretavo Sabrina Salerno e cantavo Boys.
0: Ok.
1: Diciamo, non una canzone proprio nella mia tonalità, nella mia vocalità, però comunque assomigliandoci molto fisicamente è nata questa esperienza, c'è stata questa esperienza. E proprio in questo contesto Matteo Bonsanto, uno degli autori di Amore Digitale insieme a Daniele Piovani, mi ha chiamato perché mi ha vista appunto sul palco e ha notato qualcosa, ha, diciamo, captato la mia energia, la mia, come anche ha definito lui, presenza scenica, e ha avuto l'ispirazione per questo singolo.
0: Perché realizzare questo singolo? Ecco, sì. Mi incuriosisce il fatto che tu dici già io lavoravo anche con la voce. Dicevo,
1: ecco, io
0: oltre al di fuori della musica, naturalmente, no? Cosa fai?
1: Beh, perché io faccio la conduttrice,
0: sì.
1: Quindi sono un'intrattenitrice, quindi per questo dico il fatto della mia voce.
0: Beh, questa cosa va, la musica, il fatto che hai interpretato Boys, tutte queste sono tante cose che vanno ad arricchire il tuo bagaglio.
1: Il mio curriculum.
0: Certo. Come no? Ma poi, cioè, conto è fare la conduttrice e limitarsi a presentare. Quando uno inizia a saper cantare, a fare diverse cose, diventa più interessante.
1: Diventa un personaggio, esatto, più completo a 360 gradi, perché comunque avendo anche questa, diciamo, dote, o comunque chiamiamola capacità, è bello,
0: certo,
1: poterla anche
0: sfruttare,
1: arrivare agli altri.
0: Certo.
1: Dicevo, anche per questo quando ho sentito la prima volta Amore Digitale, e a parte il fatto che mi sono completamente immedesimata nel testo e la storia, perché comunque è super attuale, perché Amore Digitale parla degli amori al giorno d'oggi con i social network,
0: sì.
1: Quindi amori fatti di promesse mai mantenute, di incontri mai avvenuti, di amori che non riescono a concretizzarsi, perché al giorno d'oggi i giovani, secondo me, hanno paura ad affrontare l'amore, di vivere le storie proprio dal vivo, perché ci si rifugia dietro i telefoni, perché è molto più facile.
0: Silvia, chi ti cerca in rete, come ti trova?
1: Io mi chiamo Silvia Signore.
0: Silvia Signore, poi vedo che però nel nome d'arte Silvia con la Y,
1: con la Y,
0: la prima I.
1: Con la prima Y,
0: esatto,
1: sì.
0: Ecco.
1: È stata una scelta così per uscire, perché diciamo Silvia è un po' il mio alter ego, no?
0: Sì.
1: Che va un po' in contrapposizione a quella che poi Silvia Signore è nella realtà, e quindi anche per questo l'idea di avere un altro nome, come se fosse proprio un'altra parte del mio essere.
0: Un'altra parte,
1: esatto, esatto.
0: Grazie per essere stata Ora Musica.
1: Grazie mille a tutti voi e a tutti gli amici di Ora Musica.

Mare, mare, mare, mare, mare, amore digitale. Questo è il singolo di Silvia, oggi nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica. Siamo

0: Radio Tiguglio.
1: Grandi emozioni musicali.
2: Ora musica. Le novità del giorno.
3: Oh my God, Garelli.

ricordo. Che mi dicevi che era tutto a posto ma non era a posto. Che mi sparavi ma senza lasciarmi dei buchi sul corpo. Guardate che paradosso, mi sento molto più vivo, però per te sono

Dopo essere stato nella lista di Sanremo Giovani tra i 34 finalisti, Cola Ciel all'anagrafe Cosimo Lalli insieme a Raiz, vero nome di Andrea Alleanza, esce con questo brano dal titolo REM, novità qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tutti i giorni noi scopriamo nomi nuovi e nuove produzioni che arrivano dal mercato indipendente. E il prossimo che vi faccio ascoltare è Casper, il singolo di Silvia Librandi.

Musica, la vetrina della musica indipendente. Questa era Silvia Librandi con la sua nuova canzone Casper, tra le nostre novità. La scorsa settimana, tra le novità al primo ascolto, vi ho presentato anche il nuovo singolo di Azzurra. Si intitola Mezzanotte.

Mezzanotte, il singolo di Azzurra tra le novità di Ora Musica. Azzurra arriva da La Spezia, si chiama Azzurra Baldassini, semplicemente Azzurra per quanto riguarda il nome d'arte. L'hai ascoltata qui a Ora Musica. Siamo

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia, faccio fotomosse e orecchini di riserva. Ogni

0: Caccia.
1: Se lo cercate su Google, Caccia, Gianluca Amoruso, la samba della caccia, anche questa settimana tra i più trasmessi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, vetrina aperta per Carlo Audino. Il sole muore.

Carla Udino, Restami addosso è il titolo della sua canzone per l'estate 2026, qui a Ora Musica, nella nostra vetrina musicale che si occupa un po' di tutti i generi musicali. E adesso da Carla Udino passiamo a Fabio Martorana. Questa è Sono felice di farti sapere, tra le nostre novità.

L'incontro, questa è la canzone di Tati S. Lei è stata nostra ospite, giovanissima, ci ha raccontato un po' la storia di questa canzone, che parla di un incontro. Beh, una volta l'avevamo chiamato un incontro al buio, no? Un incontro al buio, quegli incontri figli di precedenti social, e poi a un certo punto si decide di trovarsi e magari poi ci si rimane un po' così, non è proprio quello che ti aspettavi, no? Oppure no? Bah, ogni storia ha la sua di storia. Alice Cuccaro, nei prossimi minuti novità, il suo singolo si intitola Disegnarti.

brano dall'aria rilassante e raffinata, questo di Alice Cucaro, cantante, chitarrista, polistrumentista bolognese, in programmazione con questa canzone che si chiama appunto Disegnarti.

0: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
1: Troppo forti!
0: No, ma lo volevo dire io!
1: Troppo forti con Alex De Sì!
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede!
3: Salve, rieccomi, ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
4: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
5: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
6: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
7: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
8: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans-Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20.30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.

Abbiamo una vita sola, questo è il singolo di Nearco per l'estate 2026. Nearco inesauribile oramai da tantissimi anni, mattatore dell'estate romagnola, lo trovate un po' ovunque con le sue serate, i suoi spettacoli che sono sempre diversi e in varie forme, perché lo potrete trovare fare il DJ, lo potrete trovare in versione cantante, lo potete trovare anche in televisione, visto che conduce anche dei programmi televisivi, insomma un personaggio a 360 gradi. Abbiamo una vita sola è il titolo di questo nuovo singolo, che insomma fa anche una, ci invita anche a riflettere, no? Perché è una sola, vediamo di viverla al meglio, no? Novità al primo ascolto, ne ho due da presentare.

Francesca Zagara, lei arriva dalla Svizzera italiana, così come dalla Svizzera italiana arriva Davide Buzzi, che la accompagna in questo singolo, novità di oggi, Aura Musica, come non ci fosse un domani. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità al primo ascolto, si intitola Dil

0: Dillo alla luna, sorriso, oggi chiude il nostro spazio Ora Musica, le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tigullio Web.
4: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: escape.
1: Ciò che passa tornerà, è come un cerchio che la vita gira. Utile la fantasia a respirare ogni cosa prima. Tu che ridi accanto a me, poche altre cose hanno un senso al di là di quel che c'è.

dividere a metà questa notte fino alla mattina, forse alla felicità.

Affascinati dalle fragili.

0: Radio Tigullio Web. Ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
1: Va ora in onda su Radio Tigullio. Dagli studi della Fiera di Milano, va ora in onda Pop-Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
2: It's Pop-Up Weekend time. Pop-Up Weekend
3: Milano. Eccolo qui, il fine settimana che ci piace tanto, un momento in cui lasciamo tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora per dedicarci all'ascolto della grande musica che vi passiamo noi di Pop-Up Weekend. Salve a tutti, io sono Ernesto Gandini e davanti a me vedo una scaletta che davvero mi piace molto e vorrei condividerla insieme a voi, perché ovviamente oltre ai grandi successi faremo un piccolo recap di quanto è accaduto in settimana. Avremo i nostri appuntamenti con la pagina dei concerti sul finire di questo numero di Pop-Up Weekend con la voce di Anna Colpani, ma soprattutto avremo voi, sì, perché vi voglio attivi e pronti ad intervenire con un messaggio o con un vocale, quindi non prendete scuse. L'unica cosa che dovete fare è segnarvi questo numero 370 372 6461. Mandateci un vocale o scriveteci un messaggio. Noi cominciamo con la musica e ci facciamo un bel tuffo negli anni 80, quando allora c'era anche Valerie Dore.

un festival di emozioni che hanno provato Paola e Chiara in questi ultimi anni, perché insomma loro stesse hanno dichiarato di essere state colpite negativamente e soprattutto si sono dette un po' risentite, no, per non essere state valutate nella giusta maniera, nella maniera che loro ci aspettavano, trattate come delle ragazzine di serie B, così loro hanno dichiarato, per la musica che proponevano. Ma ora insomma con questo nuovo lavoro diciamo che si sono prese una sorta di rivincita, una piccola rivincita, e con questa festival eseguita insieme ad Elodie cercano un rilancio dopo il furore di Sanremo. Questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora in arrivo c'è un gruppo a cui ancora oggi vogliamo tanto bene, sono gli Oasis.

Mendef è considerato uno dei capisaldi della New Wave, no? Fu all'epoca pioniere di quel genere musicale conosciuto come il New Romantic, nonché uno dei primi esempi di quello che venne definito il cosiddetto synth pop. E a portare questa sorta di innovazione fu quel genio, guarda caso, di Mijur, che oltre a fondare questo gruppo, appunto The Visage, ne era anche la seconda voce. Dal passato al presente ci mettiamo un secondo, quel tanto che basta per dirvi che il prossimo in arrivo è la novità firmata dai Tiro Mancino, si intitola 2.

La voce di Tommaso Paradiso, ascoltata qui in Pop Up Weekend con la sua Viaggio intorno al Sole. Beh, pensare ad un futuro con i viaggi nello spazio che diventeranno quasi come andare, diciamo, fare il classico giro fuori porta, beh, lì sinceramente mi mette un po' i brividi solo a pensarci. Certo, vedere la Terra dallo spazio deve essere una cosa davvero fantastica. Guardare il panorama del pianeta dallo spazio è attualmente il sogno di molti, ma non per tutti, almeno per ora, voglio dire, non solo per le difficoltà logistiche, bensì proprio per i costi. Non è che costi come andare a prendere un chilo di pane. Fare il turista intergalattico, insomma, potrebbe essere il divertimento per molti, soprattutto in futuro, o perlomeno per i nostri nipoti, che diventerà quasi come fare un classico weekend fuori città, il classico weekend fuori porta. Nel frattempo ci accontentiamo però di poterlo sognare con l'ultima di Tommaso Paradiso, ascoltate qui in Pop Up Weekend, dove ora arriva la voce di Joan Osborne.

Play that funky music. Wild Cherry, ascoltati qui in Pop Up Weekend. Fare musica funky per una rock band come gli Wild Cherry non fu di certo facile, ad ogni modo, perché qui siamo nel 1970 e la composizione di questo pezzo, voglio dire, dimostra quanto sia stato improvvisato suonarlo, perché insomma nacque in circostanze davvero particolari, mentre la band era in un locale di Pittsburgh, no? Poco prima di iniziare la loro esibizione, uno degli spettatori che era lì presente sul posto si avvicina al leader della band chiedendo se era possibile sentire un po' di musica funk. Il leader degli Wild Cherry non si è fatto pregare e in 5 minuti, carta e penna in mano, compose questa Play That Funky Music che ci siamo sentiti oggi qui in Pop Up Weekend, dove ora arriva Purple Disco Machine, e qua è tutta un'altra storia. Questa è Substitution.

I tormentoni per questa estate li abbiamo, alcuni li abbiamo già passati qui all'interno del nostro programma. Noi però siamo andati a ripescarne uno del 1988, firmato da Eddie Grant. Questa era Gimme Hope, Joanna Gimme.

La voce di Selena Gomez ascoltata qui all'interno di Pop Up Weekend con la sua Back to You. A proposito di Pop Up Weekend, quindi il programma che state seguendo in questo momento, noi aspettiamo sempre i vostri vocali oppure qualche messaggio al 370 372 6461. E a proposito di questo, adesso vi do un piccolo compito da svolgere, molto leggero, per la prossima settimana, che è quello di raccontarci il concerto più bello che avete visto di recente o se siete pronti per andarne a vedere uno nelle prossime settimane. Insomma, raccontatecelo con un vocale, come ripeto, al 370 372 6461. Intanto vi faccio sentire gli Aerosmith.

0: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: Pop-up Weekend con Ernesto Gandini.
2: That's what I want.
3: Salve a tutti, io sono Ernesto Gandini, affiancato da Anna Colpani, la quale è qui per ricordarvi una cosa molto importante. Ma prima di cederle la parola, volevo dirvi che, insomma, oltre alla musica che ascolteremo, parleremo di alcune novità su artisti che sono riemersi da una lunga pausa, quasi come se fossero in letargo, come ha fatto Ozer. Avremo l'appuntamento con la pagina dei concerti, sempre con Anna Colpani, ma la cosa più che più ci preme è che vogliamo sentirvi attraverso un numero che ormai già risuona nelle vostre orecchie molto molto facilmente, vero Anna?
4: Sì Ernesto, e per questo vi passo le coordinate per far arrivare un vocale oppure un messaggio, ricordando sempre il vostro nome e la località in cui siete o da dove ci scrivete.
3: Dove?
4: Spedite tutto al 370 372 6461.
3: Mi sembra sia stato chiarissimo il messaggio che vi ha lanciato Anna. Noi cominciamo la seconda ora e lo facciamo con un grande nome, quello di David Guetta.

Summerson, i Texas ascoltati qui in Pop Up Weekend. L'estate è quella stagione, no, dove tutto prende forma dopo essersi risvegliati in primavera. E beh, adesso però con le stagioni che sono cambiate, voglio dire, non si riconosce più quando è primavera e quando arriva l'estate. Vabbè, questo per dirvi che anche gli artisti soffrono un po' come noi di questi cambiamenti. E allora che cosa fanno loro? Si mettono lì in stand by, o se vogliamo dirla in parole povere, si risvegliano dopo un po' di anni. Però voglio dire, quando lo fanno escono, insomma, con delle novità molto interessanti, proprio come nel caso di Hozier. Infatti si intitola Unreal on Earth il nuovo album di Hozier. La voce di Take Me to Church lo ha svelato qualche settimana fa, appunto parlando dei dettagli, no, della prossima prova sulla lunga distanza in arrivo il 18 agosto, e a distanza anche di 4 anni dal precedente Wasteland Baby. A dire il vero, il nuovo lavoro di Hozier è già stato anticipato da due singoli, cioè Eat Your Young e All Things End, ed ora è la volta di Francesca. Il titolo del nuovo singolo è proprio questo, singolo che lancerà definitivamente l'album nuovo di Hozier, in uscita, come detto, alla metà di agosto. Hozier, che in vista del tour del prossimo autunno è attualmente impegnato in una serie davvero incredibile di show negli Stati Uniti, ma troverà il tempo di esibirsi anche qui da noi in concerto in Italia il prossimo 16 luglio presso l'anfiteatro del Vittoriale a Gardona Riviera, in provincia di Brescia, e lì avremo modo di vederlo e di sentire, nonché apprezzare le tracce del suo nuovo lavoro, come del resto tutti i successi e che lo hanno fatto conoscere, come questa Take Me to Church che ascoltiamo oggi in Pop Up Weekend.

ragazzi, bisogna stare molto attenti quando abbiamo in mano un foglio di carta. Sembra innocuo, vero? Ma spesso ci si taglia e, voglio dire, la cosa diventa abbastanza fastidiosa. Bryan Adams, qui ascoltato con un pezzo che risale ai primi anni 80, l'83 per la precisione, con questa Cuts Like a Knife, un titolo, se vogliamo, ad effetto, ma più che altro che ti dà l'idea di quanto ho appena detto. Bryan Adams, che di recente è uscito con un singolo nuovo, con una canzone molto impegnativa, a mio avviso, che tratta un argomento di cui si sta dibattendo da circa un anno e mezzo, quello della guerra o delle guerre in generale, e che si stanno purtroppo combattendo un po' in tutto il mondo. Canzone che avremo modo di farvi sentire prossimamente, perché in fatto di novità ora arriva l'ultimo di Tiziano Ferro in Pop Up Weekend. Si intitola Destination.

0: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: Pop-up weekend con Ernesto Gandini.
2: That's what I want.
3: Salve a tutti, io sono Ernesto Gandini, affiancato da Anna Colpani, la quale è qui per ricordarvi una cosa molto importante. Ma prima di cederle la parola, volevo dirvi che, insomma, oltre alla musica che ascolteremo, parleremo di alcune novità su artisti che sono riemersi da una lunga pausa, quasi come se fossero in letargo, come ha fatto Ozer. Avremo l'appuntamento con la pagina dei concerti, sempre con Anna Colpani, ma la cosa più che più ci preme è che vogliamo sentirvi attraverso un numero che ormai già risuona nelle vostre orecchie molto molto facilmente, vero Anna?
4: Sì Ernesto, e per questo vi passo le coordinate per far arrivare un vocale oppure un messaggio, ricordando sempre il vostro nome e la località in cui siete o da dove ci scrivete.
3: Dove?
4: Spedite tutto al 370-372-6461.
3: Mi sembra sia stato chiarissimo il messaggio che vi ha lanciato Anna. Noi cominciamo la seconda ora e lo facciamo con un grande nome, quello di David Guetta.

Summerson, i Texas ascoltati qui in Pop Up Weekend. L'estate è quella stagione, no, dove tutto prende forma dopo essersi risvegliati in primavera. E beh, adesso però con le stagioni che sono cambiate, voglio dire, non si riconosce più quando è primavera e quando arriva l'estate. Vabbè, questo per dirvi che anche gli artisti soffrono un po' come noi di questi cambiamenti. E allora che cosa fanno loro? Si mettono lì in stand by, o se vogliamo dirla in parole povere, si risvegliano dopo un po' di anni. Però voglio dire, quando lo fanno escono, insomma, con delle novità molto interessanti, proprio come nel caso di Hozier. Infatti si intitola Unreal on Earth il nuovo album di Hozier. La voce di Take Me to Church lo ha svelato qualche settimana fa, appunto parlando dei dettagli, no, della prossima prova sulla lunga distanza in arrivo il 18 agosto, e a distanza anche di 4 anni dal precedente Westland Baby. A dire il vero, il nuovo lavoro di Hozier è già stato anticipato da due singoli, cioè Eat Your Young e All Things End, ed ora è la volta di Francesca. Il titolo del nuovo singolo è proprio questo, singolo che lancerà definitivamente l'album nuovo di Hozier, in uscita, come detto, alla metà di agosto. Hozier, che in vista del tour del prossimo autunno è attualmente impegnato in una serie davvero incredibile di show negli Stati Uniti, ma troverà il tempo di esibirsi anche qui da noi in concerto in Italia il prossimo 16 luglio presso l'anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, in provincia di Brescia. E lì avremo modo di vederlo e di sentire, nonché apprezzare le tracce del suo nuovo lavoro, come del resto tutti i successi e che lo hanno fatto conoscere, come questa Take Me to Church che ascoltiamo oggi in Pop Up Weekend.

ragazzi, bisogna stare molto attenti quando abbiamo in mano un foglio di carta. Sembra innocuo, vero? Ma spesso ci si taglia e, voglio dire, la cosa diventa abbastanza fastidiosa. Bryan Adams qui ascoltato con un pezzo che risale ai primi anni 80, l'83 per la precisione, con questa Cuts Like a Knife, un titolo, se vogliamo, ad effetto, ma più che altro che ti dà l'idea di quanto ho appena detto. Bryan Adams, che di recente è uscito con un singolo nuovo, con una canzone molto impegnativa, a mio avviso, che tratta un argomento di cui si sta dibattendo da circa un anno e mezzo, quello della guerra o delle guerre in generale, e che si stanno purtroppo combattendo un po' in tutto il mondo. Canzone che avremo modo di farvi sentire prossimamente, perché in fatto di novità ora arriva l'ultimo di Tiziano Ferro in Pop Up Weekend. Si intitola Destiny.

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Il Meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

Amici, eccoci, nuovo treno pieno di emozioni, anni 70, 80, 90, 2000, pronti per un'altra playlist piena di ottima musica. Sensazioni, emozioni e ricordi in studio Corradore Scalco, che vi dà inizio all'ennesima puntata di Flashback Music Memories. Si parte!

Bene amici, abbiamo iniziato alla grande con questo fantastico brano del 1980. È il suo brano più famoso ed è considerato un vero e proprio classico della musica disco R&B del 2003. La canzone è tornata in cima alle classifiche mondiali grazie al remix Make Love del DJ italiano Room 5. Naturalmente parliamo della performance di Oliver Chatman, Get Down Saturday Night 1980. E la musica con sentimento, naturalmente Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore.

Approdati al 1979 con Heather Parisi, un celebre singolo di questa grande artista americana, ormai battezzata italo-americana. E 1979 raggiunse il primo posto del disco più venduto in Italia, vincendo il disco d'oro. Il brano fu la sigla di testa del programma televisivo fantastico Disco Bambina, Heather Parisi.

0: nostri amici Salvo e Lucia.
1: Ciao Corrado e buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Flashback Music Memories. Da noi Salvo e Lucia della pagina Facebook di Rigolizia. Vi raccomando, seguite Corrado perché Corrado mette solo ed esclusivamente bella e buona musica e soprattutto la musica che piace ascoltare a tutti noi. Un ciao a Corrado e un abbraccio a tutti voi. Seguiteci. Ciao.

Il grande sound del 1996 per Robin Mainz, Children, è il singolo del DJ compositore italiano Robin Mainz, naturalmente il suo vero nome è Roberto Concina, pubblicato il 14 novembre del 1995. È uno dei brani più celebri della musica dance ed elettronica mondiale, vero e proprio pioniere del genere Dream Trance. Ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo. Children, Robin Mainz. È il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

nostro calderone Flashback Music Memories abbiamo inserito anche questo brano del 2007. È il singolo del cantautore italiano Tiziano Ferro, pubblicato appunto il 18 maggio del 2007. Il brano dal sound pop e latino è il quarto estratto dal terzo long play in studio del cantante appunto Tiziano Ferro, Nessuno è solo. La canzone è un ironico e dichiarato omaggio alla celebre presentatrice televisiva Raffaella Carrà. E Raffaella è mia. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

il grande pop elegante, quello dei Johnny Hell Jazz 1987. Grande band britannica ed estratto dal primo album in studio, si chiama Tar Break the Clock, genere synth pop. Johnny Hell Jazz con Shadow Dreams. È il jukebox universale di Flashback Music Memories.

Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue

grandissimo brano, musica elegante, musica the night, il re del night, Fre Buongusto. 1976 c'era questa grande canzone dal titolo La mia estate con te. È il 16° long play in studio per Fre Buongusto, dall'album che venne tratto il singolo appunto La mia estate con te.

Manuela è da Sebbi, da Brezzo di Bedro, nella profonda Lombardia, però dove ci gustiamo sempre la musica di Flashback Music Memories del DJ Corrado Marescalco, quindi sempre in compagnia di grande musica. Un saluto a tutti.

Grande sound, quello di Flashback Music Memories, naturalmente dalla vostra radio del cuore. Siamo arrivati al 2013, il brano degli U2, U2 con la grande voce di Bono Vox, Ordinary Love, parla d'amore, di

importanza e di come le relazioni umane resistono nel tempo. Fu scritto appunto nel 2013 per il film biografico di Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. U2, Ordinary Love. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Buongiorno amici, siamo arrivati al 2003 quando usciva questo grande singolo dal titolo Poi non ti ho vista più. 360 gradi featuring Fiorello. Sono stati un duo composto da Stefano Gentile e Marco Faragli, formatosi nel 1999.

0: Allora amici, siamo ritornati con questo brano del 1985, tra l'altro è anche una richiesta della nostra amica Mariuccia, che poi ascolteremo tra non molto. Allora, pubblicato nell'85, originario della Norvegia, è diventato famosissimo a livello mondiale grazie all'iconico video musicale con animazione a matita. Aha, con Take On Me.
1: Buon ascolto e buona serata a tutti gli amici di Flashback Music Memories, e in particolare al nostro amicone e conduttore Corrado Marescalco.

molto bene amici, siamo arrivati al 1975 come due bambini, la bottega dell'arte è un brano composto e inciso appunto da questo gruppo contenuto nel long play eponimo pubblicato nel 75, all'epoca era un disco d'esordio. Come due bambini, la bottega dell'arte, qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Ottimo sound quello di Flashback Music Memories 1995, Fool's Garden con Lemon Tree. Sono un gruppo pop rock tedesco formatosi nel lontano 1991 a Poislar. Naturalmente Fool's Garden con Lemon Tree, il gruppo nel 2016, è una canzone malinconica nascosta dietro un ritmo pop allegro. Il testo usa l'albero di limoni come metafora dell'attesa e della solitudine. Lemon Tree, Fool's Garden. È sempre il sound quello di Flashback Music Memories. Dalla vostra Radio del Cuore.

Amici, siamo arrivati al 2007, quindi anni 2000. Irene Grandi con Bruci la città è il singolo della cantante italiana Grandi, pubblicato il 20 aprile del 2007 come primo estratto dalla raccolta di successi Irene Grandi Hits. Bruci la città. Nel frattempo vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, va bene?

anche Corrado DJ ascolta il timoniere della grande musica, Corrado Marescalco. Mando un caloroso saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

Ebbene sì, correva l'anno 1984 quando usciva questo grande successo di Jimmy Somerville and the Brodsky Beat, Small Town Boy. È il singolo appunto del 1984, è tratto da Long Play at the Day J of Concert, Brodsky Beat, Small Town Boy.

Allora siamo arrivati al 1977 con Renato Fiachini in arte, Renato Zero, Mi Vendo è il singolo del cantante romano, appunto Renato Zero, pubblicato nel 1977 dalla RCA italiana, estratto da Long Play Zero Fobia. Il grande sound, quell'amico di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, noi abbiamo terminato, noi ci risentiamo tra 7 giorni con il nuovo sound di Flashback Music Memories. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, bye bye. Vi lascio con Emilia, BB World, bye.

più acustiche di questo genere musicale. Un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata di grandi pezzi in scaletta. Abbiamo i nuovi singoli di Interpol, Nottwist, Long Riders, Dead Cat for Cutie, U2, l'ultimo album dei Placebo, ma il primo brano in programma di una band che noi amiamo moltissimo, una band che ha fatto e fa tuttora la storia della musica rock. Si chiamano Rolling Stones e questo singolo si intitola Jealous Lover.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era modo migliore per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Questi erano i Rolling Stones, il loro nuovo album si intitola Foreign Tongues. Per questa band storica nata nel 62, guidata sempre dal grande Mick Jagger, che abbiamo visto un po' deluso ultimamente dopo l'eliminazione dell'Inghilterra in semifinale. Però tornando alla musica, il nuovo album delle Pietre Rotolanti racchiude collaborazioni leggendarie con artisti come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure e addirittura Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ma ce ne sono molte molte altre. Da segnalare anche un commovente recupero del battito della batteria di Charlie Watts, e giustamente recuperato per questa nuova fatica. Rimanendo in Inghilterra, questa artista è nata nel 1992, si chiama Land Act e questo pezzo l'ha dedicato al suo gatto. Fa parte di una compilation molto particolare, dopo ve ne parlerò. Intanto ascoltiamoci Lola.

Land Act, classe 1993, ha pubblicato ad oggi 3 album. Vi dicevo appunto di questa compilation particolare, Lola è la sua gatta. Il progetto si intitola Pet Sounds, da non confondere ovviamente con il titolo molto simile di un capolavoro degli anni 60 dei Beach Boys. Questo album racconta storie di gatti, esattamente 8, di 6 cani e di una volpe, attraverso 15 grandi band dell'indie pop, un progetto curato dall'etichetta Stepwax e include altre band come Swansea Sound, Janins, Lightheaded, Would Be Goods, Special Friends e gli importantissimi Heavenly, che hanno pubblicato in questo 2026 un album molto interessante. Ma sempre dall'Inghilterra tornano i Bradleys, il pezzo è This Is The Place.

Bradley's This Is The Place dal loro ultimo album In Spite Of Everything, formazione nata addirittura nel 1988, 9 album all'attivo, guidata dal frontman che si chiama Simon Robotham, per un album che contiene anche dei pezzi quasi dance, un pochino più movimentati. Approdiamo negli States, nuovo singolo per gli Slow Pulp, si intitola Not For Nothing, farà parte del loro terzo album che uscirà il 18 settembre per l'etichetta Anti Slow Pulp.

0: brano molto malinconico che parla di una relazione finita e della difficoltà di lasciarsi andare. La voce è quella di Emily Massey, nata a Chicago, per questa band che arriva da Madison. Si chiamano Slow Pulp e hanno pubblicato due album, dicevo prima il terzo uscirà a settembre. Continuiamo ora con il grande ritorno di una band che si chiama Interpol. Loro usciranno ad agosto con il nuovo album. Tra i vari singoli che anticipano il tutto c'è questo che si intitola Iron City.
1: Alone in Central Park when

Paul Banks e la sua formazione, nata a New York nel 1997, si chiamano Interpol. Il nuovo album This Mirror Waits at On uscirà il 28 agosto. Iron City era il titolo di questa bella canzone, con una musica molto avvolgente che conferma un po' lo stile della band, anche se ovviamente in quest'album ci sono anche pezzi decisamente più incalzanti, con ritmi più alti. Quella che arriva ora è una band italiana, arriva dalla Laguna di Venezia, si chiamano Crimea, e questo pezzo, che ben ci sta dopo gli Interpol, si intitola Strange Things. Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Una voce un po' alla Brian Ferry per quanto riguarda questo duo che arriva dalla Laguna di Venezia. Sono Nick Solo e Alice Taylor. Hanno pubblicato quest'album Are You Human, che ovviamente è un'ondata di dark wave e di sintetizzatori anni 80. Veramente un album sorprendente e assolutamente molto molto piacevole. Continuiamo con i Placebo, che hanno ripubblicato il loro primo album e soprattutto risuonato in una nuova versione. Il lavoro si intitola Placebo Recreated, perché Placebo era il nome anche del loro primo lavoro. Drowning by Numbers, la canzone Brian Molko e la sua band qui a Rock Wave.

Un grande aggiornamento sonoro per il primo album dei Placebo, decisamente più accattivante questa nuova versione targata 21° secolo. Per questo pezzo che si intitola Drowning by Numbers, è il momento ora di una canzone molto molto breve, dura 64 secondi. Loro si chiamano Kind Deals, progetto diviso tra varie parti del mondo, ma soprattutto tra l'Australia e la Svizzera. Questa idea è nata a Perth e proprio a Perth hanno deciso di dedicare questa canzone. I love Perth, The Kind Deals.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
2: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
3: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
4: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale

0: le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
0: H24.
2: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.

Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.

Lei si chiama Maddy Diaz, è una cantautrice classe 1986, arriva da Los Angeles e ha pubblicato recentemente un album dal titolo Fatal Optimist, che uscirà ad ottobre con una versione espansa con 4 pezzi in più, tra cui questo brano dal titolo This Is How a Woman Lives. Dicevo, 4 brani in versione unplugged, quindi spogliati della loro veste più elettrica, però arricchiti da collaborazioni importanti, Lucy Dacus, August Pointer, ma ce ne sono molti molti altri che aiutano questa bravissima cantautrice. Long Riders invece è una band storica della musica americana, sono nati nel 1981 e sono sempre guidati da Sid Griffin. I Gnu Nymphs è il loro ultimo album, che contiene anche quest'ottima World Without Fear.

pezzo molto orecchiabile per i Long Riders, tra gli elementi più importanti del Paisley Underground. Long Riders con World Without Fear, rimanendo negli States. Lui si chiama Paul Iraga, in arte Down Pilot. Questa è In the Air.

Progetto indie folk nato a Seattle nel 2003, hanno pubblicato ad oggi 7 album. Il prossimo uscirà a settembre, si intitolerà Strange Horses. Il pezzo era In the Air, da un pilot qui a Rock Wave, ma ora da Norimberga torna un duo che fa questa musica sognante e di grandi atmosfere. Si chiamano Nick and June.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Nick and June, atmosfere cinematografiche, armonie notturne per questo duo di Norimberga. Si chiamano Nick Wolf e Susie Lou Craft. Hanno avviato questo progetto nel 2011. Il pezzo ha un titolo chilometrico, You Are The Voice That's Hunting My Soul For A Show. Quella che segue invece è una band nuovissima, si chiamano Starter Car. Il primo album uscirà a fine agosto, intanto c'è un singolo che si intitola Kicking.

Certo che il violino dà sempre una nota magica ad una canzone. Questi si chiamano Starter Car Kicking. Era il titolo di questa canzone. Sono curioso di ascoltare il primo album di questo progetto indie country che arriva dai dintorni di Londra, guidato da Oisin Barnett, il loro frontman. Questi invece si chiamano Dead Cat for Cutie. Il brano Full of Stars.

Stars, pieno di stelle per i Dead Cat for Cutie. Sono delle intense riflessioni sul recente divorzio del frontman di questa formazione, ovvero Ben Gibbard, che guida il gruppo dal 1987. Loro arrivano da Washington, hanno una carriera decisamente importante, molto luminosa, fatta di 10 album, tutti molto interessanti. Questo mi piace in modo particolare, forse anche per il fatto che sono tornati a un'etichetta che ha una certa autonomia come la Anti Records. Intanto dal Canada state ascoltando i Metric.

Erano i Metric con Moral Compass del loro ultimo album Romanticize the Dive, uscito ad aprile, che stiamo ancora ascoltando qui a Rock Wave. Per questa formazione nata a Toronto nel 1998, guidato dalla frontwoman Emily Hines, hanno attivo una decina d'album più questo, che conferma un po' le caratteristiche di questa band: alcuni pezzi melodici, altri decisamente più ritmati e quasi ballabili. Voltiamo pagina e arriva una cantautrice americana, si chiama Lucky Black, questo è il nome d'arte, il vero nome è Emma Gerson. Arriva da San Francisco, anche se poi è nata a New York nel 1994, e dal suo ultimo album Made It ci fa ascoltare Burning String. Lucky Black.

0: Wave,
1: l'onda del rock.
2: Il meteo di Radio Ticuni in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
5: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Ticuglio.
6: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Non c'era bisogno di presentarli, sono tornati un po' al loro sound tipico, U2 con Street of Dreams, in attesa del nuovo album in studio, il cui titolo non è ancora stato annunciato. C'è questo singolo molto bello, prodotto da Jackknife Lee, che ripropone un po' il classico sound di questa formazione irlandese, che celebra il 50° anniversario della propria fondazione. Ma rimanendo in Irlanda, c'è una band che forse ne ha preso un po' l'eredità, anche se non ha avuto un consenso così ampio come la band di Bono, ma sono piuttosto famosi anche loro. Si chiamano Fountains DC e questo è un pezzo inedito che fa parte della compilation benefica Help 2. Si intitola Black Boys of Mopeds, Fountains DC.

Fontaine's DC con Black Boys in Mopeds, da questo progetto Help 2 che raccoglie proventi a favore di War Child, che segue la precedente iniziativa di tanti anni fa curata a suo tempo dal grande Brian Eno. Arriva ora una band indie pop di Minneapolis, del Minnesota. Sono nati nel 2008 e sono guidati da Eli Hansen. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, il prossimo uscirà il 14 agosto. Il pezzo si intitola Never Never Again. Loro sono i Real Numbers.

un'esplosione di chitarre jungle pop per questo pezzo dei Real Numbers, formazione guidata da Eli Hansen da Minneapolis. Il pezzo si intitolava Never Never Again, dal loro album che uscirà ad agosto, il terzo di questa formazione. Un pezzo malinconico e anche tutto sommato piuttosto orecchiabile. Continuiamo con i Nothing, rimanendo sempre negli States. Loro sono guidati da Dominic Palermo, di chiare origini italiane, arrivano da Philadelphia. Il pezzo si chiama Nerve Scales. Nothing, qui a Rock Wave.

Come vi ho detto già nelle puntate precedenti, questa è una band dai due volti, cioè quella melodica, quella distorta, un po' shoegaze, magari atmosfere presenti in altri brani contenuti in quest'album che si chiama A Short History of Decay, che è l'ultimo lavoro dei Nothing, formazione statunitense nata a Philadelphia nel 2010. Sono questi suoni molto ipnotici e notturni e molte meno distorsioni rispetto al passato, ma ora arriva una voce folk, una cantautrice molto brava che si chiama Eleanor Moss, da Londra, un pezzo dedicato che si intitola Again My Love. Okay.

La voce avvolgente di Eleanor Moss con Again My Love dal suo ultimo album dal titolo The Knife, The Needle, che uscirà però ad agosto. Questa è un'anticipazione, uno dei vari singoli e video. Ancora un'altra voce decisamente sottile ma sempre profonda. Si chiamano Nightwish.

band in attività da tanti anni, si chiamano Nottowist, sono tedeschi ed è una formazione che è nata per volontà dei due fratelli Hacker, anche se ora nel gruppo è rimasto solamente Marcus, che è il frontman e la voce di questa formazione, che alterna questi microsuoni, queste sperimentazioni con cose un pochino più elettroniche. Il pezzo si intitolava Out.

0: Il meglio della musica rock.
1: Erano The Softs con House, questa band che ha un sound che mescola emo, bluegrass, country, alcune distorsioni. Tutto è stato un po' affinato dopo l'interesse dell'etichetta importantissima Road Trade, che ha curato il debutto discografico. Vi lascio in compagnia di un inedito dei Green Day. Il pezzo fa parte della colonna sonora originale del film Nimrods, che non è un documentario biografico su di loro, ma è la storia ispirata ai veri esordi dei Green Day. E la band infatti compare anche all'interno della pellicola. In pratica è una commedia che segue tre adolescenti di una band emergente che si mettono in viaggio da Kansas City a Los Angeles dopo essere stati convinti da uno scherzo telefonico di dover aprire il concerto dei Green Day, concerto di Capodanno. Sono assolutamente curioso di andare poi a vedere questa pellicola. Con i Green Day termina questa trasmissione. Io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
2: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
3: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
4: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
5: Ciao, sono Ilaria Guccini.
6: Io sono Ilaria Guccini.
7: Sono Ilaria Guccini.
8: Mettiamoci al lavoro.
9: Big Ben.
10: Con la musica di Andrea Guccini.
11: Ti stavo aspettando.
12: Big Ben.
13: Hello, I'm Ilaria Guccini.
14: I'm Ilaria Guccini.
13: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
15: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30.
16: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
17: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
18: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
1: Max Bellè presenta Vintage Club.

sai, ma è sempre bello per me immergermi, no, all'interno del Vintage Club, perché è questo, no? È questa atmosfera. Siete mai andati in un locale anni 70? 70-80, devo essere sincero, 70-80, ma ce ne sono ancora tantissimi, dove la musica è questa, dove le atmosfere sono queste, dove le luci sono adeguate agli anni, naturalmente adeguati anche alla musica, una cosa eccezionale. Mamma mia, quanto è bello! Si sente proprio l'atmosfera di quegli anni, si beve le cose di quegli anni, Che c'entra questo? No, Brian Bellet, che alla parte tecnica, dice: fanno lavoro come quegli anni, che è nello stesso modo di questi, no? È il 2026, ora che si fa sesso diverso del 1979, è stesso, capito?

0: anche molto difficile, devo essere sincero, eh? È molto difficile entrare in voce con un brano di questa portata. Tra 30 anni questo brano lo ricanteremo di nuovo ancora, perché è un lento meraviglioso. Vabbè, ma che ti devo dire? Ma non si può stare.
1: E là!
0: Ah, che bello! Vintage Club, mi raccomando, il WhatsApp 348-349-1141, fatelo, perché puntualmente noi vi risponderemo. Vi vogliamo bene, voi lo sapete. Detto questo, è Cameo.

0: Love, love ritual.
1: Capito? Senti. A proposito del discorso che abbiamo fatto prima, no? Di fare l'amore come gli anni, negli anni 70 e 80. È questo. Questo è il Vintage Club, mi raccomando, se volete ascoltare quella musica che ci ha circondato, che ci ha ammaliato, che ci ha sedotto soltanto qua, chiaramente.

Ma che fate di là del vetro, ragazzi? Siamo passati da un funky meraviglioso che è durato circa 7 minuti, perché quelli erano le... Sì, quello era il minutaggio normale del funky degli anni 70-80. Mi passate a Feeling, siete pazzi? Ecco, lo sapevo. Ma che c'avete dei padiglioni auricolari? Avete riconosciuto? È il capitano. No, che Katy Perry. Capitan Sensible. Say got to say what.

0: conduzione della vita di noi giovani che eravamo lì presenti in un'altra maniera.
1: Si viveva in un'altra maniera, in un mondo che a noi
0: diceva, a te piaceva, eh?

Allora ci scrivono al nostro WhatsApp, che ve lo ricordo che è il 348-349-1141, ve lo ricordo benissimo, issimo. Ci dico, come mai fate questi salti musicali, no? Ma perché noi non siamo di un settore unico. Noi siamo il vintage, cioè allora svariamo per quanto riguarda tutta la tipologia di musica che era negli anni 70-80. È qualcosa del 90, ma non mi ricordo se Brian Bell... No? Fai stesso. Non è problema. Svariamo, allora passiamo dal country al pop, al snap, al sleep, al funky, a tutto. Il bello è questo.

l'altro live meravigliose. Avete sentito questo? Questa era una cosa eccezionale. Buckhead is Love, The Atlanta Disco Band, Bad Look, mamma mia. No, di questa band ho tantissime altre cose, naturalmente il vinile, sono straordinariamente affascinato da come suona, dai, sono in una maniera fuori dal normale, come facevano poi quegli anni. Kerry Lucas, Frank LeRoy.

0: Allora, cari amici e cari amiche, è finita un'altra puntata del Vintage Club. Un ringraziamento a chi ha curato e guidato la parte tecnica, perché è stato egevolmente bravo. Egevolmente non si dice.
1: Mi è venuto in mente questa cosa, non so perché.
0: Ma che ne so?
1: No, magari volevo dire un'altra cosa, ma non mi è venuto sinceramente bene.
0: Detto questo, messa lì, ciao, alla prossima!

0: Amici di Radio Tigullio Web, sono Dario Biondi e volevo informarvi che per il periodo estivo The Nightlife si ferma per una pausa vacanze. Ma non vi lascio soli, perché in questo periodo riascolteremo il meglio di The Nightlife. Ci sentiamo sempre su Radio Tigullio Web e vi auguro buone vacanze. Ecco a voi il meglio di The Nightlife. Buon ascolto.
1: Radio Tigullio Web ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
2: Su Radio Tigullio inizia ora una nuova puntata di
3: The Nightlife. The Nightlife.
4: The Nightlife.
3: The Nightlife con Dario Biondi.

Come ogni settimana torna The Nightlife. Ben trovati, ben connessi e ben sintonizzati, amici all'ascolto. Questa è la trasmissione Relax, 60 minuti di ottima musica selezionata da ogni parte del mondo, dedicata alla vita notturna, ai pensieri, agli stati d'animo per chi vive la notte. Io sono Dario Biondi e vi invito ancora una volta a farmi pervenire le vostre frasi, i vostri aforismi a dariobiondi@yahoo.it, in modo che noi possiamo leggerli in diretta durante le trasmissioni. Se volete un contatto diretto con il sottoscritto, cercate

Certo, parlare della notte sembra quasi inutile, dato che fin dalla nostra nascita conosciamo l'alternanza tra il buio e la luce, ogni giorno sul nostro pianeta. Ma la notte è quella parte del giorno ovattata e silenziosa che certo è dedicata al riposo e alla ricarica delle energie spese durante il giorno. Ma non solo, oltre a quel che pensate, grazie al suo silenzio è anche il momento in cui raggiungono la massima intensità in

Di notte si ascolta molto meglio il mondo, perché il sapore del mondo ne esce forte, acre, profondo. Di notte le cose parlano, di notte gli uomini ascoltano e le cose parlano. La notte è il tempo dell'impercettibile. Ci sono colori nella notte, ci sono tutti i colori del buio. Ci sono incontri nella notte, ombre che diventano giganti, così grandi che ci sembra di non avere le braccia abbastanza lunghe per poterle abbracciare. Mario Pollo da I giovani e la notte, 1997.

udito l'organo del timore. Soltanto nella notte, nella penombra di cupe selve e caverne, ha potuto svilupparsi così largamente come si è sviluppato, secondo il tipo di vita dell'età della paura, cioè della più lunga età umana che sia mai esistita. Nella chiarità diurna l'udito è meno necessario. Di qui il carattere della musica.

trovo un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

0: Oh, abbiamo finito. Grazie per l'ascolto anche per questa notte. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Vi invito ancora a scrivere e inviarmi le vostre frasi, i vostri pensieri dedicati alla notte e alla vita notturna a dariobiondi@yahoo.it, oppure cercate il mio profilo su Facebook e io vi risponderò direttamente. Grazie a tutti, ci sentiamo la settimana prossima con un altro viaggio, un altro volo di The Night Life. Buonanotte.
1: Ritrovo il ricordo del tuo profumo tra le rime di qualche poesia, quel profumo pungente che molte volte mi ha tormentato nella notte. Nella mia mente ritornano le immagini di quelle case nella sera, del rumore delle onde che dolcemente bagnavano gli scogli, e la sabbia fredda e l'acqua tiepida. Ci tenevamo tremanti e abbracciati forte, le mie mani nelle tue. Mi sentivo bambino e tu come madre mi stringevi forte. Sentivo il tuo odore e le parole dei pescatori e i rumori del mare. Ma nell'attimo in cui ti voltasti, nulla più passò nella mia mente, se non nel desiderio di averti. Quel bacio scambiato fra labbra tremanti lo ritrovo ogni giorno, al calar della notte.
2: The Night Life. The Night Life.

0: The Night Life. Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
1: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di...

Bentrovati amici, questa è Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. John Hammond è uno dei musicisti blues bianchi sulla scena dalla metà degli anni 60.

60. Hammond rende giustizia al blues combinando insieme potenti suoni di chitarra ed armonica con una voce molto esplosiva e una presenza scenica molto importante. Baby How Long, John Hammond Jr., Mia Blues.

Rory Block è una delle più importanti artiste della tradizione blues acustico, ottima chitarrista slide, cantautrice di talento che interpreta le grandi cantanti del Delta Blues. Viaggiando verso il sud da giovane ha cominciato le sue ricerche ed entrare nel mondo blues influenzata dalla musica di Skip James. It's Red Knot, Rory Block, Me and Blues.

Nonostante le varie esperienze dei loro due elementi, i Baba Blues nascono ufficialmente nel 1988, stufi di continuare a suonare cover in giro per il mondo e puntare tutto su un progetto che ha dato i suoi frutti. Niente elettronica e sintetizzatori, solo la maestria, la bravura di questi due musicisti, un suono unico e accattivante. Baba Blues con Jess Coles,

Era Little Wing nella versione unica di Steve Ray Vaughan, pezzo scritto nel 1967 da Jimi Hendrix. Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Parliamo adesso di Albert Cummings, che è stato un grande sostenitore di Steve Ray Vaughan già dai tempi del liceo. Il suo è stato un percorso veloce, tanto che dopo poco tempo è riuscito a collaborare proprio con i Double Trouble, che era la band che accompagnava Vaughan. Ottimo chitarrista dal suono lancinante con una tecnica sopraffina. Going My Way, Albert Cummings, a Me and Blues.

Lazar Lloyd da ragazzo, avendo accesso alla collezione dei dischi del padre, cominciò a conoscere il blues e a strimpellare le prime note sulla chitarra. Dopo un periodo di studi sullo strumento con maestri importanti, cominciò a suonare con alcune band, fino a quando uscì col suo primo album come solista. Il suo è un suono emotivo che riesce a mettere insieme vari generi, insomma uno stile unico ed espressivo. By Your Side, Lazar Lloyd.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è Me and Blues, programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jimmy Rogers non ha mai conquistato un pubblico molto vasto, eppure è stato un personaggio amato dai colleghi contemporanei e dai suoi successori. A coronare la sua carriera era stato realizzato l'album Blues Blues Blues, che uscì esattamente dopo 2 anni della sua scomparsa. Un disco che vede la partecipazione di gente come Mick Jagger, Keith Richards, Jeff Haley e tantissimi altri ancora. Gonna Shoot You Right Down è un pezzo insieme a Jimmy Page, Robert Plant ed Eric Clapton, Jimmy Rogers and All Stars Blues Band.

Questa è Bien Blues, il programma condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. John Lee Hooker è stato ed è ancora una vera icona della musica blues. Il suo boogie dinoccolato è stato unico ed inimitabile. Poche note, battito del piede e un groove trascinante. Qui insieme a Canned Heat dal disco Hooker Heat con P. Vine, John Lee Hooker.

Leo Badwelk ha fatto del tagliaerba, il taglialegna per 30 anni e nel frattempo si dedicava a conoscere la musica del Delta e del Mississippi ed imparare a suonare vari strumenti come il violino, la chitarra e l'armonica. La sua non è stata una carriera molto longeva, ma in pochi anni di attività è riuscito a lasciare delle tracce importanti. Brook and Angry Blues, Leo Badwelk, Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: il tuo ordine particolare?
1: Riportare forme di vita. Precedenza assoluta. Ogni altra precedenza annullata.
0: Ci deve essere un modo per ucciderlo. Cosa dobbiamo fare?
1: Non potete. Ancora non hai capito con che cosa hai a che fare, vero? Un perfetto organismo. La sua perfezione strutturale pari solo alla sua austerità.
0: Tu lo ammiri.
1: Ammiro la sua purezza. Un superstite non offuscato da coscienza, rimorsi o illusioni di moralità. Inutile mentirvi sulle vostre possibilità.
2: Andrea Guccini. Ultimately you have to trust in you.

Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio. Go!

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
2: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
3: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
2: Radio Tigullio, una radio per amici.
3: H24.
4: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
5: Oh no, è molto di più, amica mia.
4: E allora vi aspetto su Radio Tigullio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
6: Welcome a Radio Show.
7: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tigullio.
8: New Time Music.
9: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tigullio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
10: Io sono Ilaria Guccini. Sono Ilaria Guccini.
11: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
12: Big Ben.
10: Con la musica di Andrea Guccini.
11: Ti stavo aspettando.
12: Big Ben.
10: Hello, I'm Ilaria Guccini.
13: I'm Ilaria Guccini.
10: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
13: Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30.
10: On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
14: I love my radio.
15: Radio Tigullio.
16: Big Ben,
17: l'egoismo musicale.

0: tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slight, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slight con i Senza Radio.
2: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
4: Oh no, è molto di più, amico mio.
3: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?

0: Leave tonight or live or die this way.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: L'una e 31 minuti.
1: Radio Tiguglio.

0: I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: L'uso del telefonino durante la guida rallenta i riflessi. Rimani concentrato. Tieni le mani sul volante.

0: Eh beh, brava, brava. Poi la presenteremo perché l'ho scoperta io.
1: Sì, e come hai fatto? Manolo?
0: Beh, spucciando qua e là nella nostra redazione è arrivata questa fantastica artista. Lei è Lorea. Lorea, beh, ti piace?
1: Sto mangiando tranquillamente un biscotto perché mi sono ritrovata senza mangiare.
0: Affamata e infreddolita.
1: Assolutamente sì, perché dovete sapere che purtroppo oggi è stata una giornataccia. Ma ancora riesco a mangiare
0: niente.
1: Ma
0: è possibile che siamo in radio e tu stai mangiando?
1: Ma tu sei bene, dai, su, su, su.
0: Ti perdono anche questo, dai, su.

0: conosciamo, qualche sera dobbiamo uscire veramente da soli per andare così a cena.
1: Ancora?
0: Ci conosciamo ancora meglio.
1: E sono tanti anni che ci provi, non ci riesci.
0: Ma che c'entra? Mica ti sto facendo un avance.
1: Va bene.
0: Cercando di coltivare questa amicizia a cui tengo particolarmente.
1: E chi se ne frega?
0: Diresti tu, vero?
1: Ragazzi, non ce ne frega niente.
0: Sì, tremenda.
1: Noi andiamo avanti a salutare la stanza della musica.
0: Certo.
1: Dunque, chi abbiamo? Andrea, lo ripeto due volte, Andrea, sì. Claudio, Bob e la nostra Cecilia in redazione e tutti i nostri collaboratori esterni.
0: No, grazie Bob, lo spumantino a lei no. Beve soltanto Coca-Cola aranciata.
1: Va bene, allora. Ragazzi, si avvicina Natale sempre di più, dovete pensare ai regali, quello che dovete insomma comprare in giro per negozi, se volete buttarvi nel consumismo.
0: Ma che c'entra? Hanno già comprato tutto, c'è stata la settimana dei pazzi, tu sai, tutti in fila. Sembravano degli animali inferociti, guarda.
1: Ragazzi, vabbè. Siete impazziti nel.
0: Si sono presi pure a botte. Mamma mia, che. Poi c'era una ragazza, ho visto in un filmato, è vero, l'ho visto, che per cercare di accaparrarsi il suo televisore ha fatto a botte e si è rotto il suo televisore. Mamma mia, è un macello, Alessandra.
1: Vabbè.
0: Non è che eri in mezzo a quella gente?
1: A fare botte per un reggiseno, ma certo,
0: certo.
1: Ma come no? Non c'ero in verità, non c'ero perché? Perché il consumismo bisogna in qualche maniera limitarlo, tantissime,
0: certo,
1: tante cose in armadio che non mi metto più. Basta. E in verità poi ogni anno penso che mi serva qualcosa. Vabbè ragazzi, basta.
0: Voi donne siete fatte così.
1: Ma lasciamo questa sigla che Bob facendo, è tardi, sigla.
2: Signore e signori, Resina,
1: eccoci qua. Abbiamo aperto con un brano che appunto piaceva tanto.
0: Elodea,
1: Special Blood. L'ho detto bene?
0: Benissimo.
1: E partiamo anche nel parlare dei nomadi, caro. Che tu so che
0: adesso
1: sei
0: si è ricordata dei nomadi, lei, capito?
1: No, io so che tu sai, vabbè, ragazzi. Io so che tu sei un fan dei nomadi.
0: Certo,
1: sai che a gennaio partirà il loro tour nei teatri.
0: Certo che lo so, come no.
1: Sei pronto a comprarti un bigliettino per poterli andare a vedere?
0: Guarda, io vado sempre su musicapervoi.it perché ci sono delle offerte eccezionali. Magari ci faccio un salto e scrivo. Nomadi esce subito tutto quanto.
1: Vabbè ragazzi. Comunque da poco è uscito il loro Nomadi Dentro, il loro ultimo album, e hanno annunciato che a gennaio si parte con il tour all'interno dei teatri. In bocca al lupo ai Nomadi. Torniamo invece a parlare di noi, Manolo.
0: Sì, avevi parlato di Elodea, voglio dirti che lei, insomma, sai benissimo che è stata una delle ragazze che ha partecipato a Sanremo Social insieme a Gianni Morandi, insomma, tutta una storia. Ma adesso con questo brano che abbiamo ascoltato, che è anche il nostro disco Power, poi lo risentirete durante la settimana. Prego, dicevi?
1: Prego, che dobbiamo lanciare il prossimo brano perché si sta facendo tardi.
0: Sai che questo momento è il momento della New Hit Italia,
1: sì,
0: un momento
1: lui,
0: importante.
1: Lui è il grande, bravissimo, meraviglioso, eccezionale. E chi più ne ha più ne metta, Jovanotti con O Vita.

0: Beh, devi sapere che questa è la colonna sonora di uno dei film più premiati al mondo. Se ben ricordi Il Padrino, il pubblico apprezzò molto in quel periodo, insomma. Lei invece, Leda Battisti, in una sua rivisitazione, diciamo così, di questo brano, Parla più piano, nuovissimo disco novità per la nostra fantastica emittente. Ragazzi, su musicavervoi.it c'è tutta la recensione di questa stupenda voce.
1: Bentornati qui, sempre in nostra compagnia. Opla!
0: Lei aveva esordito, ti ricordi, con il brano Solo un'estate fa, ma adesso è tornato con questo brano. Ti piace? Ti piace?
1: Sì. Non si ferma, anzi, un fiume in piena, le accuse che vengono mosse nei confronti di famosi molestatori. In questo caso specifico parliamo del cantante Nick Carter,
0: pure lui,
1: Backstreet Boys. Tant'è che viene accusato di stupro da una ragazza che si chiama Melissa Schumann, che ai tempi era la componente di un gruppo pop, Dream mi sembra che si chiamassero. Loro si sono conosciuti in una occasione cinematografica, sembra per girare un film, e poi in qualche maniera in quella situazione, in quell'occasione, si è accaduto il fattaccio. Alla ragazza ai tempi il manager aveva suggerito di non fare denuncia perché sarebbe stato molto compromettente, anche una situazione che l'avrebbe magari bruciata come personaggio pubblico. Mamma mia, qua non si ferma, non si ferma, ma fate bene a dire, a fare e a denunciare, perché queste cose non devono passare inosservate.
0: Fai come bene a preoccuparti, sono... Bob, gira che ti gira, arriviamo pure a te, non preoccuparti.
1: Come non sono passate inosservate le dichiarazioni di Morrissey per quanto riguarda non crede alle accuse mosse nei confronti di Kevin Spacey, ha detto le sue opinioni nei confronti di persone che accettano certe situazioni, poi dicono e fanno altre cose. Vabbè, comunque ognuno dice la sua, però rimane sempre il fatto che certe situazioni non devono avvenire e soprattutto non devono accadere. E l'ondata invece dell'Italia riguarda il regista Fausto Brizzi, che anche qui, insomma, la cosa sembra...
0: Non è che se la passa tanto bene, infatti, sì.
1: Non sembra, anche perché adesso è partito il trailer del suo ultimo film, ma non c'è il nome del regista.
0: Sembra che aveva proprio questo studio personale dove faceva questi incontri con tutte, poi
1: si farà sicuramente chiarezza.
0: Io sono abbastanza garantista, nel senso che, insomma, questo mi sembra quasi un fenomeno da palcoscenico. Ammettere che qualcosa sicuramente c'è, però insomma adesso ogni 5 minuti che si apre la TV o la radio si sente parlare di questo signore e di queste ragazze. Vedremo un po' la giustizia cosa nel corso del tempo cosa dirà.
1: Giusto parlarne, perché bisogna fare chiarezza, perché certe cose, ripeto, non devono accadere.
0: Assolutamente no, però insomma non confondiamo un avance con una molestia.
1: Non parliamo di questo. Comunque,
0: parliamo delle vibrazioni?
1: Sì, come no?
0: Perché è in arrivo, cara Alessandra, mia dolce compagna, appena coniato da loro. Arriverà il 14 dicembre nei negozi di dischi, negli store digitali, un vinile celebrativo per questi ragazzi che fanno questo regalo ai loro fan. Quindi rimettono su tutta la loro discografia, lo mettono in questo vinile nuovissimo, e il 14 dicembre sarà pronto per tutti i ragazzi che amano le vibrazioni, che tornano quindi sul palcoscenico, poi in tour. Poi vi faremo sapere anche le date.
1: Va benissimo. Allora,
0: era un tuo amico?
1: Chi?
0: Stavi telefonando, ho visto, perché ormai fai di tutto, mangi, bevi.
1: A fare tantissime cose in contemporanea, perché sono una donna. Solo le donne riescono a fare
0: perché
1: più
0: perché le donne fanno tante cose in contemporanea.
1: Assolutamente, siamo multitasking, lo sapevi?
0: Sì,
1: do questa notizia. Non ci credi.
0: Notizia molto
1: interessante.
0: Interessantissima.
1: Va bene, ragazzi. Vabbè. Prossimo brano che andiamo ad ascoltare, loro sono i Maroon 5 con Don't Wanna Know.